0: dell'arcobaleno, dove essere liberi, oh yeah, niente di meno, niente di meno, niente di meno, dove essere liberi, al di là dell'arcobaleno.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma

volte dirsi ti amo è più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà

col ghiaccio. Lasciami, ma fallo in silenzio. Lasciami.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

percepiva da lontano un richiamo, l'eco di una questione silenziosa.

siamo quello che siamo, niente di più, niente di meno. Padri e figli di un tempo sbiadito, intravisto dal treno.

0: memoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

ci fossi anch'io. Stai fumando l'ultima, come se fosse un addio. Sei da solo in camera, ma è come se ci fossi anch'io. Stai fumando l'ultima.

faccia te la strapperei via, così faresti paura al mondo ma resteresti sempre mia. In questa notte di buio pesto, che forse era buio pomodoro, le mie mani brigate rosse

0: potevo dare l'oba, rattato per i vinili che ho in soffitta, te li regalerò quando avrai perso le speranze, ti sentirai sconfitta.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più.

da molto lontano. Negli occhi il ricordo dei campi di grano. Il vento di Auschwitz portava nel cuore

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
3: Summer Collection, il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
4: Summertime, DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince, 1991.
5: Drums, please!

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Dentro un'altra estate, Luca Di Risio, 2012.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Papa Don't Preach, Madonna, 1986.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Every Girl and Boy, Spagna, 1988.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Bandiera gialla, Gianni Pettenati, 1966.
2: Sì.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Are You Gonna Be My Girl? Jet 2003.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Baby One More Time, Britney Spears, 1999.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: I Want It That Way, Backstreet Boys, 1999.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: One for you, one for me. La bionda, 1978.

0: Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Nell'aria, Marcella Bella, 1983.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Moving On, 900, 1984.

0: Summer Collection. Meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: La lunga estate caldissima. 883 2001.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: oggi ricordiamo San Domenico, fondatore dei Domenicani. Di lui si dice che parlava poco, ma quando parlava, o parlava con Dio o parlava di Dio. Chiediamogli questa grazia anche per noi. Le lodi della seconda settimana. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Come hai giurato al Padre nostro Abramo,
1: dona al tuo popolo la redenzione.
0: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli

0: fatto ad Abramo nostro padre di concederci liberati dalle mani dei nemici
1: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
0: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
0: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte
0: e dirigere i nostri passi

0: ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Come hai giurato al Padre nostro Abramo, dona al tuo popolo la redenzione. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Preghiamo. O Dio vivo e vero, l'intercessione del Santo Sacerdote Domenico ci ottenga il dono di ogni virtù, perché cresca il numero dei tuoi fedeli e i cuori degli erranti, accogliendo la tua parola, abbiano la forza di tornare a te. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Scenda come rugiada su di noi
0: la tua misericordia, Signore. Ascoltate, o cieli, io voglio parlare, ho dalla terra le parole della mia bocca. Stilli come pioggia la mia dottrina, scenda come rugiada il mio dire, come scroscio sull'erba del prato, come spruzzo sugli steli di grano. Voglio proclamare il nome del Signore, date gloria al nostro Dio. Egli è la roccia, perfetta è l'opera sua, tutte le sue vie sono giustizia, è un Dio verace e senza malizia, egli è giusto e retto. Peccarono contro di lui i figli degeneri, generazione tortuosa e perversa. Così ripaghi il Signore, o popolo stolto e insipiente. Non è lui il Padre che ti ha creato, che ti ha fatto e ti ha costituito? Ricorda i giorni del tempo antico, medita gli anni lontani, interroga tuo padre e te lo farà sapere, i tuoi vecchi e te lo diranno. Quando l'Altissimo divideva i popoli, quando disperdeva i figli dell'uomo, egli stabilì i confini delle genti, secondo il numero degli israeliti. Porzione del Signore è il suo popolo, sua eredità è Giacobbe. Egli lo trovò in terra deserta, in una landa di ululati solitari. Lo educò, ne ebbe cura, lo custodì come pupilla del suo occhio, come un'aquila che veglia la sua nidiata, che vola sopra i suoi nati. Egli spiegò le ali e lo prese, lo sollevò sulle sue ali. Il Signore lo guidò da solo, non c'era con lui alcun Dio straniero. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio.
0: Scenda come rugiada su di noi la tua misericordia, Signore.
1: Quanto grande è il tuo nome, o Signore. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra, sopra i cieli si innalza la tua magnificenza.
0: Con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, per ridurre al silenzio nemici e ribelli.
1: Se guarda il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate, che cos'è l'uomo perché te ne ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne curi?
0: Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato. Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi.
1: Tutti i greggi e gli armenti, tutte le bestie della campagna,

0: nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.
1: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
0: Che è forte il suo amore per noi e la fedeltà del

0: ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Quanto grande
0: del tuo nome, Signore.
1: È bello dar lode al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo, annunziare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte, sull'arpa a 10 corde e sulla lira con canti sulla cetra. Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, esulto per l'opera delle tue mani. Come sono grandi le tue opere, Signore, quanto profondi i tuoi pensieri. L'uomo insensato non intende e lo stolto non capisce. Se i peccatori

vita eterna, ma tu sei l'eccelso per sempre, o Signore. Ecco i tuoi nemici, o Signore, ecco i tuoi nemici periranno, saranno dispersi tutti i malfattori. Tu mi doni la forza di un bufalo, mi cospargi di olio splendente. I miei occhi disprezzeranno

0: negli atri del nostro Dio. Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi per annunziare quanto è retto il Signore. Mia roccia, in Lui non c'è ingiustizia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Ecco, fiammeggia il sole, l'anima in colpa.

0: Gesù è risorto, vincitore del demonio e redentore degli uomini, esprimiamo con gioia la nostra obbedienza e il nostro amore.
1: Cristo, agnello immolato, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Re dei re, signore dei signori, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che hai potere sopra la morte e sopra gli inferi, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Radice della stirpe di Davide, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Stella radiosa del mattino, Kyrie eleison.
0: Kyrie.
1: Gesù, che presto verrai e porterai con te la tua ricompensa, Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre. Lettura del libro del Deuteronomio. In quei giorni, Mosè disse, «Vada a te e guardati bene dal dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno visto. Non ti sfuggano dal cuore per tutto il tempo della tua vita. Le insegnerai anche ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli. Il giorno in cui sei comparso davanti al Signore, tuo Dio, sull'Oreb, il Signore mi disse, radunami il popolo e io farò loro udire le mie parole, perché imparino a temermi per tutti i giorni della loro vita sulla terra e le insegnino ai loro figli. Voi vi avvicinaste e vi fermaste ai piedi del monte. Il monte ardeva con il fuoco che si innalzava fino alla sommità del cielo, fra tenebre, nuvole e oscurità. Il Signore vi parlò dal fuoco. Voi udivate il suono delle parole, ma non vedavate alcuna figura, vi era soltanto una voce. Egli vi annunciò la sua alleanza che vi comandò di osservare, cioè le 10 parole, e le scrisse su 2 tavole di pietra. In quella circostanza il Signore mi ordinò di insegnarvi leggi e norme, perché voi le metteste in pratica nella terra in cui state per entrare per prenderne possesso. State bene in guardia per la vostra vita, poiché non vedeste alcuna figura quando il Signore vi parlò sull'Oreb dal fuoco. Non vi corrompete dunque e non fatevi l'immagine scolpita di qualche idolo, la figura di maschio o di femmina, la figura di qualunque animale che è sopra la terra, la figura di un uccello che vola nei cieli, la figura di una bestia che striscia sul suolo, la figura di un pesce che vive nelle acque sottoterra. Quando alzi gli occhi al cielo e vedi il sole, la luna, le stelle e tutto l'esercito del cielo, tu non lasciarti indurre a prostrarti davanti a quelle cose e a servirle, cose che il Signore tuo Dio ha dato in sorte a tutti i popoli che sono sotto tutti i cieli. Voi invece il Signore vi ha presi, vi ha fatti uscire dal crogiolo di ferro, dall'Egitto, perché foste per Lui come un popolo di sua proprietà, quale oggi siete. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Esaltate il Signore nostro Dio. Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi allo sgabello dei Suoi piedi. Egli è santo. Mosè e Aronne tra i Suoi sacerdoti, Samuele tra quanti invocavano il Suo nome.
1: Esaltate il Signore nostro Dio.
2: Invocavano il Signore ed Egli rispondeva. Parlava loro da una colonna di nubi, custodivano i Suoi insegnamenti e il precetto che aveva loro dato.
1: Esaltate il Signore nostro Dio.
2: Signore nostro Dio, tu li esaudivi, eri per loro un Dio che perdona, pur castigando i loro peccati. Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi davanti alla sua santa montagna perché santo è il Signore nostro Dio.
1: Esaltate il Signore.

0: secondo Luca.
1: Gloria a te, oh
0: Signore. In quel tempo un tale chiese al Signore Gesù: Signore, sono pochi quelli che si salvano? Disse loro: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi rimasti fuori comincerete a bussare alla porta dicendo: Signore, aprici. Ma egli vi risponderà: non so di dove siete.

0: di ingiustizia. Là ci sarà pianto e stridore di denti quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori. Verranno da Oriente e da Occidente, da settentrione e da mezzogiorno, e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi e vi sono primi che saranno ultimi. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Sono molti, pochi, quelli che si salvano, e il Signore risponde: sforzatevi di entrare. È adesso il tempo di infilare, prepararsi a entrare nella porta stretta. Stretta perché è per pochi che con serietà oggi scelgono di entrare nel regno di Dio. Per le scelte necessarie da fare e non appoggiarci sulla falsa sicurezza, qui per gli ebrei, di appartenere al popolo dell'alleanza, a cui il Signore aveva promesso fedeltà, ma una fedeltà che deve trovare accoglienza e uno stile e un modo di vivere secondo l'alleanza, non con l'ingiustizia. Oggi anche noi siamo chiamati a fare le nostre scelte e non fidarci perché partecipiamo magari ogni giorno alla famiglia, al giro di chi pratica il Signore, ma forse non sempre e in tutto viviamo pienamente la nostra condizione, vocazione a vivere da figli di Dio nella fedeltà e sincerità con il Signore. Verranno da Oriente a Occidente e quelli che sembravano gli ultimi diventano i primi. C'è anche in mezzo a noi gente che si converte e va ben avanti di chi prosegue un cammino di abitudine nella fede, e anche da Oriente a Occidente, anche tanta immigrazione che noi così poco accogliamo e stimiamo, quanti credenti, cristiani e anche cattolici, soprattutto quelli che vengono dall'Africa, vivono la loro fede anche se vengono da lontano, se hanno poco la possibilità e la facilità a vivere dentro la nostra comunità. Io li vedo che vengono soprattutto a pregare la Madonna, che è madre comune di tutti i credenti, di ogni colore e di ogni razza, membri della famiglia di Dio, bisognosi anche della nostra accoglienza, del nostro rispetto, della nostra fraternità in Cristo.

0: Dopo il Vangelo, il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani, o Dio, è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi meravigliosi. Magnifica è la mia eredità.
1: Con fiducia ora innalziamo al Signore le nostre umili suppliche.
0: Ascoltaci, Padre buono. Fa che non poniamo limiti alla tua salvezza e saremo testimoni della tua infinita misericordia. Ti preghiamo. Insegnaci a non giudicare secondo le apparenze e giungeremo a vedere tutta la realtà con i tuoi occhi. Ti preghiamo. Sostieni la nostra attesa del tuo regno, dove tu ci accoglierai tutti insieme per una festa senza fine. Ti preghiamo. Per tutti i defunti e in particolare per la famiglia Verdolino, Liberti e Di Nardo, che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
1: Guida e proteggi, o Dio, la tua Chiesa per i meriti e la dottrina di San Domenico, egli che fu insigne predicatore

0: nostro Signore.
1: Amen.
0: Scambiamoci, segno di pace. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Nei secoli, Signore.

0: secoli il Signore.
1: Accogli con bontà, o Padre, per l'intercessione di San Domenico, le offerte e le preghiere che ti presentiamo, e con la forza di questo sacrificio conferma e sostieni i predicatori del tuo Vangelo, per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: In alto i nostri cuori
0: sono rivolti a...
1: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
0: È cosa buona e giusta.
1: È veramente cosa buona e giusta renderti grazie, o Dio onnipotente ed eterno, nella memoria gloriosa di San Domenico, che nel tuo sapiente

Cristo e sposa senza macchia. Ai tuoi figli annunciò con fedeltà il Vangelo di salvezza e li nutrì dei divini misteri, perché nella comunione della vera fede e nella operosità di un amore sincero si rivelassero al mondo i tuoi discepoli eletti alla vita di grazia e destinati alla gloria del cielo. Uniti a questo tuo

Veramente santo, sei tu Padre e fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni.

del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione,

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti.

0: dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti ho

grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per

ministerio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci

e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente,

0: dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane, in verità vi dico, voi che avete lasciato ogni cosa e mi avete seguito, riceverete 100 volte tanto e avrete in eredità la vita eterna.
0: E ora preghiamo insieme come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
0: come
1: in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei
0: secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli,

0: Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata. Alla comunione. Noi abbiamo creduto all'amore che Dio ha per noi. Chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in Lui. Amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio.

0: Preghiamo. O Dio, che hai nutrito del pane di vita eterna nel ricordo glorioso di San Domenico, fa che la tua Chiesa, illuminata dalla sua predicazione e sostenuta dalle sue preghiere, raggiunga la piena comunione che in questi misteri tu offri ai credenti, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Ti benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.
2: Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonte.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Sembra strano anche a me.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Buona giornata. Il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Buongiorno a tutti voi, cari radioascoltatori. Buona giornata e buon sabato 8 agosto. Vi ricordo le frequenze dove potete ascoltarci: FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video. E inoltre potete anche seguirci sulla nostra app Radio Orizzonti. La farmacia di turno per oggi sabato 8 agosto.

0: Io 2, stasera alle ore 21:15 potete vedere Primavera, un genere storico musicale. Invece domani 9 agosto, sempre alle ore 21:15, potete vedere Una battaglia dopo l'altra, un genere drammatico thriller.
1: Il santo del giorno.
2: Ecco un altro grande fondatore che diede vita all'ordine dei frati predicatori, detti appunto Domenicani. Nato nel 1170 a Caleruega, nella vecchia Castiglia, sui 15 anni cominciò gli studi delle arti liberali, dedicandosi poi alla teologia, nell'Università di Palencia, dove, tra l'altro, per una dozzina di volte tentò di offrirsi volontario come schiavo dei saraceni per liberare altri prigionieri. Ordinato prete mentre accompagnava il vescovo di Osma in una missione diplomatica affidatagli dal re Alfonso VIII di Castiglia, passando per la lingua d'oca, rimase colpito dal dilagare dell'eresia catara, che allontanava molta gente dalla chiesa. I due, tornati a Roma, ne riferirono al Papa, che li invitò a predicare in quelle terre e, anche quando il vescovo tornò nella sua diocesi, Domenico per 10 anni continuò la sua missione, mentre attorno a lui si era formato un gruppo di seguaci che a Tolosa costituirono la Comunità della Sacra Predicazione. Contemporaneamente nasceva anche una comunità di donne che aveva abbandonato l'eresia catara. Nel 1215, accompagnando a Roma il vescovo Folco per il 4° concilio lateranense, ottenne l'approvazione della nuova comunità da Onorio III, che lo nominò anche maestro del Sacro Palazzo, teologo del Papa, ruolo che fino ad oggi è stato sempre ricoperto da un domenicano. L'ordine ebbe un successo straordinario, diffondendosi in tutta l'Europa, specie nei centri universitari come Parigi e Bologna. Suoi fini sono la predicazione, lo studio, la vita comune, la testimonianza della povertà evangelica. I domenicani sono un ordine mendicante come i francescani. A loro si deve in particolare la diffusione della pratica del rosario. Domenico morì a Bologna nel convento da lui fondato il 6 agosto 1221 e subito si moltiplicarono miracoli e grazie ottenuti per sua intercessione. Fu canonizzato nel 1234. Il popolo bolognese lo proclamò patrono e difensore perpetuo della città.

0: Accade oggi 8 agosto, il primo volo in pubblico dei fratelli Wright. Era sabato 8 agosto del 1908. Di fronte allo scarso interesse dell'esercito americano e alle accuse di bluff da parte della stampa europea, i fratelli Wright guardano al vecchio continente per lanciare le loro macchine volanti dopo il primo storico volo del 17 dicembre 1903. La prima nazione ad accoglierli è la Francia, dove c'è grande entusiasmo per l'aviazione, legato a grandi pionieri come Louis Blériot, che sarà ricordato per la prima trasvolata sulla Manica. È qui che avviene la loro prima dimostrazione in pubblico. Nel pomeriggio, quindi, di domenica 8 agosto 1908, Wilbur Wright, in abito grigio elegante con un berretto da golf, si alza in volo per un volo di 1 minuto e 45 secondi sull'ippodromo di Onadier, una città vicino a Le Mans. Il pubblico rimane stupito dalla grande padronanza del mezzo dimostrata da Wilbur e dalla grazia delle virate compiute. Il prototipo utilizzato, il Wright Model A, è l'evoluzione dello storico Flyer e diventerà in seguito il primo modello di aereo ad essere prodotto in serie. Si tratta di un biplano Canard con un solo motore che alimentava due eliche controrotanti.
1: È possibile. Le riflessioni di Ernesto Olivero. Carla oggi non c'è più, ma noi non ci siamo mai lasciati. Carla viveva più a letto che in piedi, erano più i giorni in cui non riusciva a dormire che gli altri. Aveva una malattia atroce, ma non si fece mai prendere dalla paura. Quella malattia sarebbe diventata presto un'occasione per servire altri malati, altri anziani, altre persone sole. Il telefono e le lettere sono stati i primi strumenti usati. Chi le telefonava in ogni ora del giorno e della notte cercava consolazione, un consiglio, un sostegno. E lei c'era sempre, si faceva trovare. Una parola detta a voce, poi gli scritti, infine giornalini, musicassette, file audio. Una rete di speranza che si è diffusa in tutta Italia. Le briciole, come le aveva

Sposate lei erano uomini, donne e anziani sofferenti che ruotavano intorno a una piccola donna chiusa tra le mura del suo alloggio di Genova. Carla ha accettato di mettersi in gioco fino alla fine. Ha insegnato che il sorriso, a volte mischiato con le lacrime, apre alla speranza. Così il silenzio, abitato dalla compassione, dall'amore profondo, sono loro ad avere l'ultima parola, non il dolore.

Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio. Iniziamo alle ore 9.30, in replica alle 17.15 nel Blu dipinto di blu con Massimo Tallarini. Dalle ore 10 alle ore 13 Magazine in blu. Dalle ore 14 alle ore 17 Le parole del weekend. Alle ore 18 in diretta la Santa Messa. Alle ore 19 GR in blu. Proseguiamo alle ore 19.15 Le spezie raccontano a cura di Carla e Niva. E a seguire alle ore 19.45 Celebrity con Gisella Viccardi. Alle ore 20.30 Santo Rosario e alle ore 21 Summer Collection. E per finire alle ore 22 Stop e Gold. E radioascoltatori, grazie, speriamo di avervi offerto utili informazioni. Vi salutiamo e rimanete in ascolto di Radio Orizzonti in Blu.

0: Massinello. Oggi la città belga si ferma per commemorare le 262 vittime dell'incendio nella miniera di carbone di Bois des Cazier. Lavoratori di 12 nazionalità, tra cui 136 italiani, persero la vita. A Marcinelli il presidente del Senato La Russa e il ministro del lavoro Calderoni, insieme ai sindacati e ai familiari delle vittime. L'8 agosto, dice l'Europa, sarà celebrata come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. Si alza ancora il livello di scontro tra Italia e Spagna. Madrid risponde alla sospensione di Schengen da parte di Roma e impone controlli alle frontiere per chi arriva dal nostro paese. La Spagna aveva intimato di revocare entro domani i controlli ai confini reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero su sicurezza nazionale e controllo delle frontiere. La secca replica di Palazzo Chigi. Il conflitto in Medio Oriente, notte di scontri in Yemen tra gli Houthi e i governativi. Prosegue intanto lo stallo sullo stretto di Hormuz, mentre la guida suprema iraniana Khamenei verserebbe in condizioni critiche, potrebbe essere in punto di morte, lo dicono fonti vicine al leader, probabilmente ferito negli attacchi di febbraio, da allora mai comparso in pubblico. Turchia, Arabia Saudita e Pakistan stringono un accordo di difesa sul modello della NATO. L'intesa firmata a Jeddah prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti. Teheran però avverte il patto non garantirà la sicurezza di Riyadh. E non si ferma la guerra in Ucraina. Nella notte nuovi attacchi di Mosca hanno colpito il distretto di Brovary nella regione di Kiev. Almeno 3 persone sono morte, tra cui un bambino, altre 3 sono rimaste ferite in seguito a un attacco con un drone, esplosioni avvertite anche a Dnipro. Italia sempre nella morsa del caldo. Oggi sono solo 19 le città da bollino rosso perché c'è una breve tregua al nord, dove però è allerta per possibili temporali. Tra le conseguenze la siccità che colpisce i fiumi e mette in crisi le coltivazioni. Gli esperti da anni hanno pronto un piano per arginare il problema. Massimo Gargano, direttore generale dell'Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni.
1: L'emergenza idrica, la severità idrica di questo paese si sta allargando costantemente. L'evapotraspirazione chiede un prezzo enorme che, accompagnata alla mancanza di neve, alla mancanza di piogge, mette in crisi non solo l'economia agricola, quella del Made in Italy agroalimentare, ma anche la questione energetica, la questione della salute dei cittadini e della bellezza dei territori. Rispetto a questo bisogna mettere in campo delle risposte. Il piano invasi, ambi col diretti, 400 interventi già pronti, cantierabili, in grado di portare una percentuale d'acqua dall'11 al 40%, costituisce una risposta vera, autentica, multifunzionale.
0: E quello in corso è il fine settimana che segna il primo grande esodo di agosto, che porta proprio alla settimana di Ferragosto, previsti 25 milioni di veicoli in circolazione su strade e autostrade. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu.
3: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
4: Ai gente
5: di ieri,
4: d'incu
5: e de domani,
4: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
5: e in replica alle 19:10
4: va in onda il
5: Ci saremo un cicinin con Anna e Anna.
6: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in blu.

Un saluto a voi tutti, carissimi radioascoltatori, ben sintonizzati di nuovo su Radio Orizzonti in Blu con il blu dipinto di blu. Siamo ancora una volta all'anno 2002, quarto appuntamento dedicato a questo anno. Siamo arrivati al mese di luglio, quando la precaria situazione delle linee ferroviarie in Sicilia costa la vita a 8 passeggeri del treno Palermo-Venezia, deragliato il 20 luglio tra le stazioni di Venetico e Rometta Marea, in provincia di Messina. Le prime indagini sembrano confermare l'ipotesi che il deragliamento sia stato provocato da una sfasatura nell'allineamento delle rotaie dovuta all'assenza o al cedimento di un giunto. Tra gli altri avvenimenti che vale la pena di ricordare del mese di luglio del 2002, vi ricordo l'11 luglio, quando la rivista Nature presenta ufficialmente i resti fossili di una nuova specie di ominidi, il Sahelanthropus chadensis, o più familiarmente il Tournai, scoperta in Chad. A Parigi, il 14 luglio, mentre si celebra la presa della Bastiglia, un uomo spara senza raggiungere l'obiettivo, che era il presidente dell'epoca, Jacques Chirac. Il 16 luglio viene approvata in Italia la legge costituzionale che consente il ritorno dei Savoia in Italia, mentre sempre lo stesso giorno il Senato approva la legge Bossi-Fini sulla immigrazione. Il 21 luglio un tribunale di New York, il colosso delle comunicazioni WorldCom, annuncia la richiesta di bancarotta, e Michael Schumacher, sempre lo stesso giorno, vinceva il Gran Premio di Francia di Formula 1, conquistando il suo quinto titolo mondiale, eguagliando così il record assoluto dell'argentino Manuel Fangio. Infine, in Unione Europea, il 23 di luglio, dopo 50 anni, scade il Trattato CECA e la Comunità Economica del Carbone e dell'Acciaio viene automaticamente inglobata nell'Unione Europea. Nel 2002 faceva il debutto col suo primo album in studio il cantautore italiano Tiziano Ferro, che pubblica per l'appunto in lingua spagnola Rojo Relativo e pubblica il 4 marzo 2002 in Spagna e in America Latina il successo italiano Rosso Relativo. È tuttora il maggior successo commerciale dell'artista, con oltre 2,5 milioni di copie vendute nel mondo. Ha ottenuto i primi piazzamenti anche nelle classifiche delle radio d'oltreoceano. Il singolo Perdono, contenuto nell'album, ha fatto conoscere Ferro al grande pubblico e si è posizionato al terzo posto tra i singoli più venduti in Europa nel 2002, solo dopo Eminem e Shakira. Il disco contiene un sistema di protezione anticopie, il Cactus Data Shield 200, che installa file DLL assimilabile a spyware quando inserito nel PC. Il 29 luglio del 2016 la Carosello ha ripubblicato l'album in formato CD, e nel 2003 la versione spagnola di Imbranato Alucinado venne inserita nella colonna sonora della telenovela brasiliana Mujeres Apasionadas, mentre il brano Boom Boom fu impiegato nella serie televisiva italiana Un Papà Quasi Perfetto. Ma noi andiamo ad ascoltare Rosso Relativo.

Siamo al mese di agosto del 2002, quando un'ondata di maltempo colpisce l'Europa centrale e devasta in particolar modo Praga, non risparmiando neppure l'Italia. La mappa dei danni indica il Veneto, Verona, Venezia, Vicenza, Padova, il Piemonte, Asti, Alessandria, Torino e la Lombardia, Brescia e Milano come le zone più colpite, ma non mancano danni gravi in Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna, Liguria, Marche, Toscana, insomma un po' ovunque. Gran parte degli italiani hanno avuto le vacanze rovinate, ma i danni maggiori li hanno subiti ovviamente gli agricoltori. Sempre nel mese di agosto, tra i vari avvenimenti importanti che vale la pena di citare, il 2 agosto in Turchia il Parlamento vota a favore dell'abolizione della pena di morte in tempo di pace, mentre il 19 agosto in Cecenia guerriglieri ceceni abbattono un elicottero militare russo nei pressi di Kankala, causando la morte di 118 soldati. Una corte d'appello islamica, sempre lo stesso giorno, nel nord della Nigeria, conferma la condanna a morte per lapidazione di Amina Lawal, una donna di 30 anni accusata di adulterio. Il 25 agosto in Francia l'autorità giudiziaria accoglie la richiesta di estradizione dell'Italia per l'ex brigatista rosso Persichetti e infine il 26 agosto in Spagna il giudice Baltasar Garzón sospende le attività di Batasuna, considerato il braccio politico dell'ETA. Il Festival di Sanremo del 2002 si tenne ovviamente al Teatro Ariston dal 5 al 9 marzo del 2002. Il festival venne presentato dopo 6 anni di assenza da Pippo Baudo, affiancato dalle attrici Manuela Arcuri e Vittoria Belvedere. Fu anche l'edizione che vide il ritorno di Roberto Benigni sul palco di Sanremo dopo 22 anni e la presenza dell'attore toscano fu duramente contestata da diversi esponenti politici che accusarono Benigni di faziosità politica. In particolare il giornalista Giuliano Ferrara annunciò, ma poi non mantenne la promessa, che avrebbe lanciato uova e verdura su Benigni sul palco il giorno della finale, scatenando a sua volta diverse polemiche nel mondo della politica e dello spettacolo. Tra i cantanti che si esibirono al Festival di Sanremo, Fausto Leali e Luisa Corna con Ora che ho bisogno di te, in coppia tra loro.

Nel 2002 la produzione televisiva fu certamente molto importante. Come film per la televisione, che vale la pena di ricordare, beh, sono sempre tantissimi quelli che vengono prodotti all'interno di un anno. Vi ricordo Il giovane Casanova, Gian Burrasca, miniserie televisiva che viene riproposta dopo parecchi anni, potremmo dire, per l'appunto, dalla Rai, oppure Vicky e i Delfini, oppure anche Tu contre Léo, che venne prodotto con grande successo in Francia, Mamma o allagato casa, che riprendeva per l'appunto il tema di Mamma o perso l'aereo, per l'appunto con McCool e Culkin, che per l'appunto era in un'altra serie televisiva, in un'altra serie cinematografica. Tra le miniserie televisive ricordiamo invece Papa Giovanni, Giovanni XXIII, Perlasca, un eroe italiano, Il sequestro Soffiantini, che ripercorreva per l'appunto le vicende di questo sequestro tutto italiano, potremmo dire, Giulio Cesare, miniserie televisiva, La guerra è finita, una miniserie per l'appunto del 2002 prodotta da Lodovico Gasparini di Rai Fiction, con per l'appunto Claudio, Giulio ed Ettore, che sono tre studenti universitari che ripercorrono appunto gli ultimi giorni della guerra dal 40 in avanti, pur essendo nel 2002, poi appunto un grande interessante. Poi Maria José, l'ultima regina, che ottenne un notevole successo. Tra i serial televisivi per l'appunto che terminarono invece nel 2002 tengo solamente a ricordare Marmalade Boys e Mille Milliones, che però non ebbero grande successo in Italia ma solamente all'estero, mentre tra i serial televisivi iniziati nel 2002 Terra Nostra, che venne per l'appunto trasmessa poi sui canali anche italiani, e tra le serie televisive invece ricordiamo semplicemente Boomtown, Celeb o Power Rangers Wild Force, soprattutto seguita dai ragazzi. Insomma, non è che quell'anno, diciamo, ottenne un grande successo di produzioni seriali, potremmo dire. Torniamo invece ai nostri avvenimenti che abbiamo ricordato precedentemente. Ci eravamo fermati ad agosto, andiamo a settembre, quando il 4 settembre si conclude a Johannesburg il vertice dell'ONU sullo sviluppo sostenibile e l'adesione al protocollo di Kyoto. Sempre il 28 settembre il trottatore Varenne corre la sua ultima gara, e con questo ci spostiamo sulla musica, perché quell'anno a Sanremo vincevano i Mattia Bazar con il loro Messaggio d'amore.

Sempre nel 2002 continuava la fuga dal piccolo schermo della TV generalista, che si era già registrato in autunno. Iniziano ormai i nuovi device a farsi specchio. Certo, parecchi decenni dopo, questi device, computer, PC, smartphone, tablet, ovviamente faranno abbandonare ancora di più la televisione, ma i primi scricchioli si avvertono già nei primi anni 2000. I programmi di Rai e Mediaset in prima serata, la fascia più importante per gli investitori pubblicitari, segnano appunto un calo notevole, 200.000 spettatori in meno rispetto all'anno precedente. Pensate che nella fascia compresa tra le 21 e le 23 sono stati solo 23.600.000 contro i 24.900.000 dell'anno precedente, in controtendenza i dati di ascolto che riguardano invece la TV satellitare. Nel solo mese di febbraio il suo pubblico è aumentato di oltre 400.000 unità, tendenze che poi diventeranno importanti anche in seguito. Perdono ovviamente i canali generalisti, in particolarmente Rai 2, che perde il 12% di share, ma anche una flessione in termini di audience media, meno 10% per Canale 5. Meno forte il calo di Rai 1 nel 2002, meno 5%, di Rete 4 uguale, e poi invece buona la performance di Rai 3, che guadagna un 7% rispetto all'anno precedente, posizionandosi a 2.800.000 spettatori giornalieri. Oggi questi dati verrebbero veramente pagati a peso d'oro per averli, questi spettatori, oggi che ovviamente le reti si sono moltiplicate con il digitale, e ovviamente l'offerta ha frantumato anche il numero di spettatori che seguono un singolo canale. Noi ci spostiamo ancora sulla musica, questa volta andiamo con Giorgia e la sua Vivi Davvero.

E siamo ormai in chiusura anche di questa puntata, ma prima di lasciarvi con l'ultima canzone, questa volta sarà Anastasia a salutarci, vi parlo di una piccola curiosità. Nel 2002 debutta un grande spettacolo musicale, un musical, Notre Dame de Paris, uno spettacolo musicale scritto da Luc Plamondon, la cui musica scritta da Riccardo Cocciante, tratta dall'omonimo romanzo di Victor Hugo e il libretto di Pasquale Panella in italiano, ottiene un enorme successo, perché Cocciante e Plamondon, come da loro dichiarato, hanno scritto l'opera per il puro piacere di scrivere musica senza pensare di realizzarla in forma scenica, e il 16 settembre 98 l'opera debutta a Parigi, ma è nel 2002 che a Roma il 14 marzo debutta con testi italiani di Pasquale Panella, cui è seguita una lunghissima serie di repliche fino ad aprile del 2020, 18 anni di enormi successi, Notre Dame di Paris di Riccardo Cocciante. Bene, con questa ultima curiosità vi lascio sulle note di One Day in Your Life di Anastasia e noi ci sentiamo ancora un'altra puntata del 2002 sempre con Nel Blu di Puntino Blu, anzi concluderemo questo anno nella prossima puntata sempre sulle onde di Radio Orizzonte in Blu. Da Massimo in studio, Antonio alla regia, un saluto e alla prossima.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. 70 anni fa la tragedia di Marcinelle, oggi la città belga si ferma per commemorare le 262 vittime dell'incendio nella miniera di carbone di Bois de Cazier. Lavoratori di 12 nazionalità, tra cui 136 italiani, persero la vita. A Marcinelle il presidente del Senato La Russa e il ministro del Lavoro Calderoni, insieme ai sindacati e ai familiari delle vittime. L'8 agosto sarà celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. Si alza ancora il livello di scontro tra Italia e Spagna. Madrid risponde alla sospensione di Schengen da parte di Roma, impone controlli alle frontiere per chi arriva dal nostro paese. La Spagna aveva intimato di revocare entro domani i controlli e confini reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta. Il conflitto in Medio Oriente, notte di scontri in Yemen tra gli Houthi e i governativi. Prosegue intanto lo stallo su Hormuz, mentre la guida suprema iraniana Khamenei verserebbe in condizioni critiche, potrebbe essere in punto di morte, sarebbe stato ferito negli attacchi di febbraio, da allora non è mai comparso in pubblico. Turchia, Arabia Saudita, Pakistan stringono un accordo di difesa sul modello NATO. L'intesa firmata a Jeddah prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti. Teheran avverte: il patto non garantirà la sicurezza di Riyadh. Italia ancora nella morsa del caldo, oggi 19 le città da bollino rosso, con una breve tregua al nord dove è allerta per possibili temporali. Quello in corso è il fine settimana del primo grande esodo di agosto, previsti 25 milioni di veicoli in circolazione su strade ed autostrade. Le città si svuotano, ma sono diverse le iniziative culturali. Per chi resta a Milano, da ieri i residenti ed anziani possono visitare gratuitamente il complesso museale più antico del capoluogo lombardo, la Pinacoteca Ambrosiana.
2: In questa caldissima estate Milano ha deciso di coccolare i suoi cittadini. Fino al 31 agosto i residenti, ma anche tutti gli over 65, potranno visitare gratis la Pinacoteca Ambrosiana. Basterà presentare un documento d'identità che attesti l'età o la residenza per accedere alla Pinacoteca, la biblioteca e la cripta di San Sepolcro. Monsignor Marco Navoni è prefetto della Biblioteca Ambrosiana.
3: Una proposta per chi non può permettersi di fuggire dalla canicola di Milano, ecco, di non andare a rifugiarsi in un centro commerciale o in un supermercato, ma di trovare anche un'oasi climatizzata dove poter accostare i tesori di arte, di bellezza che questo luogo ci conserva.
2: L'iniziativa ha registrato un ottimo riscontro.
4: La trovo divertentissima, io sono di Milano, non ci sono mai venuto.
5: Sono felice di essere qua, era da tanto tempo che volevamo visitarla.
6: Direi che è un'ottima iniziativa, si sta al fresco.
2: Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: La responsabilità delle persone sole, una vita.
0: Magazine in Blu 2000 Weekend. Con Daniela Lami.
8: Puntuale come ogni giorno parte il magazine in Blu 2000, quest'oggi ovviamente essendo sabato in versione weekend. C'è Samira Rocchetti in regia ad accompagnarmi, la musica, le chiacchiere, gli ospiti che ci vengono a trovare il sabato. Il sabato poi facciamo una cosa un po' particolare, andiamo a fare colazione in qualche parte del mondo e quest'oggi, dopo la prima canzone, andremo a fare colazione, e che colazione, in Turchia. Poi vi preannuncio che sfoglieremo un libro, ci piace suggerirvi delle letture durante l'estate, e festeggeremo anche i primi 15 anni di una fondazione che fa delle cose meravigliose. Direi di partire subito con qualcosa di meraviglioso e musicale, con Elton John.

Ed è il momento di fare colazione. Quest'oggi, come vi anticipavo, con il nostro peregrinare del sabato ci fermiamo in Turchia per scoprire un vero e proprio rituale di felicità, il Kahvaltı. Spero di averlo pronunciato bene. Quindi dimentichiamo la colazione come la intendiamo noi, quindi la colazione al bar molto veloce, magari in piedi, quindi pochi minuti per ingurgitare un caffè e magari, nella migliore delle ipotesi, una brioche, perché il Kahvaltı richiede tempo. È proprio un manifesto filosofico, è l'inno definitivo del prendersi il proprio tempo. E di sabato, dai, diciamo la verità, ce lo possiamo anche concedere. Letteralmente la parola Kahvaltı significa prima del caffè, quindi in pratica, in teoria, cioè in teoria e in pratica, in Turchia hanno inventato una sorta di rituale che precede il caffè, ma è un rituale lungo, che può portare via anche 2 ore. Succede quindi che vi sedete, il tavolo sparisce completamente perché viene ricoperto da decine di piccolissimi piatti colorati dove trovate un po' di tutto. E tra l'altro anche un bel contrasto tra dolce e salato. Troviamo i formaggi locali come il Beyaz Pevnir, che è una sorta di feta morbida e molto sapida, oppure il Kars Grayeri, e poi ciotoline di olive nere, verdi, marinate con origano e limone, pomodori freschissimi, cetrioli croccanti, burro di malga, fichi secchi, noci, marmellate artigianali di rose o di amarelle. Il vero re indiscusso è il Kaimak con il Bal, una panna rappresa di latte di bufala densa come fosse una nuvola, annegata nel miele puro con tutto tutta la bontà di questa commistione. Questa crema così buona si spalma su un pezzo di simit, che è il tipico pane a ciambella ricoperto di sesamo tostato, e pare sia davvero buonissimo. Niente fretta per il caffè, perché questa è proprio una sorta di preparazione atletica al caffè. Durante questo rito, il rito del Kahvaltı, vi verrà servito il tè nero turco nei tipici bicchierini a forma di tulipano. I camerieri continueranno a riempirvelo finché non appoggerete il cucchiaino sopra il bicchiere per dire basta, sono felice così. Quindi tenete a mente questo gesto: quando non ne potete più, cucchiaino sopra il bicchiere. Insomma, il Kahvaltı è questo, quindi non si mangia da soli, naturalmente è tutta una pratica conviviale, si condivide con gli amici, con la famiglia, si parla, si spizzica, si inizia la giornata con grande lentezza. Naturalmente non è una cosa che si può fare tutti i giorni, però oggi ci piaceva, essendo sabato, pensare di stare lì in Turchia, seduti a un tavolino pieno di questi piattini in attesa del caffè, fare questo rito collettivo che si chiama appunto Kahvaltı. E a proposito di cose che piacciono e che mi piacciono, questa, devo dire, tra tutte le canzoni uscite quest'estate è proprio la mia preferita. Si tratta di Angelina Mango e Marco Mengoni.

L'ho fatto, non vi ho ricordato il nostro indirizzo mail che è diretta @radioblu.it, ma già arrivano i primi messaggi, quindi io vi ringrazio, ringrazio Lorella che sta facendo le pulizie a casa e con questo caldo sta grondandosi, perché effettivamente muoversi in queste giornate e queste ormai settimane è veramente faticoso, qualunque attività domestica o fuori casa, insomma è molto molto faticosa. A proposito di caldo e di attività fuori casa, ora tra poco aggiungeremo un'altra, diciamo, legge di Murphy a quelle che in qualche modo abbiamo già ironicamente affrontato nelle scorse settimane. Sapete, no, la legge di Murphy insomma ha un approccio molto ironico. Quella di cui parleremo tra poco, e naturalmente senza nessuna pretesa scientifica, è soltanto la condivisione di piccole disavventure che credo nella vita siano capitate a tutti, la potremmo recitare così: la distanza tra il tuo ombrellone e l'acqua è direttamente proporzionale al calore della sabbia e inversamente proporzionale alla vicinanza delle tue ciabatte. Ma ne parliamo tra poco.

sempre bello ritrovare la voce di Whitney Houston. Questo è il Magazine in Blu 2000 versione weekend. Il sabato ci prendiamo la briga di sorridere un po'. Parlavo di una sorta di legge di Murphy della quale parliamo ogni settimana. Sapete che cos'è la legge di Murphy? Qualcosa del tipo: se qualcosa può andare male, lo farà. E quindi diciamo le leggi di Murphy in vacanza. E quest'oggi volevo ironizzare con voi, ma naturalmente mi piacerebbe anche che voi ci raccontaste le vostre esperienze su quella situazione che si crea, magari, che so, quando intorno all'una il sole è a picco, siete lì a prendere il sole, comunque siete nella vostra postazione tanto faticosamente conquistata, sentite molto caldo e avete voglia di fare un tuffo, no? Di rinfrescarvi un po'. Quindi il sole picchia sulla vostra pelle, ma ahi noi anche sulla sabbia, siete comodamente sdraiati, a un certo punto vi alzate, decidete di andare a fare un tuffo, fate i primi tre passi con disinvoltura, dopodiché la lava che avete sotto i piedi emana quel calore insopportabile che appunto avvertite e vi rendete conto di aver lasciato le ciabatte, l'infradito, quello che è sotto l'ombrellone, al che una persona normale tornerebbe indietro, si infilerebbe le ciabatte e proseguirebbe verso il tanto sospirato tuffo in mare. Però la stragrande maggioranza delle persone, e io appartengo a questa stragrande maggioranza delle persone, che cosa dice? Ma in fondo sono 20 metri, che vuoi che sia, vado. E allora ci sono quei primi metri in cui, nonostante il dolore infernale sotto i piedi e un'accelerazione dell'andatura inevitabile, ancora abbiamo, diciamo, una postura semi-normale. Dopodiché comincia il bello, ci trasformiamo in esseri tipo T-Rex, no? Ci contorciamo, cerchiamo ogni spiraglio d'ombra, invadiamo gli ombrelloni e le ombre degli altri, perché poi uno cerca un po' di conforto, fino a che finalmente arriviamo al mare, alla battigia, infiliamo i piedi nell'acqua e un bel sospiro a, insomma, sentiamo questo conforto. Dite la verità, vi capita anche a voi? Sarebbe bello o brutto, a seconda dei casi, che qualcuno ci riprendesse quando facciamo queste peripezie, queste, diciamo, corse un po' disarmoniche per tentare di salvare i nostri piedi. Comunque, insomma, capita. Ad esempio qui sul litorale laziale c'è anche una sabbia molto scura che contiene del ferro, che vi assicuro raggiunge delle temperature incredibili, eppure ogni volta cedo la tentazione di non prendere le ciabatte e correre verso il mare. Insomma, raccontateci queste piccole grandi disavventure, le condividiamo, ci sorridiamo su, e in fondo l'estate serve anche a questo. Serve anche naturalmente a lasciarsi tenere compagnia dalla musica, sarà forse questo il motivo per cui ci state ascoltando, e allora la musica ve la regaliamo.

Chissà se avete già visto il film di Nolan, Odissea, del quale tanto si sta parlando. Non voglio parlare del film anche perché io non l'ho visto, ma sottolineare come ogni cosa, anche un film insomma di cui si parla tanto, possa avere un indotto economico, in questo caso nei luoghi in cui il film è stato girato, perché probabilmente se lo avete visto avete già riconosciuto degli scorci a voi familiari, ma in ogni caso insomma molti articoli e servizi televisivi lo hanno sottolineato. Il film è stato girato in varie parti del mondo, tra cui anche alcune località italiane, in particolare uno dei set, ad esempio il castello aragonese di Santa Caterina o le spiagge dell'isola di Favignana. Per questo già si è fatta una stima: nei prossimi 3 anni è previsto un boom di turismo internazionale proprio in queste zone, nelle zone in cui il film è stato girato, quindi un incremento per l'isola, ad esempio l'isola di Favignana, stimato in 250 milioni di euro, quindi un indotto niente male. Già quest'anno si è registrato un più 7% di turisti e sicuramente anche appunto il film ha avuto il suo merito. Del resto l'esperienza anche di altri film o di altri, ad esempio altre serie TV, può confermare tutto questo. La seconda stagione ad esempio di The White Lotus è stata girata in parte in Sicilia tra Taormina, Noto e Cefalù e ha portato tantissimi turisti americani in questi luoghi. Solo Taormina, dove c'è San Domenico Palace, che appunto nella serie è il resort estralusso nel quale si svolgono tutte le varie vicende, ha incassato 138 milioni di euro di indotto aggiuntivo proprio legato a questa serie televisiva. Poi naturalmente sappiamo che la Sicilia è bellissima e quindi non ci stupisce ad esempio che Taormina sia stata scelta da Dolce & Gabbana per la loro sfilata meravigliosa. Adesso è il momento di Favignana, proprio grazie al film di Nolan. Naturalmente la questione è sicuramente è bello che queste zone vengano conosciute, sicuramente l'indotto economico fa gola ed è utile, ma come conciliare tutto questo con dei luoghi che vanno preservati nella loro bellezza? Quindi troppe imbarcazioni naturalmente possono sicuramente rovinare il mare, le infrastrutture ci sono ma non sono adeguate a reggere il carico di un'impennata del turismo come questa, quindi l'attenzione che sicuramente bisognerà mettere sarà quella di conciliare la valorizzazione del patrimonio locale, la bellezza di questi luoghi, ma anche insomma la sicuramente giustificata voglia di vederle dal vivo. Quindi fateci sapere voi se avete riconosciuto dei luoghi particolari che avete già visitato nel film di Nolan, se siete mai stati a Favignana, che io ho visto in foto ed è un luogo meraviglioso, e quindi insomma raccontateci anche se questi luoghi avete avuto la fortuna di vederli voi stessi. Il nostro magazine In Blu 2000 si avvicina attimo dopo attimo anche alla prossima al prossimo appuntamento con l'informazione. Poi ci verrà a trovare Silvia Daipra, che ha scritto un bel romanzo che si intitola Brillare. Subito Michele Zarrillo.

Stavo guardando ora, ho scoperto ora che oggi 8 agosto è la giornata mondiale del gatto, non lo sapevo, mentre il 26 agosto sarà quella del cane. Quindi un mese di agosto sicuramente di grandi festeggiamenti per gli amanti degli animali. L'estate è un momento in cui chi ha animali deve naturalmente pensare a come muoversi e andare in vacanza con loro, ma non è un problema. Stavo leggendo dei dati, ormai diciamo la pet travel mania è diciamo consolidata nel nostro paese, il 54% delle persone porta sempre il proprio animale in vacanza e l'Italia è nella top 10 delle vacanze pet friendly, precisamente all'ottavo posto. Direi che abbiamo fatto grandi progressi. Secondo diversi studi di settore, il 54% dei proprietari prevede di viaggiare in compagnia del proprio amico a quattro zampe, il 58% dichiara addirittura di preferire la loro compagnia a quella di amici e familiari. Naturalmente si decidono le destinazioni, naturalmente anche in base appunto alla presenza di un cane o di un gatto. Effettivamente c'è stato un grande miglioramento anche culturale nel nostro paese, se è vero, se sono veri questi dati. Il 75% degli hotel, degli Airbnb, degli alberghi di lusso sono diventati pet friendly e quindi insomma questa cosa naturalmente ci conforta. Ci sono naturalmente anche dei casi limite, casi in cui i viaggiatori, il 10% degli intervistati in questo sondaggio ha svelato di aver dovuto nascondere il cane per eludere i divieti nelle strutture ricettive, il 3% ha fatto finta che fosse un neonato e l'ha fatto salire addirittura a bordo dell'aereo. Fatto sta che se decidete di partire con i vostri cani e con i vostri gatti, qualche piccola accortezza bisogna sicuramente metterla in valigia. Allora di questo poi parleremo anche oggi nel nostro magazine in Blu 2000 versione weekend, facendo tesoro dei consigli degli esperti. Quindi se siete interessati rimanete lì. Arrivano invece Sam Fender e Olivia Dean.

E tra poco arriverà l'appuntamento delle 11 con l'informazione. Ci ritroveremo con il disco in blu 2000 della settimana e naturalmente, come già annunciato, con la nostra ospite Silvia Dai Pra, con la quale parleremo di un bel romanzo edito da Mondadori che si intitola Brillare.

0: In Blu 2000, news.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. 70 anni fa la tragedia di Marcinelle, oggi la città belga si ferma per commemorare le 262 vittime dell'incendio nella miniera di carbone di Bois d'Uxasier, lavoratori di 12 nazionalità, tra cui 136 italiani. Commemorando Marcinelle siamo invitati a riflettere sul prezzo umano che venne pagato e ad agire affinché simili sciagure non abbiano a ripetersi e la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, dice il capo dello Stato Mattarella nel suo messaggio. Si alza ancora il livello dello scontro tra Italia e Spagna. Madrid risponde alla sospensione di Schengen da parte di Roma, impone controlli alle frontiere per chi arriva dal nostro paese. La Spagna aveva intimato di revocare entro domani i controlli ai confini reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero, dice Palazzo Chigi. Il conflitto in Medio Oriente prosegue, lo stallo su Hormuz, mentre la guida suprema iraniana Khamenei verserebbe in condizioni critiche e potrebbe essere in punto di morte, lo dicono fonti vicine al leader, probabilmente ferito negli attacchi di febbraio e da allora mai ricomparso in pubblico. Turchia, Arabia Saudita e Pakistan stringono un accordo di difesa sul modello NATO. L'intesa firmata a Jeddah prevede che qualunque attacco armato contro uno dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti, ma Teheran avverte il patto non garantirà la sicurezza di Riyadh. Parigi e Lourdes rese note le tappe del viaggio apostolico che Papa Leone compirà in Francia dal 25 al 28 settembre.
2: Una vetrata circolare che richiama i rossoni delle cattedrali gotiche, simbolo della bellezza della comunione e dell'unità della Chiesa, attraversata da un arco e dalla croce, e poi una colomba con un ramoscello d'ulivo, segno di pace per l'umanità. È il logo del prossimo viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia dal 25 al 28 settembre prossimo. Il Papa in 4 giorni visiterà Parigi per incontri istituzionali e con la società civile, si recherà nella sede dell'UNESCO, entrerà nella cattedrale di Notre Dame, riconsegnata al suo splendore dopo il devastante incendio del 2019. Abbraccerà i giovani durante la veglia a Saint-Denis e i poveri e i migranti nel centro di integrazione sociale a Maison Bakita. Poi la tappa a Lourdes, la cittadina mariana, e quella a Metz per l'incontro interreligioso e l'appuntamento alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. Nei giorni oltre Alpe il Papa avrà anche modo di incontrare in forma privata alcune vittime di abusi. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Italia ancora nella morsa del caldo, oggi 19 le città da bollino rosso con una breve tregua al nord, dove però è prevista allerta per possibili temporali. Quello in corso è il fine settimana del grande esodo di agosto, previsti 25 milioni di veicoli su strade e autostrade. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina.
0: Magazine in Blu 2000 Weekend. Weekend con Daniela Lami. Disco in Blu 2000. 2000. 2000.
4: Proposta musicale della settimana è Lonely in the Future dei The Strokes.

0: anche oggi ho scelto di regalarvi un buon suggerimento, un libro bello bello da mettere in valigia se dovete ancora partire, se siete a casa ve lo leggete comodamente a casa vostra. Si intitola Brillare ed è l'ultimo romanzo in ordine di tempo, uscito in realtà già da un pochino, di Silvia Dai Pra, che è con noi. Silvia, che bello conoscerti, ben arrivata.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Beh, hai un accento toscano inconfondibile.
1: In realtà è apuano più che toscano.
0: Apuano, quindi siamo perfettamente anche nei luoghi in cui è ambientato questo libro, per quanto uno dei protagonisti di questo bellissimo romanzo corale è un paese che non esiste di fatto, perché Greto non esiste.
1: Greto me lo sono inventato di sana pianta, proprio anche per permettermi sì di attingere a quella che è la cronaca, la realtà, nel senso mi sono ispirata a una serie di cose che ho visto e che conosco, però di dar libero spazio alla fantasia. E Greto però d'altra parte anche il classico paesino arroccato sulle Alpi Apuane, in cui si intersecano tutta una serie di nodi del Novecento, che sono le stragi nazifasciste, il marmo, le cave e anche la fede politica.
0: Esatto, naturalmente Greto io appunto lo considero uno dei protagonisti, insieme ai tanti che conosciamo pagina dopo pagina, un romanzo corale davvero molto molto ben costruito, che racconta di ferite non rimarginate, ferite storiche, ferite personali.
1: Sì, io già anni fa avevo fatto il libro nel 2019, senza salutare nessuno, sull'Istria, perché io ho una nonna che era una profuga istriana e suo padre era stato infoibato nella foiba di Vinez, e girando spesso per l'Istria ero rimasta molto colpita da questi paesi che anche 80 anni dopo proprio lo respiravi nell'aria, che c'era stata una fortissima ferita, era proprio qualcosa che sentivi. E lo stesso capita quando vai in questi paesi che hanno subito, sulla linea gotica, hanno subito delle stragi nazifasciste come queste del 1944. La strage di San Felice, quella di cui parlo nel libro, è inventata, ma potrebbe essere vera, perché è stata un po' ispirata ad esempio alla strage di Vinca, che è stata una un po' delle più dolorose che sono avvenute qua da noi, tra le tante che sono avvenute nel 44.
0: Tra l'altro la protagonista Bianca, adesso un po' racconteremo, non tutto ovviamente, ma qualcosa sì ovviamente della trama del romanzo, lei studia, dopo la morte, a un certo punto si allontana da Greto per degli studi universitari che inizialmente hanno a che fare proprio, no, con la storia, perché lei fin da giovane insomma è particolarmente incuriosita e nasce con e parte con un obiettivo che poi cambierà ovviamente.
1: Sì, inizialmente il suo desiderio è diciamo così vendicare le ferite di questa strage di San Felice. Perché? Perché le stragi nazifasciste, al di là del fatto che le singole persone non se le possono dimenticare dal giorno alla notte, no? Ci sono stati interi paesini praticamente spazzati via, ma hanno subito anche, oltre che una ferocia, un oltraggio. Pensiamo all'armadio della vergogna, no? Pensiamo ad esempio, io ho citato il caso di Walter Reder, che negli anni 80 venne liberato e non è che se ne tornò in Austria di nascosto, ma venne accolto a un aeroporto austriaco dal Ministero della Difesa dell'Austria. E mi sono immaginata la nonna di queste ragazze, che era una delle pochissime sopravvissute a questa strage di San Felice, che si vede una scena così e comincia a ritirare fuori tutte le fobie che aveva sepolto dentro se stessa, che era riuscita a seppellire dentro se stessa per una quarantina d'anni, e quindi in un certo senso consegna queste fobie al figlio, e che poi le consegnerà alla nipote. Non uguali, nel senso, queste cose vengono tramandate di generazione in generazione, non in maniera identica, ma spesso si tramandano tramite nevrosi, scatti di ira, di aggressività,
0: sì,
1: eccetera.
0: Ho l'impressione che c'è molto di te, no? Non direttamente, ma insomma avviene forse sempre quando si scrive. Io non ho mai scritto un libro, però credo che poi il proprio vissuto, no? Il proprio modo anche di interpretare le cose che ci circondano, la propria famiglia, la storia familiare, non posso ovviamente che non comparire anche indirettamente in un libro. Ma c'è molto di te in questa storia. Posso chiederti ad esempio il tuo rapporto con la poesia?
1: Allora, questo l'ho preso un po' di peso, ad esempio il rapporto che Bianca con Amelia Rosselli l'ho un po' preso perché io mi volevo laureare, insomma, agli Rosselli, che è una poetessa
0: che
1: amo tantissimo, sì. E poi a un certo punto, mentre stavo già mettendo insieme, cioè pensando a questa tesi, mi si è un po' sgretolata tra le dita, nel senso che Amalia Rosselli è una di quelle poetesse strane, perché non sono tutti così, anche i poeti che amo, però che quasi respinge, non so come dire, le note a margine, respinge il commento quasi, cioè ogni cosa che si dice sulla sua poesia mi sembrava che la banalizzasse, che aggiungesse poco, perché le sue poesie sono talmente belle che è come se fossero, è come guardare la luce del sole, no? Le guardi chiudendo un po' gli occhi e rimanendo quasi abbagliato. E quindi decisi, cambiai completamente, poi mi sono laureata su tutt'altro, su Federico De Roberto, e però quando poi ho scritto questo libro sono anche andata proprio a ripescare i vecchi libri di allora e le vecchie note.
0: Vedi, tutto torna nella vita, serve tutto. Bellissimo. Mi rendo conto ora che veramente non abbiamo raccontato quasi nulla della trama del tuo libro. Abbiamo citato Bianca, poi tra i tanti personaggi dobbiamo parlare di Viola. Bianca e Viola sono molto diverse, hanno due modi molto diversi di reagire anche tra virgolette agli urti della vita, e poi c'è una scomparsa intorno alla quale ruota la storia, la scomparsa di Argo. Chi è Argo?
1: Argo, il cui vero nome è Argante, che è un nome che viene dalla Gerusalemme liberata, per insomma l'abitudine della zona di mettere nomi senza un santo, diciamo così, patrono. È un uomo che è rimasto vedovo ed è un uomo delle vecchie generazioni e quindi abituato a non prendere mai su di sé il compito della cura. Quindi quando la moglie muore, questa moglie un po' onnipresente, onnipossente, che oltre a lavorare faceva tutto in casa, si occupava del marito come se fosse un figlio, quando muore questa moglie è come se lasciasse tre orfani, perché il padre non è in grado di prendersi cura delle figlie, e le figlie, che sono state cresciute dalla madre senza insegnargli nulla di tutto questo, perché lei voleva che avessero una vita diversa dalla sua, pure le figlie non sono in grado di prendersi cura né dell'altro né di se stesse, e quindi è come se loro tre si odiassero un po', perché nessuno è riuscito a prendere quel compito, quello spazio che la madre ha lasciato vuoto. E Argo in questo è un padre molto ingombrante, inadeguato, però non negativo, non so, io ho un po' la sensazione, questo lo dico nella romanziera, che le persone alla fine siano sempre figlie dei propri tempi, e quindi più di tanto nello spostarsi dai propri tempi non possono fare. Qui lui, c'è una scena insomma su cui Bianca dice, lui mi diceva sempre io le donne non le tocco neanche con un fiore, e lo diceva come se si aspettasse l'applauso, ma perché probabilmente era uno cresciuto in un mondo in cui la violenza era più accettata, quindi lui si sentiva grosso di questo, di non avere mai toccato una donna nemmeno con un fiore, ma invece noi ormai siamo in un mondo in cui diciamo che quello non è per scontato, e spesso pensiamo, infatti la figlia dice, però operava tutti i giorni una sorta di violenza psicologica con tutte queste sue sceneggiate, costringendoci a ruotare attorno ai suoi umori.
0: Certo, e la parola cura, no, che tu hai citato parlando appunto di Argo, che ha questa incapacità della cura, è una parola importantissima in questo romanzo.
1: Sì, è proprio, diciamo così, intrinseca anche alla stessa narrazione, no? Proprio anche per il luogo in cui avviene. Cioè, Greta è un paese sulle Alpi Apuane che sono, è una zona dove sostanzialmente si sta consumando nel silenzio un disastro ambientale, quindi la cura parte proprio anche dall'ambiente, no? Perché lì le cave stanno devastando tutto, e Orlando, uno dei personaggi centrali del libro, è tornato da Milano e cerca in tutti i modi di occuparsi delle montagne, del paese, di sua madre, poi anche di Bianca, ecco. E la stessa Bianca, quando è costretta a tornare, lei che proprio la cura la respinge anche per il suo tentativo di diventare una donna diversa, radicalmente diversa dalla madre, no? E quindi lei sa che essendo quella più, diciamo così, in sé della famiglia, toccherebbe a lei occuparsi del padre, della sorella, ma lei non vuole, lei vuole inseguire le proprie ambizioni. Però tornando comincia a capire che forse si può brillare anche in quel modo, non è che si brilla soltanto inseguendo le proprie ambizioni.
0: Senti, ma il titolo è arrivato quando?
1: Il titolo è arrivato molto presto, mentre scrivevo il primo capitolo, quando a un certo punto c'è tutta quella considerazione sulle etimologie, no? Perché marmo, la parola marmo viene da brillare, dal greco, e anche Argante, il nome Argante del padre, significa lucente. E effettivamente non c'è nulla di più brillante del panorama apuano, no? Perché c'è questa cosa stranissima per cui tu sei al mare, fai il bagno e ti vedi le montagne bianche dietro, oppure sei in montagna e vedi il mare, quindi c'è tutto un continuo gioco di luce.

0: E mi dicono, ah, io l'ho sentito proprio mio per questa cosa, e io penso, ma questa cosa nel libro non c'entra niente. E poi penso però, ma no, perché ognuno, secondo me quando uno fa narrativa è proprio per questo motivo, no? Infatti a me piacciono le opere aperte, cioè le opere che non è che dicono, contengono un vero e proprio messaggio sottolineato a cui il lettore deve aderire, cioè questa è una storia dentro cui ogni lettore può trovare le proprie domande. E le cose più discordanti sono state l'adesione o non adesione al personaggio di Bianca, perché Bianca, mi sono divertita molto a scriverla, a crearla, è una donna non simpatica. Dico non simpatica perché dire automaticamente antipatica secondo me è un po' troppo, però non fa nulla per rendersi simpatica agli altri, quindi alcuni l'hanno trovata respingente ed altri invece simpaticissima.
1: Io non l'ho trovata respingente.
0: Sì, secondo me è un personaggio, secondo me alla fine è molto divertente, anche perché poi la storia è tutta raccontata attraverso il suo punto di vista, no? E quindi
1: sì,
0: a volte se fosse una storia raccontata in terza persona forse sarebbe diversa, perché lei non sopporta nessuno, odia tutti, ce l'ha a morte con questo paesino, e quindi fondamentalmente questo è anche poi lo spunto che fa sì che nel romanzo, per quanto la storia trattata sia drammatica, ci sia anche un forte umorismo. Perché? Perché lei ha questo modo di guardare le cose un po' alla, sembra quasi quel modo in cui guardava le cose la commedia toscana, no? Insofferente, però anche teso a cogliere le cose divertenti.
1: Verissimo, è un po' anche il tuo modo di vedere le cose, Silvia?
0: Molto, io sono molto, ecco, prima dicevo, no, il mio accento non è toscano buono, però io sono, secondo me, nel guardare le cose molto toscana, nel senso mi muovo, pattino forse un po' su una superficie di fortissima disillusione, ma proprio con questa disillusione cerco di cogliere tutte le cose belle del mondo, e la prima cosa bella del mondo sono le risate che ci possiamo fare insieme.
1: E questa cosa ci piace tantissimo. Silvia, che bello è stato conoscerti,
0: grazie,
1: è ancora più
0: me.
1: Bello leggere e brillare. Grazie, a prestissimo, mi auguro.
0: Spero anch'io. Grazie anche a tutti gli ascoltatori.

intitola L'unico ricordo, questo brano di Prima stanza a destra. Prima delle news dell'appuntamento delle 11 parlavamo di cani e gatti, ricordando che oggi è la giornata mondiale del gatto e a fine mese sarà quella del cane. Abbiamo parlato di vacanze, del fatto che tantissimi italiani portano con sé, con loro in vacanza i propri animali e di come anche il nostro paese abbia fatto dei passi avanti anche nella ricezione di appunto dei nostri amici animali nelle varie strutture turistiche. Detto questo, c'è uno studio condotto dagli esperti dello Shazir Respect My Nature che ci fornisce 5 specifici accorgimenti da seguire per proteggere i nostri animali domestici in vacanza. Consigli che vanno bene per cani e gatti. Partiamo ad esempio con i gatti. Allora, bisognerebbe innanzitutto, in vista delle vacanze, quindi in vista della partenza, abituare il gatto al trasportino, iniziando già settimane prima della partenza. Certo, siamo già all'8 agosto, se questo rodaggio non l'abbiamo fatto forse è un po' troppo tardi, però cosa sarebbe utile fare? Lasciare il trasportino aperto in casa con una coperta, con un gioco familiare, in modo che diventi per il gatto un posto sicuro e non una costrizione traumatica. Evitare pasti abbondanti nelle ore precedenti alla partenza, meglio un pasto leggero, un digiuno di circa 3 ore prima del viaggio, riducendo così il rischio di nausea e vomito. L'acqua invece deve essere sempre disponibile. Poi consigliano talvolta, ma naturalmente qui con il vostro veterinario potete fare il punto della situazione, l'uso di feromoni calmanti per ridurre lo stress del viaggio. È uno spray che si spruzza nel trasportino circa 15 minuti prima di far entrare il gatto e aiuterebbe a contenere l'ansia da spostamento. L'altro consiglio: non far uscire dal trasportino durante le soste il gatto, perché rischia di fuggire. Se aprite il trasportino, fatelo in un luogo chiuso e abituate il gatto anche a pettorine e guinzaglio. Portate con voi lettiera, tappetino assorbente e oggetti familiari con l'odore di casa per farli avere sempre dei punti di riferimento costante. Questo per il gatto. Invece per il cane, ecco i consigli: prevedere sempre una sosta ogni 2 ore circa di viaggio, quindi per consentire bisogni fisiologici, qualche minuto di movimento, naturalmente anche per bere. Garantire sempre un sistema di sicurezza in auto, una cintura omologata, un trasportino rigido, la rete divisoria, a seconda ovviamente anche della tipologia di cane. Non lasciatelo mai da solo in auto, perché sappiamo che le temperature salgono troppo rapidamente, può essere davvero pericoloso. Ricordate di portare sempre con voi la documentazione sanitaria del cane, quindi microchip, libretto sanitario, passaporto europeo per animali, se viaggiate all'estero, vaccinazione antirabica valida. E poi preparate un piccolo kit di viaggio essenziale con acqua, ciotola pieghevole, guinzaglio di scorta, sacchetti igienici e, se prende dei farmaci, i suoi farmaci, questo per avere tutto sotto controllo. E poi naturalmente buon viaggio a voi e ai vostri animali. Naturalmente anche in questo caso, se state viaggiando con i vostri cani, fatecelo sapere. Arriva Robbie Williams per la musica.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

La donna cannone capolavoro di Francesco De Gregori, grazie a quanti ci stanno scrivendo, come Dario che è già stato in vacanza ma ovviamente ha portato il suo cane con sé, e Lucilla che invece ha due gatti e preferisce invece magari affidare la cura dei suoi gatti a qualcuno piuttosto che spostarli da casa. È vero, i gatti sono anche un po' forse più meno gestibili in vacanza. Grazie per le vostre testimonianze. Tra poco invece, ancora dopo un po' di musica, parleremo dei centesimi, i ramini come li chiamiamo, che ultimamente insomma sono più un fastidio che quant'altro, quindi non hanno un grande valore, ma ce ne sono alcuni che di valore ne hanno tanto, ma proprio tantissimo. Quindi scopriremo quale monete da 1, 2, 5 centesimi possono valere fino a migliaia di euro.

Quindi prima parlavamo di centesimi che possono valere tanto, fate così, io poi vi darò tutti i dettagli. Intanto che ascoltiamo le prossime canzoni, cominciate a radunare tutti i centesimi che avete tra portafoglio, i piattini che sono messi in giro per casa, salvadanai, perché è vero che apparentemente non valgono nulla, ma potrebbero valere anche 6.000 euro.

Avete radunato Vassere Centesimi? Ne parleremo nella prossima ora, però intanto, mentre ascoltiamo musica e news, controllate se per caso sono centesimi, ad esempio, del Vaticano e di San Marino, perché già lì potreste avere buone speranze di rendite importanti, ma ne parliamo dopo.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. 70 anni fa la tragedia di Marcinelle, oggi la città belga si ferma per commemorare le 262 vittime dell'incendio nella miniera di carbone di Bois du Cazier, tra loro 136 italiani. Commemorando Marcinelle siamo invitati a riflettere sul prezzo umano che venne pagato e ad agire affinché simili sciagure non abbiano a ripetersi e la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, dice il capo dello Stato Mattarella nel suo messaggio. Ma oggi si allunga il tragico elenco delle vittime sul lavoro. Un elettricista di 40 anni è morto folgorato mentre stava lavorando al montaggio delle luminarie a Calanna nel Reggino. Un operaio sessantenne è morto schiacciato da un muletto ieri nel Modenese mentre lavorava nel cantiere di un'abitazione. Incidente anche nel Fiorentino, dove è morto un uomo di 61 anni che stava movimentando materiale con un muletto. Si alza ancora il livello dello scontro tra Italia e Spagna. Madrid risponde alla sospensione di Schengen da parte di Roma e impone controlli alle frontiere per chi arriva nel nostro paese. Non accettiamo ultimatum o imposizioni dall'estero, avverte Palazzo Chigi. E non si ferma la guerra in Ucraina. Nella notte nuovi attacchi di Mosca hanno colpito il distretto di Brovary nella regione di Kiev, almeno 3 morti, tra cui un bambino, esplosioni anche a Dnipro. Italia ancora nella morsa del caldo, oggi 19 le città da bollino rosso con una breve tregua al nord dove allerta per possibili temporali, quello in corso al fine settimana del grande esodo di Ferragosto, previsti 25 milioni di veicoli in circolazione su strade e autostrade. Sentiamo Lello La Pietra di ANAS.
2: Le maggiori arterie interessate sono quelle in direzione sud verso le località di mare, in particolare la 2 autostrada del Mediterraneo che attraversa Campania, Basilicata e Calabria fino agli imbarchi di Villa San Giovanni in direzione della Sicilia, ma anche il versante ionico, adriatico e tirrenico. Traffico intenso anche al centro, in particolar modo nel Lazio, sulla statale 148 Pontina e la statale 7 Appia che collegano Roma con le località turistiche del Basso Lazio, e anche sui raccordi 13 e 14 del Friuli Venezia Giulia in direzione dei Valli di confine. Oggi i mezzi pesanti non circolano fino alle 22, domani anche dalle 7 alle 22. Massima prudenza alla guida, informarsi sulle condizioni meteo e anche di viabilità, e vi ricordo il numero unico pronto ANAS 800 841 148 per tutte le informazioni in tempo reale ma anche per segnalazioni, e il nostro sito stradeanas.it.
1: Funerale in forma privata nel cortile della casa di famiglia Pavana sull'Appennino tosco-emiliano per Francesco Guccini, scomparso giovedì a 86 anni. Buon viaggio, babbo, le parole della figlia Teresa alle esequie laiche del cantautore, concluse da una benedizione dell'arcivescovo di Bologna, il cardinale Zuppi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù, sabbia bagnata

0: E siamo molto felici di festeggiare un compleanno dei 15 anni meravigliosi, augurandone anche molti, molti di più alla realtà che noi conosciamo, perché abbiamo già in passato raccontato che cos'è Fondazione TOG, ma ve lo ricordiamo per i più distratti e vi raccontiamo anche come sono iniziati i festeggiamenti per questi 15 anni, e lo facciamo con la segretaria generale nonché fondatrice di TOG, Antonia Madella Noia, che è con noi. Ben arrivata.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Intanto tanti auguri, eh.
1: Sì, 15.
0: È un traguardo importantissimo.
1: Sì, è stato un grande lavoro, abbiamo lavorato molto tutti. Sì.
0: Certo, raccontare 15 anni in pochi minuti è impossibile, però la riporto indietro a quando è iniziato tutto. Quando, forse anche prima che iniziasse tutto, lei se lo ricorda quando le si è accesa questa lampadina o quando ha trovato la forza di dire sì, ci proviamo?
1: Me lo ricordo benissimo, perché io sono un clinico e ho sempre lavorato nella clinica, nella neuropsichiatria infantile, e quindi quella lì era la mia vita, la mia storia, la mia capacità e di quelli che lavoravano con me. Il problema era che i bambini che curiamo, i bambini e le bambine che curiamo noi, sono sempre stati molto complessi da tutti i punti di vista, perché hanno delle lesioni cerebrali complesse, e l'unica cura che c'è per loro è la riabilitazione. Noi abbiamo fatto per tantissimi anni una riabilitazione che era assolutamente adeguata, perché deve essere una riabilitazione qualitativa e quantitativamente adeguata. E a un certo punto, verso il 2000, la possibilità di riabilitarli con un'intensità e una qualità adeguata era un po' calata. Quindi, come professionisti, ci siamo trovati davanti alla certamente non alla possibilità di guarire questi bambini e queste bambine, perché questo è impossibile, però all'impossibilità di dare tutto quello che era necessario per riabilitarli in maniera adeguata. E quindi ci siamo un po' chiesti: ma tutto questo patrimonio di conoscenze che abbiamo accumulato, perché noi abbiamo cominciato a lavorare nel 1978, quindi veramente nella preistoria, dove va? Si perde, non si può offrire in maniera adeguata, e purtroppo era così. Creare un centro privato non è mai stato nelle nostre corde, perché noi abbiamo sempre lavorato nel pubblico e non abbiamo mai pensato che patologie così complesse, così dolorose, così faticose potessero essere curate privatamente. E quindi questo era un pensiero che c'era nella nostra testa: creare un centro di eccellenza per riabilitare i bambini e le bambine con queste problematiche, ma creare un centro che fosse, tra virgolette, come pubblico, cioè in cui le famiglie non pagassero. Quindi l'insieme di queste due cose, una grandissima qualità e la gratuità, era veramente un po' un pensiero favoloso, cioè da favola. Si è reificata questa possibilità un giorno, me lo ricordo benissimo, perché io, parlando con una nipote di Carlo De Benedetti, Neige, che era venuta a fare delle fotografie, perché lei è una fotografa, al centro dove io lavoravo, che era l'AIAS, l'Associazione Italiana Assistenza Spastici, per fotografare i bambini durante la terapia. Doveva fare un articolo, mi sembra, su Vanity Fair, e voleva fare queste fotografie, e mi ha chiesto se ero contenta di quello che facevo, e io gli ho detto: certo che sono molto contenta di quello che faccio io e che fanno i miei collaboratori, però io sono convinta che si possa fare di più dal punto di vista qualitativo e dal punto di vista quantitativo. Purtroppo le risorse non sono sufficienti. E lei mi ha detto: ma cosa vorresti fare? E io le ho detto: mi piacerebbe moltissimo fare un centro di riabilitazione che fosse veramente eccellente, cioè che potesse dare a questi pazienti e alle loro famiglie, che sono in uno stato sempre di profondissima fatica e profondissima sofferenza, tutto quello che è possibile dare, non per guarire questi bambini e queste bambine, ma per dare a loro tutte le possibilità di recupero dal punto di vista neurologico e cerebrale. Lei mi ha ascoltato con molto interesse e poi mi ha detto: vabbè, ma fammi provare con mio nonno, che era l'ingegner De Benedetti, che io peraltro avevo sentito nominare dai giornali, ma neanche sapevo chi fosse, perché magari lui ci aiuta a costruire questa situazione. Questo è avvenuto proprio così. Lei l'ha fatto e l'ingegnere mi ha cercato e mi ha detto: mi faccio un progetto molto complesso. Io gliel'ho fatto e lui ha sostenuto la creazione della Fondazione Tog e del centro. Ci ha sostenuto come startup, come inizio, eccetera. Poi noi abbiamo cominciato a curare i bambini, che naturalmente quando si è sparsa la notizia su internet che si creava questo centro, siccome noi eravamo molto conosciuti come riabilitatori, avevamo una rete clinica molto importante, abbiamo immediatamente saturato la richiesta, nel senso che ci hanno scritto subito un sacco di genitori e anche un sacco di strutture ospedaliere e di base mediche, che sono quelle che si occupano della riabilitazione dei bambini con lesioni cerebrali. Quindi in pochissimo tempo, io mi ricordo la fondazione è stata fatta nel novembre del 2011, abbiamo cercato il posto, l'abbiamo creato eccetera, e in pochissimi mesi noi eravamo già colmi, perché naturalmente curandoli tutti gratuitamente non potevamo prenderne centinaia. Siamo arrivati a prenderne, e oggi ne abbiamo in cura, 120, che è un numero piuttosto alto. Abbiamo una lista d'attesa, come hanno una lista d'attesa veramente imponente le strutture pubbliche. Non salviamo il mondo, lo sappiamo benissimo, perché dobbiamo sostenerci con la ricerca fondi, e ogni bambino in più che prendiamo deve essere calibrato, perché deve essere curato, e deve essere curato in maniera gratuita. Però insomma ce l'abbiamo fatta, abbiamo cominciato, la nostra forza è sempre stata lo staff clinico, che è sempre stato di veramente eccellente, e poi questa grande sostegno un po' da parte di tutti, perché era una cosa talmente concreta, talmente tangibile, che anche le strutture classiche della ricerca fondi hanno capito subito, quindi penso a Cariplo, penso a Banca Intesa eccetera, il valore di questa iniziativa. Certo, la svolta è avvenuta quando abbiamo partecipato al bando del Comune di Milano, che mette a bando delle strutture rovinate, desuete della città, per scopi naturalmente sociali e di utilità sociale. Noi abbiamo partecipato al bando perché la nostra prima sede era in Viale Famagosta ed era un bellissimo posto, però insomma non apparteneva al cuore di Milano, mentre TOG deve appartenere proprio a Milano. Quindi abbiamo deciso di partecipare a questo bando del comune, che metteva a bando le vecchie docce pubbliche di Via Livigno, angolo Via Jenner, cioè le docce dove i milanesi andavano negli anni 60, quando non c'erano i bagni in tutte le case, a fare la doccia. Il posto era orribile, rovinato, era stato occupato, era fatiscente eccetera, però il comune la struttura, la pianta, la metteva a bando per la costruzione di qualcosa che fosse di utilità sociale. Noi abbiamo partecipato al bando con un bel progetto e abbiamo vinto. Naturalmente il tema era che il comune dà la base, cioè dà il territorio, non dà nulla dal punto di vista economico per costruire l'edificio, dà incomodato d'uso per 30-60 anni la pianta proprio. Quindi noi abbiamo distrutto le vecchie docce che erano assolutamente fatiscenti e abbiamo costruito il nuovo TOG, che è un posto veramente bello, che naturalmente ci è costato un sacrificio enorme, perché oltre a dover curare i bambini, che abbiamo curato fino all'ultimo nel primo centro, abbiamo dovuto trovare svariati milioni di euro per poter costruire il nuovo centro TOG. E lì ci hanno aiutato tutti, ci ha aiutato l'ingegnere, ci ha aiutato Banca Intesa, ci hanno aiutato decine di personaggi, persone della società civile di Milano, che hanno capito, e ci abbiamo messo più tempo a superare le pastoie burocratiche che non a costruirlo fisicamente, perché per costruirlo ci abbiamo messo un anno. Nel 2023 abbiamo inaugurato il nuovo centro, che è in via Livigno appunto, e da allora abbiamo preso altri bambini, perché una delle missioni è proprio aumentare il numero, perché non si sa, ma insomma tutta la medicina è in sofferenza e tutta la parte sanitaria italiana in sofferenza, ma questo tipo di cure, che sono cure croniche, il tema è proprio la cronicità, sono estremamente in sofferenza, e quindi noi abbiamo una spinta, una pressione a prendere sempre più bambini e bambine, che è molto molto potente. Naturalmente facciamo quello che possiamo, perché dobbiamo sostenere questa cosa qua. Dalla nascita di TOG, però, in questi 15 anni, appunto dal 2011, devo dire che è stata

0: Un'opera d'arte meravigliosa.
1: Sì, molto bella. Una delle tante, dei tanti filoni di ricerca fondi è stato sempre per noi creare una situazione in cui facevamo delle aste, cioè vendevamo quadri che pittori, artisti ci regalavano, facevamo un'asta e con l'asta reclutavamo appunto dei fondi. Questi pittori, questi artisti si sono legati a noi, perché poi vedere Tog, vedere il lavoro con i bambini e le bambine è una cosa veramente profonda, intensa. Uno di questi, Manuel Felisi, per una cena che abbiamo fatto sempre per il compleanno e nello stesso tempo per raccogliere fondi, ha pensato di fare un grande quadro, ma di non farlo lui da solo, ma di farlo con tre delle nostre ragazzine, tre ragazzine che noi curiamo dall'inizio, credo, quindi adesso ormai hanno 13-14 anni, farlo con loro, cioè coinvolgerle proprio nella pittura e nella stesura di questo quadro. Lui è venuto da noi, le ha conosciute, ha cominciato a spiegargli il progetto, poi le ha portate nel suo atelier dove fisicamente hanno costruito insieme a lui il progetto. Il progetto, naturalmente lui è stato il loro mentore, le ha guidate in tutti i modi possibili e immaginabili, ma loro hanno messo proprio del loro ed è stata una grandissima esperienza, sia artistica che umana, che, lo dico sinceramente, riabilitativa, perché la riabilitazione è anche lo scatenamento delle possibilità, cioè mai queste avrebbero pensato di fare un quadro di questo tipo, e sotto la guida di Manuel Felisi ce l'hanno fatta. Il quadro è bellissimo, è nell'auditorium di Tog ed è insomma un po' un simbolo, no? Cioè di quello che deve essere la cura e la riabilitazione di questi bambini, di queste bambine, di questi ragazzi e ragazze, perché è il momento in cui si unisce l'aiuto di artisti che amano il bello, che amano il progresso, che amano la creatività, con i nostri soggetti, i nostri pazienti, a cui spesso non si danno chance, che invece hanno molto
0: davvero tanto scrivere. Che bello, noi dovremo risentirci a ottobre, Antonia, perché sì, so che ci sarà un'altra bella parte dei festeggiamenti e tante belle cose da raccontare, sì, quindi le strappo una promessa.
1: Il 5 ottobre sarà importante e qui dobbiamo ringraziare il Comune di Milano, in particolare l'assessore Sacchi, perché ci ha donato, proprio donato in senso fisico, il Teatro Lirico per fare un grande spettacolo. Lo spettacolo è Iannacci e dintorni, quindi anche qui, oltre al Teatro Lirico, che per chi è milanese, io sono milanese, è proprio iconico a Milano, anche Iannacci è un po' un'icona di Milano, no? Quindi questo spettacolo sarà fatto e il ricavato di questo spettacolo sosterrà le cure di Tog, quindi in questo caso tutti dovete venire, sono prezzi molto calmierati, ci sono 1300 posti al Lirico, vorremmo riempirlo tutto perché sarà una grande, un grande momento, un momento molto bello.
0: Deve esserci un sold out. Antonia, io per il momento la ringrazio, ci risentiamo quindi prestissimo.
1: Va bene, grazie a lei, un affettuosissimo abbraccio, buona giornata.

Ed erano i pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo sento. Vi ho lasciato un po' sulle spine, ma è il momento di andare a guardare i nostri centesimi, quindi monetine da 1, 2, 5 centesimi, che oggi insomma sono soltanto d'impiccio, non le vogliono più neanche i supermercati, ma ci sono dei casi in cui queste monetine possono valere molto più del valore, diciamo, nominale, perché sono ricercate dai collezionisti. Allora, ci sono innanzitutto i centesimi del Vaticano e quelli di San Marino di alcune annate particolari, perché a tiratura limitata, ad esempio i centesimi dello Stato del Vaticano del 2002 pare valgano molto, perché i collezionisti li cercano tanto, così come cercano le monete di tiratura inferiore rispetto a quelle italiane di San Marino. In modo particolare gli anni in questione sono il 2002 e il 2003. Poi sappiamo che in Italia la moneta da un centesimo ritrae il Castel del Monte in Puglia, la moneta da 2 centesimi invece ha la Mole Antonelliana di Torino. Che cos'è successo? Che nel 2002 è stato commesso un errore di produzione, per cui su alcune monete da un centesimo è stata stampata la Mole Antonelliana e viceversa su quelle da 2 centesimi è stato ritratto il Castel del Monte. Chiaro che queste monete, con questo raro difetto di conio, sono diventate esemplari preziosissimi. Pensate che il 23 maggio di alcuni anni fa, nel 2023, uno di essi è stato battuto all'asta per 6.600 euro, per la gioia ovviamente del collezionista italiano che se l'ha aggiudicato, ma anche di quello che insomma ha preso questi soldi. Poi, tra gli esemplari più rari e ricercati dai collezionisti, vi segnalo anche una moneta da un centesimo coniata in Germania nel 2002, disegnata da un architetto che si chiama Ledenborgen. A causa di una svista, questo pezzo è stato stampato sulla matrice destinata alle monete da 10 centesimi. Abbiamo monete da 10 centesimi? Sì, quelle, esatto, sì, non i ramini ovviamente. Presenta un ramoscello di quercia al posto della classica porta di Brandeburgo. Certo, bisogna naturalmente affinare lo sguardo, però devo dire può valerne la pena. Quindi, la prossima volta che ricevete queste monetine e vi lamentate perché vi hanno dato il testo e il resto con monete da 1 o 2 centesimi, prima di lamentarvi, controllate e controlliamole bene, perché magari è proprio lì, in un'apparente disdetta, la nostra fortuna.

E continua a tenerci compagnia l'ottima musica del magazine Blu 2000 versione weekend. Samira Rocchetti è sempre in regia, l'ho annoiata però non se n'è andata, e parliamo di buona educazione in spiaggia. Io è da tantissimo tempo che non frequento uno stabilimento balneare, però ricordi di quando ero più piccola, andavo con la mia famiglia, che soprattutto data anche la vicinanza degli ombrelloni, talvolta insomma la gestione quotidiana poteva essere complicata, soprattutto se vicini di ombrellone tanto educati non erano. E allora ripassiamo insieme alcune norme di bon ton che fanno di noi dei bravi turisti, dei bravi vicini di ombrellone, ma in generale insomma delle persone educate. Partiamo dall'inquinamento acustico, cioè evitiamo di telefonare a voce alta, evitiamo suonerie fastidiose, note vocali a tutto volume, o meglio insomma le note vocali che ci arrivano le possiamo sentire noi, non le devono sentire tutti. Evitiamo di portare delle casse Bluetooth per far ascoltare a tutta la spiaggia la nostra musica. Insomma, sono dei modi alternativi sicuramente più garbati anche di fare le cose che noi vogliamo fare d'estate. Quindi anche il tono di voce sotto l'ombrellone è bene insomma tenerlo a dei livelli discreti se lavorate, perché molte persone fanno lo smart working anche appunto dalla spiaggia. Anche in questo caso non è necessario che tutto lo stabilimento partecipi alle vostre riunioni di lavoro, quindi tenete insomma un tono di voce o comunque un atteggiamento moderato. La prenotazione selvaggia del posto, qui parlo della spiaggia libera. Ci sono persone che lasciano ombrelloni, seggiole, asciugamani dall'alba o addirittura per intere settimane, occupando uno spazio che non è loro, perché la spiaggia è libera. Non è un gesto educato fare questo. In generale lasciare comunque sempre dei passaggi liberi, è impossibile insomma tappezzare la spiaggia senza consentire ai bagnanti il passaggio. È vero, insomma delle volte sono molto piccole e affollate, però anche questo il buonsenso ce lo impone. In generale anche le sigarette possono dare fastidio, non necessariamente le altre persone hanno piacere a fumare passivamente quello che state fumando voi, quindi se possibile allontanatevi, in modo particolare se avete a fianco un nucleo familiare con dei bambini sarebbe buona norma allontanarsi. E in generale ricordare che dovete lasciare la spiaggia come lascereste casa vostra, perché io dubito che quando mangiate uno snack a casa buttate la confezione per terra, quindi perché farlo al mare? Ma questo vale anche per la montagna. E poi gli sport e giochi di spiaggia sappiamo che possono essere un buon modo per passare il tempo, ma essere anche molto fastidiosi nei periodi in cui la spiaggia è molto affollata, quindi anche qui buon senso. Se ci sono delle aree dedicate usate quelle per i giochi da spiaggia, e comunque insomma comportatevi educatamente mantenendo le distanze anche appunto dai bagnanti. E poi i bambini di per sé non sono mai maleducati, io non ce l'ho mai con i bambini. Dietro un bambino maleducato, apparentemente maleducato o comunque ingestibile, c'è un genitore che in quel momento probabilmente si sta facendo gli affari suoi. Quindi ricordiamo che i bambini sono dei genitori, non del vicino, che non se ne deve occupare lui. Quindi insomma cerchiamo di ricordarci che, come diceva la mia mamma, ma credo forse anche la mamma di Samira, come dicevano insomma le mamme di un tempo, la libertà di ciascuno finisce dove inizia la libertà dell'altro. Quindi cerchiamo di essere attenti a queste piccole cose che dovremmo dare per scontate, ma evidentemente così non è. Torniamo alla musica, così finisco di fare prediche, arriva Benson Boone.

Ed era Principe con Scintille. Tempo di grandi spostamenti sulle strade italiane, già nel corso della settimana abbiamo parlato di sicurezza. Vi parlo invece della 27esima edizione di Vacanze con i Fiocchi, che è la campagna nazionale per la sicurezza sulle strade delle vacanze, che quest'anno ha scelto come claim guida leggero, viaggia sicuro, unendo il tema della velocità alla guida, che rimane una purtroppo delle cause principali degli incidenti stradali, con il tema della guida ecologica, che contribuisce in modo considerevole alla protezione dell'ambiente e anche la riduzione dell'inquinamento. Quindi adottare uno stile di guida più adatto genera un impatto positivo immediato non solo sulla sicurezza ma anche sui costi del veicolo e anche sul comfort di viaggio in generale, elemento non di poco conto quando intraprendiamo un viaggio di piacere. Quindi teniamo presente tutti i consigli di questa Vacanze con i Fiocchi 2026, che è anche una pagina Facebook o un profilo Instagram, per accompagnare quotidianamente i vacanzieri con informazioni e suggerimenti per viaggi più piacevoli e sicuri ma anche sostenibili. Trovate anche tutto con questi due hashtag: hashtag Vacanze coi Fiocchi e hashtag VCF26. Quindi se vi va, insomma, andate a curiosare e ricordate soprattutto di non andare troppo veloce. È meglio arrivare qualche minuto dopo, però insomma arrivare bene piuttosto che andare di fretta e avere dei problemi, insomma, senza pensare al peggio. Però insomma viaggiamo leggeri, viaggiamo sicuri, facciamo nostro il claim di questa campagna di Vacanze con i Fiocchi.

ridendo e scherzando anche questo sabato mattina se ne sta andando via. Io naturalmente ne approfitto per ringraziare innanzitutto Samira Rocchetti, che era in regia, le nostre ospiti che ci hanno permesso di parlare di un bel libro e di una fondazione che fa da 15 anni cose meravigliose. Naturalmente noi ci ritroviamo con il Magazine Blu 2000 lunedì, sempre dopo le news delle 10. Io vi aspetto anche più tardi con Un'estate fa. Passate comunque un buon sabato, mi raccomando, e buon ascolto.

0: In Blu 2000 News.
1: Mai più morti. 70 anni fa la tragedia di Marcinelle, nel rogo in una miniera belga morirono 262 persone, 136 erano italiani. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità, dice Mattarella. Scontro aperto, la Spagna risponde alla sospensione di Schengen da parte di Roma, impone controlli alle frontiere perché arriva dall'Italia, niente ultimatum o imposizioni dall'estero, avverte Palazzo Chigi. Strade bollenti, Italia ancora nella morsa del caldo, oggi 19 le città da bollino rosso, fine settimana invece da bollino nero sulle strade per il grande esodo di Ferragosto, oltre 25 milioni di veicoli in circolazione. Acque azzurre, gli europei di nuoto di Parigi, argento per l'Italia nella staffetta mista 4 per un chilometro e mezzo guidata da Paltrinieri. Intanto è rientrata in patria la tuffatrice Chiara Pellacani con al collo i 5 ori conquistati. 70 anni fa la tragedia di Marcinelle, oggi la città belga si ferma per commemorare le 262 vittime dell'incendio nella miniera di carbone di Bois du Cazier, tra loro 136 italiani. Siamo invitati a riflettere sul prezzo umano che venne pagato e ad agire perché la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, le parole del capo dello Stato Mattarella. Luigi Ferraiuolo.
2: Questa mattina, 8 agosto 2026, alle 8:10 al Bois du Cazier di Marcinelle in Belgio, la campana Maria Mater Orfanorum Fusa d'Agnone in Molise ha battuto 262 rintocchi, uno per ogni vittima. 70 anni fa, a quell'ora esatta, un incendio a 975 metri di profondità trasformò la miniera belga in una tomba per 262 uomini, 136 italiani, 95 belgi, altre vittime di 10 nazioni diverse. 12 nazionalità, una sola tragedia. I nostri immigrati la chiamarono la catastrofa. Quel mercoledì un incidente nella gabbia dell'ascensore ruppe un condotto d'olio e alcuni cavi elettrici. Una scintilla e il fuoco divampò nelle gallerie di legno. Il 21 maggio il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione che ha scelto l'8 agosto di ogni anno come la giornata europea in memoria delle vittime del lavoro. I morti di Marcinelle non sono caduti in vano. Finalmente, Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Però si allunga anche oggi il tragico elenco delle vittime del lavoro. Un elettricista di 40 anni è morto folgorato mentre stava lavorando al montaggio delle luminarie a Calanna, comune del Reggino. Ieri un operaio 60enne è morto schiacciato da un muletto nel modenese mentre lavorava al cantiere di un'abitazione. Incidente sul lavoro anche nel fiorentino. Morto un 61enne che stava movimentando materiale con un muletto. Si alza ancora il livello dello scontro tra Italia e Spagna. Madrid risponde alla sospensione di Schengen da parte di Roma, impone controlli alle frontiere per chi arriva dal nostro paese. L'Italia non accetta ultimatum o imposizione dall'estero su sicurezza nazionale e controllo delle frontiere, dice Palazzo Chigi. Marino Galdiero.
3: L'ondata migratoria nell'exclave di Ceuta ha provocato un ulteriore scontro tra Roma e Madrid. Da oggi per un mese la Spagna ha ripristinato i controlli alle frontiere interne di porti e aeroporti per chi viene dall'Italia. È una risposta dell'esecutivo di Sanchez alle misure analoghe che il governo Meloni ha stabilito con la sospensione del trattato di Schengen. La decisione è arrivata dopo che nella giornata di ieri Madrid aveva lanciato un ultimatum in cui invitava l'Italia a sospendere la stretta sugli ingressi dalla Spagna, controlli di frontiera che starebbero creando problemi ai cittadini spagnoli e ribadendo come quasi tutti i migranti giunti nell'exclave in terra marocchina siano oramai rientrati in patria. Secca la risposta del governo Meloni, che annuncia di lasciare lo spazio chiuso almeno sino al 15 agosto e dichiarando di non accettare ultimatum per ciò che riguarda la sicurezza nazionale ed il controllo delle frontiere. Palazzo Chigi fa riferimento all'allarme lanciato da Guardia Civile Spagnola e Intelligence, secondo cui si preparerebbe un secondo esodo migratorio dal Marocco, come confermato anche dal ministro dell'Interno Piantedosi. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Il conflitto in Medio Oriente prosegue, lo stallo su Hormuz, mentre la guida suprema iraniana Khamenei verserebbe in condizioni critiche, potrebbe essere in punto di morte. Intanto Turchia, Arabia Saudita e Pakistan stringono un accordo di difesa sul modello della NATO. L'intesa firmata a Jeddah prevede che qualunque attacco armato contro uno dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti, ma Teheran avverte il patto non garantirà la sicurezza di Riyadh. E non si ferma la guerra in Ucraina. Nella notte nuovi attacchi di Mosca hanno colpito il distretto di Brovary, nella regione di Kiev almeno 3 morti, tra cui un bambino, esplosioni anche a Dnipro. Franco Rossi.
4: Nella notte, nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev, tre persone, tra cui un bimbo, sono rimaste uccise per un drone russo. I media segnalano anche due ondate di attacchi con armi balistiche sulla capitale. Le forze russe hanno colpito ieri con droni anche due navi cargo che, secondo Mosca, trasportavano armi ed equipaggiamenti militari destinati ai porti ucraini a sud e ad est di Odessa. La rivendicazione arriva nel contesto di una forte escalation di attacchi sul Mar Nero. L'obiettivo è interdire l'accesso al mare all'Ucraina, con conseguenze pesanti su commercio e rifornimenti militari. Intanto il presidente ucraino Zelensky è in Serbia per la sua prima visita ufficiale nel paese balcanico, considerato tradizionale alleato della Russia. Il presidente ucraino ha incontrato l'omologo Aleksandar Vučić per discutere di cooperazione in vari settori e del percorso dei rispettivi paesi verso l'adesione all'Unione Europea. Franco Rossi, linea allo studio.
1: A parità di consumi rispetto al 2025, quest'anno il caro carburanti rischia di pesare sulle tasche degli italiani per oltre 1,1 miliardi di euro in più ogni mese, pari a 13,6 miliardi di euro nell'intero anno. Lo dicono i dati dell'Ufficio Studi della CGIA di Mestre, il coordinatore Paolo Zabeo.
5: La richiesta del governo di escludere le spese per l'energia dai vincoli del patto di stabilità è certamente condivisibile. Ma prima di ricorrere al nuovo debito, c'è da chiedersi: abbiamo davvero fatto tutto il possibile per ridurre la spesa pubblica? Nel 2026, al netto degli interessi sul debito, lo Stato spenderà la cifra record di 1.090 miliardi di euro. Limitare questa spesa anche di solo l'1% significherebbe liberare circa 11 miliardi di risorse che potrebbero essere utilizzate per aiutare famiglie e imprese contro il caro carburante e il peso delle bollette. Non si tratta di tagliare lo Stato sociale, ma di eliminare sprechi e inefficienze, evitando di trasferire il costo dell'emergenza energetica sulle future generazioni.
1: Il caldo record concede la prima pausa a sette città del nord. Con la giunta di Cagliari passano da allerta rossa a gialla, ma l'ondata di calore non finirà prima di Ferragosto. Intanto sono in arrivo temporali sparsi, con la protezione civile che dirama allerta gialla in 8 regioni. Fausto Nicastro.
6: La prima breve tregua dal caldo opprimente degli ultimi giorni divide l'Italia in due. Se al centro e al sud infatti la canicola continua a tenere le temperature di circa 10 gradi sopra la media stagionale, il nord beneficia di un lieve calo dell'AFA. Dopo la raffica di bollini rossi degli ultimi due giorni, oggi sono 19 le città italiane in allerta massima. In giallo quasi tutti i principali centri del nord, a cui si aggiunge Cagliari. Dunque Bolzano, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Verona e Venezia possono passare un fine settimana meno opprimente. E come previsto sono arrivati i primi temporali di calore. I fenomeni sono concentrati soprattutto su Alpi, Prealpi, Appennini, ma per oggi la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per il maltempo con rischio idrogeologico in varie zone di 8 regioni da nord a sud. Nei prossimi giorni comunque il caldo tornerà assoluto protagonista in tutta la penisola, almeno fino a Ferragosto. Fausto Nicastro, Lina allo studio.
1: Quello in corso è il fine settimana del grande esodo di Ferragosto, bollino nero su strade ed autostrade, dove sono previsti 25 milioni di veicoli in circolazione. Sentiamo Lello La Pietra di ANAS.
7: Le maggiori arterie interessate sono quelle in direzione sud verso le località di mare, in particolare la 2 autostrada del Mediterraneo che attraversa Campania, Basilicata e Calabria fino agli imbarchi di Villa San Giovanni in direzione della Sicilia, ma anche il versante ionico, adriatico e tirrenico. Traffico intenso anche al centro, in particolar modo nel Lazio, sulla statale 148 Pontina e la statale 7 Appia che collegano Roma con le località turistiche del Basso Lazio e anche sui raccordi 13 e 14 del Friuli Venezia Giulia in direzione dei Valli di confine. Oggi i mezzi pesanti non circolano fino alle 22, domani anche dalle 7 alle 22. Massima prudenza alla guida, informarsi sulle condizioni meteo e anche di viabilità e vi ricordo il numero unico pronto ANAS 800-841-148 per tutte le informazioni in tempo reale ma anche per segnalazioni, il nostro sito stradeanas.it.
1: Un automobilista ha investito deliberatamente un gruppo di ciclisti al termine di una lite per futili motivi, è caduto stamani a Lanzo Torinese, 4 persone sono rimaste ferite, una in prognosi riservata, al conducente si è presentato ai carabinieri. Funerali civili in forma privata nel cortile della casa di famiglia Pavana sull'Appennino tosco-emiliano per Francesco Guccini, scomparso giovedì a 86 anni. Buon viaggio babbo, le parole della figlia Teresa all'esequie, concluse da una benedizione dell'arcivescovo di Bologna, il cardinale Zuppi. Lo sport, il nuoto, agli europei di Parigi argento per gli azzurri nella staffetta mista 4x1500 in acqua Barbara Pozzobongi, Nevra Taddeucci, Marcello Guidi e il capitano Gregorio Paltrinieri. Intatto è rientrata in Italia la tuffatrice Chiara Pellacani con a collo i 5 ori conquistati nella manifestazione iridata. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Daniele Caruso e regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti e l'augurio di una buona giornata.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ricorda il tempo, ricorda com'era prima di tutta questa malattia degenerativa. Ricorda di chiudere la porta e controllarla 7 volte. Se questo ti sembra follia, la follia è farlo ogni notte. Ricorda di non ricordare come la tua mente vuole.

Amica mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io. Dimenticare l'amore per le cose belle, dimenticarle. Amica mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io.

anche se quando nel cielo non vedi le stelle. Ti prego non fare l'errore che ho fatto io. Dimenticare l'amore per le cose belle. Dimenticarle, amica mia. Anche se quando nel cielo non vedi le stelle. Ti prego non fare l'errore che ho fatto io.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la

per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda, alzando schizzi racqualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

0: In Blu 2000, news.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. 70 anni fa in Belgio l'esplosione, l'incendio dei pozzi nella miniera di carbone di Marcinelle uccisero 262 minatori provenienti da vari paesi europei impoveriti dalla guerra. 136 morti di quella tragedia sul lavoro erano minatori italiani. Nel suo messaggio per le commemorazioni delle vittime, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella così scrive: commemorando Marcinelle, rendendo un tributo a coloro che vi perirono, come in altri luttuosi episodi della storia dell'emigrazione italiana, siamo invitati a riflettere sul prezzo umano che venne pagato e ad agire affinché simili sciagure non abbiano a ripetersi e la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone. Ed è un auspicio quello del capo dello Stato, che arriva proprio nel momento di massima tensione diplomatica tra Italia e Spagna per la gestione della vicenda dei migranti dell'exclave iberica di Ceuta in Marocco. Traffico molto intenso fin da stamane su strade e autostrade del nostro paese per gli spostamenti dell'ultimo weekend prima di Ferragosto. Giornata da bollino nero, indispensabile informarsi prima e durante il viaggio in auto. Sentiamo Lello La Pietra, giornalista responsabile della comunicazione di ANAS Autostrade per l'Italia.
2: Le maggiori arterie interessate sono quelle in direzione sud verso le località di mare, in particolare la 2, autostrada del Mediterraneo, che attraversa Campania, Basilicata e Calabria. Calabria fino agli imbarchi di Villa San Giovanni in direzione della Sicilia, ma anche il versante ionico, adriatico e tirrenico. Traffico intenso anche al centro, in particolar modo nel Lazio, sulla statale 148 Pontina e la statale 7 Appia, che collegano Roma con le località turistiche del Basso Lazio, e anche sui raccordi 13 e 14 del Friuli Venezia Giulia in direzione dei valichi di confine. Oggi i mezzi pesanti non circolano fino alle 22, domani anche dalle 7 alle 22. Massima prudenza alla guida, informarsi sulle condizioni meteo e anche di viabilità, e vi ricordo il numero unico pronto ANAS 800 841 148 per tutte le informazioni in tempo reale, ma anche per segnalazioni, e il nostro sito stradeanas.it.
1: Celebrati stamattina nella Natia Pavana, nel Pistoiese, i funerali di Francesco Guccini, morto 2 giorni fa, 86 anni d'età. Secondo le ultime volontà del cantautore e scrittore, la cerimonia laica è stata in forma strettamente privata e riservata soltanto ai suoi familiari e a pochi altri amici. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: dell'estate con Max Occhiato.
1: Secondo weekend d'agosto insieme, ben ritrovati, queste sono le classifiche dell'estate. Anche in questo 8 e 9 agosto ci teniamo compagnia per, insomma, non parlare solitamente come facciamo tutti i giorni delle alte temperature. Speriamo che ci sia leggermente più fresco, sì, giusto quei 2 gradi in meno, diciamo così, per stare leggermente meglio. Comunque la musica non si ferma mai, neanche in questo weekend. In quest'ora insieme siete i protagonisti anche voi con i vostri messaggi, quindi vi attendo a diretta @radiumblu.it con tutti i vostri messaggi di posta elettronica, anche perché ritorneremo piacevolmente insieme indietro nel tempo per quanto riguarda le emozioni dell'estate, di un'estate italiana in particolare in questo fine settimana. L'anno è il 1999, con cui partiamo subito con la top 10 di quel periodo. In quell'estate, non so se vi ricordate quali canzoni andavano fortissimo ed erano nella chart anche nei gusti degli italiani, iniziando subito dalla numero 10, un vero tormentone. Io me lo ricordo quando andavo per discoteche, quando ero ancora un fanciullo. Il singolo pubblicato originariamente nel 1998 esplose letteralmente nell'estate del 1999. Parliamo di Blue Dab Di Dab Da, primo lavoro discografico degli FL65, questa band italo dance italiana, in cui c'era anche Gabri Ponte, e anche il primo singolo estratto dall'album di esordio della band dal titolo Europop, pubblicato nel 1999. Fu una delle canzoni maggiormente diffuse nelle radio tra la fine degli anni 90 e anche gli anni 2000, brano considerato davvero un evergreen della musica dance che ascoltiamo spesso anche oggi. Lo ascoltiamo proprio in apertura delle classifiche dell'estate, 1999, estate italiana, al numero 10, gli FL65. Questa è Blue. Yo.

Top 10 dell'estate 1999, le classifiche dell'estate, l'occasione per ricordare, ricordarci quali canzoni andavano per la maggiore in un periodo particolare della nostra e della vostra vita, solo qui su In Blu 2000, tutti i weekend dalle 14 alle 15. Naturalmente un saluto lo mandiamo a chi ci segue dal DAB, canale digitale terrestre, c'è anche quello, il canale 728, ma soprattutto quelli che ci portano in vacanza grazie all'app Play 2000 in ogni luogo e anche dal sito play2000.it, magari ci state seguendo proprio da lì in streaming in questo momento. La vostra estate, anzi la nostra estate del 1999, immergiamoci ancora in quell'anno, al numero 9 vedeva Jovanotti con La romantica per te. Alla numero 8 una delle boy band che hanno segnato proprio gli anni 90, insieme un po' ai Take That erano i diretti avversari, i Backstreet Boys in questo caso, canzone altrettanto romantica che andiamo ad ascoltare. Numero 8, I Want It That Way.

Erano i Backstreet Boys qui su In Blu 2000, le classifiche dell'estate, l'anno il 1999, ma ve la ricordavate questa? Faceva il paio anche con un grande successo dance di Cher, All or Nothing, che è stato riproposto in tutte le salse, versione dance, versione anche un po' più acustica, insomma c'erano varie versioni, mi ricordo, di questa canzone. Al numero 7 di quell'anno, 1999, c'era anche la magnetica, bravissima Cher. Saliamo al numero 6, dove abbiamo un protagonista della musica latina assoluto, che fa ancora parlare di sé in questo periodo, anche perché ha fatto uno show davanti a 30.000 fan per l'unico concerto italiano proprio in quest'estate 2026 a San Benedetto del Tronto. Spettatori che sono arrivati da tutta Italia per lo spettacolo del re del pop latino, e quando parliamo di re del pop latino non ci viene in mente che Ricky Martin, che ha riproposto appunto in una serata veramente da scolpire nella memoria tutti i suoi grandi successi, da Living la Vida Loca, canzone che ascolteremo tra poco, a Maria sul palco, tutti i successi appunto del cantante in questa unica data del tour. E poi finalmente il divo latinoamericano è salito sul palco, ha coinvolto tutti con la sua energia, successi in una carriera da 70 milioni di dischi, anche due Grammy Awards all'attivo. In quell'estate la musica latina imperversava. Certo, quest'anno forse latita un po' la musica latina all'interno delle canzoni dei tormentoni cosiddetti di quest'estate 2026, ma negli anni 90 ce n'erano veramente tante. 1999, numero 6, Ricky Martin, Living la Vida Loca.

italiana internazionale nei tormentoni di fine anni 90, 1999, a un passo dal nuovo millennio. Questa era la musica che andava per la maggiore nell'estate italiana di quel periodo. Al numero 6 abbiamo lasciato la trascinante Living la Vida Loca di Ricky Martin. Numero 5 per un'altra canzone molto famosa di J-Lo, Jennifer Lopez, con If You Had My Love. Anche qui una sorta di recupero della vena romantica di J-Lo in questo brano, che non ascoltiamo perché ascoltiamo direttamente la posizione numero 4, e qui si canta italiano. Parliamo dei Litfiba con una canzone entrata nella storia, Il mio corpo che cambia. E c'è una piccola curiosità legata proprio a questa canzone, perché gli Elio e le Storie Tese hanno affermato che il nome del loro album, che è anche un po' impronunciabile, io ci provo, Crac Crac Cri Cre Cr, deriva dal rumore che fa il corpo quando cambia, riferendosi proprio al brano dei Litfiba. Quindi si sono ispirati in tutto e per tutto a questa bella canzone che andiamo ad ascoltare. Era la posizione numero 4.

Litfiba, immortali davvero con questa canzone che ha fatto la storia negli anni 90, in particolare l'anno 1999, era l'estate proprio italiana di quel periodo in cui andava tantissimo questa canzone alla numero 4. Mi aspettavo forse un gradino di più o addirittura la vetta per quella che è stata un fenomeno del pop mondiale proprio negli anni 90, esplosa in quel periodo, è diventata una sorta di Lolita del mondo pop internazionale, così come l'hanno definita molti critici, e ci ha veramente sorpreso non solo con la sua carica, energia, la sua voce, ma anche con i suoi videoclip che hanno fatto letteralmente la storia, proprio come il videoclip legato alla canzone che andiamo ad ascoltare. Lei è la Lolita del pop, almeno all'epoca lo era, adesso dopo anni vissuti anche abbastanza travagliati, diciamo la verità, anche con una storia familiare non proprio positiva alle spalle. Britney Spears era la numero 3 con Baby One More Time.

alle classifiche dell'estate e ci ha comunicato che Britney Spears era il suo idolo all'epoca, quindi si ricorda magari con un po' di nostalgia anche il videoclip e anche il periodo in cui era più serena e felice. Vabbè Marzia, ti auguriamo di essere serena e felice anche per questo periodo e anche per i prossimi anni. Certo che la musica poi ci sconvolge in qualche modo, ci fa ricordare delle cose piacevoli o meno piacevoli, ma insomma è una macchina dei ricordi veramente incredibile quando si ascoltano queste canzoni del passato. Britney Spears, protagonista del podio, numero 3 del 1999. L'estate del 99 era anche di Alex Britti, che si posizionava alla numero 2 con la sua Mi piaci. Ma andiamo ad ascoltare direttamente la vetta. Parliamo di un brano, un singolo di un cantante tedesco. Lui si chiama Lou Bega e praticamente decise di fare questa cover di un noto brano del passato, Mambo Number 5 di Perez Prado, pubblicato il 19 aprile come primo estratto dal suo primo album in studio, A Little Bit of Mambo. Ed è stata davvero la sua fortuna, ragazzi, perché questa canzone è rimasta nella storia, il videoclip ha fatto la storia anche con queste clip all'interno ispirate al mondo degli anni 40 con varie persone che danzano e si divertono. E poi nel 2000 è stata realizzata anche una versione aggiornata per Disney Channel con spezzoni di vari film e serie TV Disney e un nuovo testo scritto proprio dallo stesso Lou Bega che tratta dei personaggi invece presenti in queste serie TV. Davvero è stato un successo planetario e anche nel nostro paese ha conquistato la vetta nell'estate del 1999. Mambo Number 5 di Lou Bega.

0: dell'estate con Max Occhiato.
1: Le classifiche dell'estate in questa stagione estiva, il giusto mix di canzoni del passato, l'anno di oggi era il 1999, ma anche delle canzoni di oggi, di quest'estate 2026, anche per fare un confronto e effettivamente ascoltare come sono cambiati i suoni, anche le mode, le tendenze della musica a livello di gusti per quanto riguarda gli italiani, da una parte con la classifica nostra, quella ufficiale di Inblu 2000 con i più programmati, e dall'altra verso la fine ci occuperemo anche dei dati di Air One con l'Airplay radiofonico nazionale. Iniziamo subito con la nostra chart, quindi abbandoniamo la chart del passato per passare a quella presente e ricordiamo le quattro nuove entrate che vi abbiamo dato in anteprima all'interno delle parole dell'estate, tutti i pomeriggi qui su Blu 2000 dalle 14 alle 16, non mancate perché diamo delle anticipazioni gustose, come le definisco io, per quanto riguarda la musica che poi ascoltiamo in questo appuntamento del weekend. E allora, le quattro nuove entrate di questa settimana: al numero 19 Bert con Più in alto, numero 18 con Saif, il suo nuovo singolo Parlar d'amore insieme a Bresh, e poi al numero 15 Olivia Dean con Baby Steps, la più alta new entry della settimana, e di Harry Styles al numero 11 con Dance No More. Andiamo subito in top 10 e lo ascoltiamo subito alla numero 10 in salita, Bruno Mars con Oh My.

L'energia di certo non manca anche per quanto riguarda l'inizio della chart di Blue 2000. Proprio dal fondo della chart al numero 10 c'era Bruno Mars con All My Soul in salita. Numero 9 per Francesco Gabbani, la sua Summer Funk è in discesa. Perdono posizioni anche Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors, la loro partenope, alla numero 8. Mentre al numero 7 si fanno strada due personaggi che si sono uniti insieme, artisticamente parlando, per creare una sorta di canzone un po' tormentone, a un ritornello che non possiamo fare a meno di dire che ci entra veramente in testa subito. Parliamo di Irrecuperabile. Loro sono Ermal Meta e Trigno. Ermal Meta che ha chiuso un appuntamento promosso proprio in questa settimana dalla Società Aquilana dei Concerti Barattelli nell'ambito di una rassegna che si chiama Nell'ombra della musica italiana, inserita nel programma di L'Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026, che ha richiamato ovviamente con la presenza di Ermal migliaia di spettatori che hanno accompagnato il cantautore dall'inizio davvero alla fine di uno spettacolo coinvolgente con tutte le sue canzoni. Chissà se ha cantato anche questa e se c'era anche Trigno come ospite. Mentre io vado a informarmi e a indagare, ci ascoltiamo la numero 7 della chart di Blue 2000. Quest'estate Ermal Meta e Trigno con Irrecuperabile.

Stiamo scalando insieme la nuova classifica di Blu 2000, la nostra chart dei più programmati. C'erano Ermal Meta e Trigno con Irrecuperabile in salita alla numero 7. Al numero 6 perdono la vetta rispetto a 7 giorni fa e precipitano praticamente i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento, ma a sentore, si potrebbe dire, scusate questo orribile gioco di parole, forse l'ascoltiamo anche dopo, non si sa. Al numero 5 abbiamo il magnetico, bravissimo Benson Boone con The Time of My Life, che guadagna posizioni con questa sua nuova canzone. Al numero 4 è stabile Gaia con Bossa Nostra. Al numero 3 ci ascoltiamo Tommasone Nazionale, che ha appena chiuso il suo tour estivo nei Palasport con grande successo. Le sue parole sono state: volevo solo ringraziare quel fiume di anime immense che è venuto ad abbracciarmi per l'ennesima volta, e senza di voi non avrei un lavoro né probabilmente una vita. Quindi bisogna sottolineare l'umiltà di Tommaso nel riconoscere anche che quando un cantante, un gruppo hanno successo, evidentemente il merito e del pubblico. Quindi posso solo ricambiare dandovi tutto me stesso e delle semplici canzoni, come ha commentato il cantautore appunto sui social a chiusura di questa estate trionfale per lui. Tommaso Paradiso è in salita nella chart di Blu 2000 al numero

Altra canzone, altro ritornello subito impattante, diciamo, ti entra subito in testa per quanto riguarda Tommaso Paradiso, la sua canzone estiva Agitare Coca-Cola è in salita alla numero 3. Alla numero 2 salgono anche Emma e Fabri Fibra con Antidroga, altra canzone che ascolteremo tra poco nella chart di R1, mentre la nuova numero 1 della settimana è occupata da Angelina Mango con Marco Mengoni. Questa è Canto d'amore. Senti,

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Le classifiche. Le classifiche dell'estate. Con Max Occhiato.
2: Voltiamo pagina dopo aver ascoltato la vetta della chart di Blu 2000 occupata da Angelina Mango con Marco Mengoni, il loro canto d'amore. Siamo pronti anche per la top 10 della classifica di Air One, Airplay radiofonico, i cui dati, lo ricordiamo, vengono aggiornati ogni venerdì, quindi diciamo la classifica più nuova dal punto di vista dei gusti musicali degli italiani in quest'estate 2026. Alle classifiche dell'estate, al numero 10 incontriamo Antidroga, la canzone di Emma e Fabri Fibra, che nella nostra chart di Blu 2000, lo avete sentito prima, era al numero 2 in salita. In questo caso c'è un ricordo sentito anche da parte di Fabri Fibra, che ha conosciuto e ha lavorato con Francesco Guccini in una settimana in cui è scomparso il grandissimo cantautore. L'ultimo disco ad esempio di Fabri Fibra, Mentre Los Angeles brucia, si apre proprio con un campionamento della Velenata di Francesco Guccini del 1976, quindi una sorta di ponte che lo stesso Fabri Fibra ha voluto tra due generazioni che proprio qualche giorno fa assumeva un nuovo e triste significato con la scomparsa di Guccini a 86 anni nella sua casa di Pavana, la stessa dove qualche anno fa aveva deciso di incontrare proprio il rapper. E con questo omaggio sentito, questa curiosità che legava due generazioni a confronto, noi ascoltiamo Fabri Fibra, non è solo, c'è anche Emma con Antidroga, alla numero 10 di Air One, posizione stabile.

Dalla numero 10 alla 1 con le canzoni attuali dell'estate 2026, secondo appunto i brani più ascoltati in radio, i dati di R1. Al numero 10 Antidroga, Emma, Fabri Fibra appena ascoltati. Numero 9 in salita Peggy Goo con Hair Star con Who Man. Mentre al numero 8 in discesa Anna con White Girl West. Andiamo alla numero 7, dove in salita forse è stata anche molto pubblicizzata, certo per un evento negativo che ha messo in pericolo e a rischio la sua salute, però adesso pare stia meglio, quindi le auguriamo ancora un grandissimo in bocca al lupo per riprendersi dopo la brutta caduta dal palco, da uno dei palchi dove si stava esibendo durante quest'estate proprio Noemi. Sale la sua canzone al numero 7. Questa è Tu cosa fai questa sera? Stare con te.

La carica, l'energia, la bella voce, è inutile anche sottolinearlo, di Noemi con Tu cosa fai questa sera, conquista la chart di R1 ed è ancora in salita alla numero 7. Sale anche il ritmo latino, ecco, dicevamo non ci sono tanti dischi latini, però questo fa la differenza. E Karol G insieme a Manu Chao con Vagando por el mundo al numero 6 in salita. Al numero 5 salgono anche in questa chart Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. Al numero 4 è stabile Samurai J con Flamenco paranoia. Numero 3 in discesa Tommaso Paradiso, che la scorsa settimana, se non sbaglio, in Year One era proprio il numero 1 con Agitare Coca-Cola, canzone che comunque abbiamo ascoltato prima. E andiamo alla numero 2. Loro sono stati sì al numero 1 della chart di Imblu 2000 fino a 7 giorni fa con la loro Sorry, scusa, lo siento. Ci sono i Pinguini Tattici Nucleari.

A un passo dalla vetta della chart di Rwan Airplay radiofonico nazionale, questa settimana i Pinguini Tattici Nucleari al numero 2 in salita con Sorry, scusa, lo sento. Beh, il gruppo, un bel gruppone, si fa avanti alla numero 1, riconquista la vetta. Loro sono stati già alla numero 1 di questa classifica un po' di tempo fa, credo 15 giorni fa. Il duo di producer che si chiamano Merck & Cremont, che ha annunciato la collaborazione già a inizio giugno con i The Colors e con Serena Brancale, la loro canzone ovviamente un tormentone di questo periodo, si intitola Partenope ed è la nuova numero 1 della settimana di Erwan, canzone con cui ci salutiamo per quanto riguarda l'appuntamento di oggi. Grazie per essere stati con me. Naturalmente rimanete su In Blu 2000 per tutte le emozioni musicali, non solo, tutti i nostri appuntamenti del pomeriggio, e naturalmente buona estate a tutti voi. Nuova numero 1 della settimana, Merck & Cremont, Serena Brancali, The Colors, questa è Partenope.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: News. Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Esattamente 70 anni fa in Belgio si verificò una terribile esplosione nelle gallerie della miniera di carbone di Marcinelle. Nel disastro morirono 262 minatori, 136 di loro erano italiani emigrati in cerca di lavoro. Ieri e oggi nella cittadina belga le celebrazioni in memoria delle vittime della sciagura.
2: Questa mattina 8 agosto 2026 alle 8:10 al Bois du Cazier di Marcinelle in Belgio, la campana Maria Mater Orfanorum Fusa d'Agnoni in Molise ha battuto 262 rintocchi, uno per ogni vittima. 70 anni fa, a quell'ora esatta, un incendio a 975 metri di profondità trasformò la miniera belga in una tomba per 262 uomini, 136 italiani, 95 belgi, altre vittime di 10 nazioni diverse. 12 nazionalità, una sola tragedia. I nostri immigrati la chiamarono la catastrofa. Quel mercoledì un incidente nella gabbia dell'ascensore ruppe un condotto d'olio e alcuni cavi elettrici. Una scintilla e il fuoco divampò nelle gallerie di legno. Il 21 maggio il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione che ha scelto l'8 agosto di ogni anno come la giornata europea in memoria delle vittime del lavoro. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: E in Italia, ultime 24 ore funestate purtroppo da gravi incidenti sul lavoro. Un elettricista di 40 anni è morto folgorato mentre stava lavorando al montaggio di alcune luminarie a Calanna, comune del Reggino. Nel modenese invece un operaio sessantenne è morto schiacciato da un muletto con cui spostava un carico. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio mentre l'uomo lavorava nel cantiere di un'abitazione. Incidente mortale sul lavoro infine anche nel Fiorentino, pure in questo caso la vittima, un 61enne, stava movimentando materiale con un muletto meccanico. Weekend da bollino nero su strade e autostrade italiane per l'esodo estivo di inizio agosto. Rallentamenti e code si registrano in alcuni punti dell'autostrada A4 nel percorso tra Milano, Venezia e Trieste e viceversa. Analoga situazione di code a tratti sull'A22 del Brennero per i numerosi arrivi di turisti stranieri, soprattutto tedeschi, verso il Lago di Garda e altre località di villeggiatura. Incidenti e rallentamenti infine stamane anche sugli snodi liguri dell'autostrada A10. Prima fila tutta Aprilia nel Gran Premio di Gran Bretagna della classe MotoGP a Silverstone. Conquista la pole position Jorge Martin col team ufficiale di Noale davanti alle tre caus di Raul Fernandez e Ayogura. Quarto Fabio Di Giannantonio su Ducati, poi Marco Bezzecchi su Aprilia ufficiale, quinto e sesto Marc Marquez su Ducati ufficiale. Nel pomeriggio alle 17 la sprint race e domani alle 14 la gara completa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
1: 8 agosto 2026, buon pomeriggio a tutti, bentrovati da Carlo Magistretti con le parole del weekend. Abbiamo un paio d'ore a disposizione, come facciamo tutta quest'estate insieme ogni weekend. Benvenuti, bentrovati. Prima di darvi il racconto di quelli che sono gli ospiti di oggi, gli argomenti che andremo ad approfondire, i suggerimenti di eventi in giro per l'Italia, che sono tantissimi, quindi dobbiamo un po' fare una scelta, non ce ne vogliono quelli che non vengono citati, ma insomma non riusciamo a citare tutto quello che esiste nel nostro paese. Facciamo così qualche scelta, cercando di andare un po' in tutte le parti del paese, ma questa puntata è molto toscana, ve lo dico già prima. Prima la musica e poi vi racconto il resto. C'è Lucio Battisti, il grande, con Una donna per amico.

Una donna per amico, Lucio Battisti, testo ovviamente di Mogol. Allora, cominciamo con il racconto di quelli che sono gli approfondimenti di oggi, qui alle parole del weekend, su Radio In Blu 2000. Dunque, andremo a Montepulciano, provincia di Siena, per parlare del Bravio delle Botti, una manifestazione che si svolge da parecchi anni e che consiste in una gara tra le contrade, e bisogna spingere queste botti enormi e piuttosto pesanti nella salita fino alla piazza centrale della cittadina di Montepulciano. Per chi ha visitato il paese sa che è una salita piuttosto irta, piuttosto ripida, e quindi insomma non è proprio facile da fare. Poi restiamo in Toscana, andiamo a Volterra, provincia di Pisa, per Volterra AD 1398, una manifestazione che è una rievocazione medievale, quindi insomma il medioevo d'estate piace moltissimo non solo in Toscana ma in giro per l'Italia. Infatti vi racconterò delle altre manifestazioni simili in qualche modo nel resto del paese. Adesso un po' di musica e Tears for Fears. Questa è Shout.

Speed Demon, lui è Justin Bieber. Allora, vi voglio segnalare alcuni eventi in giro per l'Italia in questo periodo. E parlavamo prima di Medioevo, e allora dovete sapere che nel borgo di San Giorgio Morgeto, in provincia di Reggio Calabria, il 12 e 13 agosto ci sarà una rievocazione storica e vi sembrerà quindi di entrare in un'altra epoca molto diversa dalla nostra. Per due giorni i fasti del Medioevo ritornano con i combattimenti, gli spettacoli di falconeria, le esibizioni degli sbandieratori, ma anche le commedie, i buffoni di strada, i musici medievali, e poi potrete fare una cosa invece tipica dei nostri tempi, il selfie con il costume medievale. Allora, se volete informazioni c'è il sito sangiorgiomedievale.it per approfondire i dettagli. Intanto c'è la musica di James Blunt, questa è High.

0: credo.
1: Replay Samuele Bersani, bellissima. Allora, adesso vi racconto di questa iniziativa che ci porta a Moliterno, perché c'è la nuova edizione della tradizionale sagra del canestrato di Moliterno IGP il 9 e 10 agosto. Che cos'è? È un formaggio lucano che nel 2010 ha avuto il riconoscimento IGP. Oltre a un ricco percorso gastronomico nel centro, ci saranno intrattenimenti vari per tutte le età, giochi in villa comunale, convegni, anche approfondimenti, concorsi gastronomici, balli, musica e spettacoli come in ogni festa che si rispetti. Proloco campusmoliterno.it è il sito per avere ulteriori informazioni. E noi invece la musica la riprendiamo con Crosby, Stills, Nash & Young, Our House.

Sono gli U2 con Song of the Future. Questa è Radio Blu 2000, queste le parole del weekend. Io sono Carlo Magistretti. Tra poco andiamo a Montepulciano in provincia di Siena, luoghi meravigliosi che sicuramente vi sarà capitato di visitare. Se non l'avete fatto, dovete assolutamente farlo. Tra qualche giorno prenderà il via il Bravio delle Botti, una manifestazione che durerà una settimana, dal 22 al 30 agosto, che è una rievocazione storica, ma ci sarà anche una gara tra le contrade a spingere delle enormi botti di vino vuote, però già da sole pesano tantissimo, su per la ripidissima salita di accesso al paese di Montepulciano. Ci sarà con noi tra poco il consigliere con delega al Bravio, Gianluca Fè, che ci racconterà esattamente i dettagli. Restate con noi, intanto ci sono i Boston, More Than a Feeling.

0: E adesso, amici, andiamo in Toscana, a Montepulciano, un posto straordinariamente bello, dove dal 22 al 30 agosto c'è il Bravio delle Botti. Per sapere esattamente che cos'è, abbiamo contattato il consigliere comunale con delega al Bravio, spero di aver dato correttamente il titolo, a Gianluca Fè. Benvenuto, Gianluca.
1: Buonasera e grazie mille per questo spazio importante per la nostra manifestazione.
0: Allora, che cos'è il Bravio delle Botti? Perché non tutti lo sanno.
1: Allora, il Bravio delle Botti è una manifestazione di rievocazione storica che è ormai arrivata alla 52esima edizione. Si svolge solitamente l'ultima domenica di agosto in onore del santo patrono. È una corsa proprio delle botti, dove ci sono 8 contrade che si sfidano, spingendo appunto questo attrezzo lungo il corso della nostra bellissima città per circa 1,6 km, partendo dalla parte più bassa del centro storico fino ad arrivare al posto più bello, diciamo così, della nostra città, in Piazza Grande, davanti il sagrato del Duomo. La contrada che arriva prima vince appunto il Bravium, cioè il Bravio, un panno, che è il premio vero e proprio.
0: Allora, Gianluca, l'hai raccontata facile. In realtà voglio specificare che le botti pesano circa 80 kg, che non è poco. E per chi è stato a Montepulciano, e immagino molti abbiano visto il vostro paese che è bellissimo, è in salita, ma la salita non è proprio semplice, è una bella salita abbastanza ripida. Quindi, insomma, secondo me è anche un po' pericoloso spingere tutte le botti su di là, o no?
1: Come dicevi giustamente, un centro storico che ha delle pendenze importanti, e questo un po' che lo rende anche affascinante, oltre bellissime, insomma, opere architettoniche si possono trovare. E la botte, appunto, come ricordavi giustamente, apro chiusa parentesi, faccio una battuta, chiaramente è vuota, no? Perché tanti ci vengono, tanti turisti, tanti ospiti nella nostra città, e ci fanno sempre la battuta, ma è piena, è vuota, chiaramente. La botte è vuota, però comunque pesa circa 80 kg, e a spingerla sono i due spingitori, quelli che noi chiamiamo in gergo spingitori, che però sono dei veri e propri atleti, anche se sono ragazzi delle nostre zone, però si allenano veramente tutto l'anno per arrivare a fare questo gesto atletico l'ultima domenica di agosto. Quindi, insomma, è una sfida anche chiaramente sportiva, però direi, insomma, che non è pericolosa, perché appunto sono atleti veri e propri che si allenano tutto l'anno per fare questo gesto sportivo.
0: Allora, come tante cose nella meravigliosa Toscana, le radici qua sono molto affondate nel passato, perché abbiamo un documento del 1373, lo statuto comunale, che dedica un capitolo alle disposizioni sul palio, quindi una cosa che a Montepulciano si fa da qualche secolo, insomma.
1: Sì, il Bravio affonda la sua storia appunto negli statuti comunali che ricordavi, però è nato grazie all'intuizione di un sacerdote di Montepulciano, comparso ormai tanti anni fa, dal nome Don Marcello del Balio, che è stato una figura molto importante e direi anche lungimirante per Montepulciano, perché lui, riprendendo appunto gli studi dagli statuti comunali, dove ricostruì che in quel tempo a Montepulciano si svolgeva una corsa con palio per le vie del centro storico, riprendendo da lì viene lo spunto di invece trasformare la corsa da appunto una corsa con i cavalli a una vera e propria manifestazione sportiva, dividendo appunto il territorio del centro storico in 8 zone, in 8 contrade, e quindi diciamo che il Bravio come lo conosciamo ad oggi affonda proprio grazie all'intuizione di questo lungimirante parroco, che nel 1974 diede il via un po' a tutta la manifestazione, che all'inizio era una cosa un po' così, diciamo, fatta anche con arrangiandosi, no? 4 le persone che abitavano nel centro storico, poi via via la manifestazione è cresciuta molto fino poi a una manifestazione che è anche riconosciuta, quindi anche, diciamo così, istituzionalizzata dal comune, quindi a tutta una prassi, a tutto un cerimoniale molto ben preciso. E ripeto, ora noi parlavamo della corsa che è l'ultima domenica di agosto, però tutti i 10 giorni prima Montepulciano è viva e ha tantissimi altri eventi, quindi insomma non c'è solo la corsa ma c'è tantissimi altri eventi che culminano appunto con il bravio, quindi nasce da qui, ecco, non ha una ragione storica ben profonda, ma poi è stata rivista da questo personaggio poliziano molto importante, e però ripeto, è dal 1974 che la si fa e ormai è diventata un po' una tradizione molto sentita, non solo dalle persone anziane ma anche dalle persone molto più giovani, perché diciamo noi, io ho 28 anni, le nuove generazioni con il bravio ci sono nati, e il bello di questa manifestazione è che unisce, io dico sempre, generi e generazioni, perché la vita di contrada è molto bella da vivere, ci si può trovare le persone più grandi, le persone più piccole, e al di là di anche, diciamo, le estrazioni sociali, tutti collaborano per il bene della contrada.
0: Allora, io adesso sono arrivato all'ultima domanda, che era proprio quella che mi permetti di fare con questo gancio. Ovviamente siete in provincia di Siena, tutti conoscono il famoso Palio di Siena, ma anche la grande rivalità che a Siena c'è tra le contrade. Io per alcuni anni ho lavorato a Siena e un avvertimento che mi fu dato: non parlare mai del Palio e delle contrade perché tu non conosci, perché io infatti non sono di Siena. A Montepulciano la situazione tra le contrade è simile? C'è guerra tra virgolette, c'è rivalità, oppure è più invece un contesto diciamo conviviale?
1: Ma allora sicuramente c'è rivalità per quanto riguarda la corsa, nel senso che poi sì, facciamo tante cose, ci divertiamo, mangiamo, beviamo, stiamo insieme, però è chiaro che tutti poi vogliono vincere l'ambito bravio, però è chiaro che è un clima completamente diverso da quello di Siena, anche perché insomma la nostra è una tradizione ormai importante, ma insomma nulla a che vedere con la tradizione secolare appunto del Palio di Siena, e quindi diciamo che poi alla fine, al di là delle rivalità che ci possono essere per la gara, per la corsa in sé e per i tanti poi premi che ci sono, no? Perché poi c'è la corsa, ma intorno alla corsa nel corso dei decenni è stata sviluppata tutta una serie di altre iniziative, come ricordavo poc'anzi, e quindi c'è rivalità, però una rivalità, se posso permettermi di dire, più sana, più tranquilla, ecco, quindi poi alla fine il bravio è fatto da ragazzi, ragazze, adulte, e poi alla fine sono tutti intorno allo stesso tavolo, diciamo così, quindi c'è una rivalità ma molto più tranquilla, ecco.
0: Beh, questo è forse anche un altro degli aspetti belli e positivi di questa manifestazione. Il sito, per avere informazioni se vi siete incuriositi, è braviodellebotti.com, e si svolgerà, dicevamo, dal 22 al 30. Certo, il 30 è la data clou perché c'è il palio, appunto, la gara in onore del santo patrono che non abbiamo citato. Lo citiamo, San Giovanni Decollato, perché d'altra parte è anche questo uno degli aspetti, no, del...
1: Assolutamente, insomma, è una festa, come ricordavo, creata da un sacerdote, ma che nasce appunto da una sua ricorrenza che è assolutamente religiosa.
0: E allora io ringrazio Gianluca Fè per essere stato con noi. Gianluca, io ti chiedo qual è la tua contrada, se puoi dirlo.
1: Ma la mia contrada, certo, lo posso dire, è la contrada di Gracciano, che è la prima contrada che si trova nel corso entrando da Porta al Prato, dall'entrata più in basso del nostro centro storico, però chiaramente poi nel ruolo che svolgo
0: devi essere super partes.
1: Assolutamente super partes. Io diciamo il sindaco e poi l'altro ente, che poi è l'ente che organizza il bravio vero e proprio in collaborazione con il comune, che è il magistrato delle contrade, quindi il reggitore o la reggitrice delle contrade, sono le tre figure che devono essere assolutamente super partes, come giusto che sia.
0: Allora, appuntamento a Montepulciano in provincia di Siena alla fine di agosto. Grazie Gianluca per essere stato con noi.
1: Grazie a voi. Noi siamo

Happy con Pharrell Williams. Siamo arrivati alla fine quasi della prima ora insieme per le parole del weekend. Io sono Carlo Magistretti, questo è In Blu 2000. Non cambiate canale perché nella seconda parte, oltre della splendida musica, partiremo tra poco con De André, quindi non andate via. Parleremo anche di un'altra manifestazione che ci porterà a Volterra in provincia di Pisa, una rievocazione storica, ma poi ho tanti altri suggerimenti. E intanto c'è la musica di Tina Turner, questa è Love Thing.

blues viene giù da una chitarra sola, è una musica che per lo più fa sempre la sua figura, sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima, ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.

Nel silenzio di mille parole c'è chi sogna senza fare rumore. E adesso non lo so che cosa voglio fare. Penso al tuo dolce modo di dormire, al tuo corpo fatto di limone. Io che ti aspetto in un bicchiere o in qualche stupida emozione che mi fa soffrire. Nel silenzio di mille parole mi torni

Ve l'avevo detto che avremmo ripreso con Fabrizio De André, il pescatore. Radio in Blu 2000, le parole del weekend. Io sono Carlo Magistretti, grazie per averci scelto, rimanete con noi. Tra poco parliamo ancora di eventi in giro per l'Italia, ma prima ci sono i Coldplay con questo grande classico Fix You.

Love in the Patch Mode. Allora parliamo di una data che tra poco, il 10 agosto, è la notte di San Lorenzo. È una giornata che mi piace molto, intanto perché è mio compleanno, ma poi anche perché ci sono le stelle cadenti. E non è mai facile trovare dei posti dove andare a vedere le stelle cadenti. In città ovviamente è impossibile perché le luci sono troppo forti, bisogna andare in collina, in montagna, insomma in un posto dove non c'è tanta illuminazione per poter guardare al meglio il cielo e godere dello spettacolo delle stelle cadenti. Per celebrare questa data, il 10 agosto tra le montagne della Valchiavenna ci sarà una serie di festeggiamenti in onore di San Lorenzo. Perché? Perché è il patrono di Chiavenna, quindi per loro non è soltanto la notte delle stelle cadenti, è anche la festa patronale. Dunque già dal pomeriggio ci saranno una serie di festeggiamenti. Chiavenna si trasforma in un teatro a cielo aperto con spettacoli e musica dal vivo, e poi ovviamente in serata le stelle cadenti avranno la possibilità di essere lo spettacolo, perché verrà spenta l'illuminazione pubblica, gli esercizi commerciali e i locali pubblici che saranno aperti fino a tarda notte per l'occasione spegneranno comunque le luci, useranno le candele e altri illumini, insomma altre cose per illuminare in maniera da fare il più possibile buio per poter vedere a occhio nudo e restando in città lo spettacolo, speriamo, delle stelle cadenti. Quindi se volete approfondire, il sito è valchiavenna.com per avere informazioni, tutto questo il giorno e la sera, soprattutto del 10 agosto. Adesso c'è Lenny Kravitz con Are You Gonna Go My Way?

L'uomo più furbo, lui è Max Gazzè, un grande successo del suo repertorio. Tra poco andremo a Volterra in provincia di Pisa, perché il 9 domani e il 16 agosto c'è una manifestazione chiamata Volterra AD 1398, un modo per tuffarsi direttamente nel Medioevo. Ne parliamo tra poco con Claudia Bolognesi dell'ufficio turistico di Volterra, che sarà con noi. Intanto abbiamo la musica dei Green Day, questa è 21st Century Breakdown.

0: E adesso, amici, come vi avevo anticipato, andiamo in Toscana, in provincia di Pisa. C'è Volterra, cittadina straordinariamente deliziosa, perché parliamo di una manifestazione che si svolge il 9 e il 16 agosto quest'anno. Volterra AD 1398. Ne parliamo con Claudia Bolognesi dell'ufficio turistico di Volterra. Benvenuta, Claudia.
1: Sì, la festa è un evento che si rivolge soprattutto a famiglie con bambini, perché ci sono tantissimi intrattenimenti per ragazzi di tutte le età, dai giochi con il legno, i balestrieri, poi c'è il falconiere nel parco che ogni anno ci regala degli spettacoli stupendi che fanno proprio il pienone. Ci sono gli sbandieratori che fanno diverse esibizioni, sia gli sbandieratori di Volterra che altri gruppi, e poi c'è tantissima animazione di tutti i tipi, da mercati, balli, danze, giocolieri, musica. È un programma molto molto ricco, che inizia la mattina alle 11 e si sviluppa lungo tutta la giornata fino alle 11:30, mezzanotte la sera, con lo spettacolo finale che si svolge in Piazza dei Priori, che è la piazza principale di Volterra, anche la più bella, sicuramente la più coreografica.
0: La domanda che le volevo fare è questa: qualcuno che ci sta ascoltando sicuramente si sta chiedendo, ma perché AD 1398?
1: Allora, in realtà questa data non ha un valore a livello storico, non è successo niente nel 1398, ma nel 1998, quando abbiamo deciso di intraprendere questa avventura e quindi di organizzare per la prima volta la festa medievale, abbiamo cercato una data, diciamo, nel passato che fosse un riferimento appunto a quell'inizio. Quindi si chiama per questo motivo Volterra AD 1398, anche se in quell'anno a livello storico non ci sono eventi di particolare rilievo.
0: Però comunque la festa adesso vuol dire che è cominciata, che è ripresa nel 1998, quindi abbiamo un po' di anni, diciamo, di edizioni.
1: Di esperienza, di edizioni, di avventure, perché ogni anno è un'avventura, sono tantissime le persone coinvolte e ci sono anche tantissimi volontari che prestano servizio proprio a titolo gratuito. Noi le chiamiamo le magliette gialle, perché appunto sono ben riconoscibili, si trovano agli ingressi, ai varchi, che sono diversi, perché la festa si sviluppa in due parti diverse della città, quindi il centro storico e il parco di Castello. E quando si esce appunto da queste due zone, con un braccialetto che serve come riconoscimento, ci si sposta liberamente appunto da una zona all'altra, e si può anche poi girare per la città volendo visitare i musei che sono aperti. E Volterra è una città ricchissima dal punto di vista storico-culturale, per cui offre tanto anche a chi ama appunto visitare musei, la galleria d'arte, la Pinacoteca, che è bellissima, con la deposizione dalla croce del Rosso Fiorentino. Al Museo Etrusco si trova l'Ombra della Sera, che è un po' simbolo della città e del museo. Insomma, abbiamo veramente tanto da offrire, e in quei giorni naturalmente c'è anche la festa medievale, che richiama tantissime persone dalla Toscana, ma non solo, perché è sempre più conosciuta anche a livello nazionale. È una bella festa, lo dico io che sono una persona, diciamo, dello staff dell'organizzazione, però effettivamente ci viene detto un po' da tutti quelli che vengono, sono sempre molto soddisfatti.
0: E questa è una bella cosa. Se veniamo a Volterra, qual è il piatto tipico che dobbiamo mangiare assolutamente?
1: Secondo me è la zuppa alla volterrana, che è una zuppa di verdure con la base di pane raffermo, molto buona, cioè è insaporita con la cotenna del maiale, quindi è una zuppa che si può mangiare, molto gustosa, anche fredda d'estate, ed è proprio buona, veramente buona.
0: Ho già l'acquolina. C'è il sito internet per avere informazioni ulteriori?
1: Sì, allora il nostro sito di riferimento è www.volterratour.it, e poi c'è anche il sito proprio dell'associazione Volterra di 1398, quindi che è dedicato completamente all'evento.
0: Tutte le informazioni le avete avute, le date sono 9 e 16 agosto a Volterra per questa rievocazione medievale. Io ringrazio Claudia Bolognesi dell'ufficio turistico di Volterra per essere stata con noi.
1: Bene, grazie a voi per averci dedicato questo tempo e questo spazio di promozione e di visibilità, che è sempre

Quando una stella muore, Giorgia, allora parliamo della sagra del panino della nonna. Questo è il nome della sagra che si svolge a Giovinazzo, siamo in provincia di Bari. Una sagra che punta a far riscoprire e valorizzare quei piatti che un tempo imbandivano le tavole. Dal titolo si capisce che protagonista principale è il pane. È un cibo semplice, come sappiamo, che però, se condito in un certo modo, diventa un piatto imperdibile anche per le situazioni consuete, non solo a tavola ma anche in movimento. Magari quante volte per varie ragioni abbiamo dovuto mangiare un panino perché ci stavamo spostando, eravamo in viaggio, eccetera, e però magari quel panino non era un granché, ci è venuto in mente il panino della nonna, com'era buono. Ecco, allora ci sono due panini cult della sagra. Ora li dirò male perché bisogna andare sul terreno del dialetto barese, quindi sicuramente lo dico male, perdonatemi. Uno è, vabbè, quello con la parmigiana, uno con la bresaola, e c'è il filone pic de tout. Cioè un po' di tutto, insomma. Nei due giorni della sagra, il 10 e l'11 agosto a Giovinazzo, appunto Bari, potrete assaggiare tanti panini in altrettante varianti. Ci sarà una mostra di antiquariato, di artigianato, spettacoli con gli artisti di strada, la musica live. Insomma, per informazioni il sito è sagradelpanino.it. Se ne avete la possibilità, perché no? Si mangeranno tantissimi panini, tutti diversi. Adesso c'è Paolo Nutini, Scream.

0: titolo di questa canzone, How Can You Mend a Broken Heart? Al Green canta, ovviamente. Siamo arrivati alla fine delle parole del weekend di oggi su Radio In Blu 2000. Io sono Carlo Magistretti e vi ringrazio davvero per averci seguito. Vi do però appuntamento alla prossima settimana con un'altra puntata dedicata sempre a eventi in giro per l'Italia. Parleremo di una manifestazione in Piemonte, di un'altra in Friuli, insomma, come sempre l'occasione per girare un po' il nostro paese e le tante opportunità di divertimento e anche di gusto che ci sono in Italia. Vi aspetto quindi sabato alle 15, in replica domenica alle 15. Grazie a tutti e buon proseguimento e buon weekend.
1: È passato qualche anno e l'hai notato, che se stiamo insieme poi non è cambiato. Siamo simili ma in fondo cambia il gusto.

Un saluto a voi tutti, carissimi radioascoltatori, ben sintonizzati di nuovo su Radio Orizzonti in Blu con il blu dipinto di blu. Siamo ancora una volta all'anno 2002, quarto appuntamento dedicato a questo anno. Siamo arrivati al mese di luglio, quando la precaria situazione delle linee ferroviarie in Sicilia costa la vita a 8 passeggeri del treno Palermo-Venezia, deragliato il 20 luglio tra le stazioni di Venetico e Rometta Marea, in provincia di Messina. Le prime indagini sembrano confermare l'ipotesi che il deragliamento sia stato provocato da una sfasatura nell'allineamento delle rotaie dovuta all'assenza o al cedimento di un giunto. Tra gli altri avvenimenti che vale la pena di ricordare del mese di luglio del 2002, vi ricordo l'11 luglio, quando la rivista Nature presenta ufficialmente i resti fossili di una nuova specie di ominidi, il Sahelanthropus chadensis, o più familiarmente il Tournai, scoperta in Chad. A Parigi, il 14 luglio, mentre si celebra la presa della Bastiglia, un uomo spara senza raggiungere l'obiettivo, che era il presidente dell'epoca, Jacques Chirac. Il 16 luglio viene approvata in Italia la legge costituzionale che consente il ritorno dei Savoia in Italia, mentre sempre lo stesso giorno il Senato approva la legge Bossi-Fini sulla immigrazione. Il 21 luglio un tribunale di New York, il colosso delle comunicazioni WorldCom, annuncia la richiesta di bancarotta, e Michael Schumacher, sempre lo stesso giorno, vinceva il Gran Premio di Francia di Formula 1, conquistando il suo quinto titolo mondiale, eguagliando così il record assoluto dell'argentino Manuel Fangio. Infine, in Unione Europea, il 23 di luglio, dopo 50 anni, scade il trattato CECA e la Comunità Economica del Carbone e dell'Acciaio viene automaticamente inglobata nell'Unione Europea. Nel 2002 faceva il debutto col suo primo album in studio il cantautore italiano Tiziano Ferro, che pubblica per l'appunto in lingua spagnola Rojo Relativo, e pubblica il 4 marzo 2002 in Spagna e in America Latina il successo italiano Rosso Relativo. È tuttora il maggior successo commerciale dell'artista, con oltre 2 milioni e mezzo di copie vendute nel mondo. Ha ottenuto i primi piazzamenti anche nelle classifiche delle radio d'oltreoceano. Il singolo Perdono, contenuto nell'album, ha fatto conoscere Ferro al grande pubblico e si è posizionato al terzo posto tra i singoli più venduti in Europa nel 2002, solo dopo Eminem e Shakira. Il disco contiene un sistema di protezione anticopie, il Cactus Data Shield 200, che installa file DLL assimilabile a spyware quando inserito nel PC. Il 29 luglio del 2016 la Carosello ha ripubblicato l'album in formato CD, e nel 2003 la versione spagnola di Imbranato Alucinado venne inserita nella colonna sonora della telenovela brasiliana Mujeres Apaixonadas, mentre il brano Boom Boom fu impiegato nella serie televisiva italiana Un Papà Quasi Perfetto. Ma noi andiamo ad ascoltare Rosso Relativo.

Siamo al mese di agosto del 2002, quando un'ondata di maltempo colpisce l'Europa centrale e devasta in particolar modo Praga, non risparmiando neppure l'Italia. La mappa dei danni indica il Veneto, Verona, Venezia, Vicenza, Padova, il Piemonte, Asti, Alessandria, Torino e la Lombardia, Brescia e Milano come le zone più colpite, ma non mancano danni gravi in Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna, Liguria, Marche, Toscana, insomma un po' ovunque. Gran parte degli italiani hanno avuto le vacanze rovinate, ma i danni maggiori li hanno subiti ovviamente gli agricoltori. Sempre nel mese di agosto, tra i vari avvenimenti importanti che vale la pena di citare, il 2 agosto in Turchia il Parlamento vota a favore dell'abolizione della pena di morte in tempo di pace, mentre il 19 agosto in Cecenia guerriglieri ceceni abbattono un elicottero militare russo nei pressi di Kankala, causando la morte di 118 soldati. Una corte d'appello islamica, sempre lo stesso giorno, nel nord della Nigeria, conferma la condanna a morte per lapidazione di Amina Lawal, una donna di 30 anni accusata di adulterio. Il 25 agosto in Francia l'autorità giudiziaria accoglie la richiesta di estradizione dell'Italia per l'ex brigatista rosso Persichetti e infine il 26 agosto in Spagna il giudice Baltasar Garzón sospende le attività di Batasuna, considerato il braccio politico dell'ETA. Il Festival di Sanremo del 2002 si tenne ovviamente al Teatro Ariston dal 5 al 9 marzo del 2002. Il festival venne presentato dopo 6 anni di assenza da Pippo Baudo, affiancato dalle attrici Manuela Arcuri e Vittoria Belvedere. Fu anche l'edizione che vide il ritorno di Roberto Benigni sul palco di Sanremo dopo 22 anni e la presenza dell'attore toscano fu duramente contestata da diversi esponenti politici che accusarono Benigni di faziosità politica. In particolare il giornalista Giuliano Ferrara annunciò, ma poi non mantenne la promessa, che avrebbe lanciato uova e verdura su Benigni sul palco il giorno della finale, scatenando a sua volta diverse polemiche nel mondo della politica e dello spettacolo. Tra i cantanti che si esibirono al Festival di Sanremo, Fausto Leali e Luisa Corna con Ora che ho bisogno di te, in coppia tra loro.

Nel 2002 la produzione televisiva fu certamente molto importante. Come film per la televisione, che vale la pena di ricordare, beh, sono sempre tantissimi quelli che vengono prodotti all'interno di un anno. Vi ricordo Il giovane Casanova, Gian Burrasca, miniserie televisiva che viene riproposta dopo parecchi anni, potremmo dire, per l'appunto, dalla Rai, oppure Vicky e i Delfini, oppure anche Tu contre Léo, che venne prodotto con grande successo in Francia, Mamma ho allagato casa, che riprendeva per l'appunto il tema di Mamma ho perso l'aereo, per l'appunto con McCulley Culkin, che per l'appunto era in un'altra serie televisiva, in un'altra serie cinematografica. Tra le miniserie televisive ricordiamo invece Papa Giovanni, Giovanni XXIII, Perlasca, un eroe italiano, Il sequestro Soffiantini, che ripercorreva per l'appunto le vicende di questo sequestro tutto italiano, potremmo dire, Giulio Cesare, miniserie televisiva, La guerra è finita, una miniserie per l'appunto del 2002 prodotta da Lodovico Gasparini di Rai Fiction, con per l'appunto Claudio, Giulio ed Ettore, che sono tre studenti universitari che ripercorrono appunto gli ultimi giorni della guerra dal 40 in avanti, pur essendo nel 2002, poi appunto un grande interessante. Poi Maria José, l'ultima regina, che ottenne un notevole successo. Tra i serial televisivi per l'appunto che terminarono invece nel 2002 tengo solamente a ricordare Marmalade Boys e Mille Millones, che però non ebbero grande successo in Italia ma solamente all'estero, mentre tra i serial televisivi iniziati nel 2002 Terra Nostra, che venne per l'appunto trasmessa poi sui canali anche italiani, e tra le serie televisive invece ricordiamo semplicemente Boomtown, Celeb o Power Rangers Wild Force, soprattutto seguita dai ragazzi. Insomma, non è che quell'anno, diciamo, ottenne un grande successo di produzioni seriali, potremmo dire. Torniamo invece ai nostri avvenimenti che abbiamo ricordato precedentemente, ci eravamo fermati ad agosto, andiamo a settembre, quando il 4 settembre si conclude a Johannesburg il vertice dell'ONU sullo sviluppo sostenibile e l'adesione al protocollo di Kyoto. Sempre il 28 settembre il trottatore Varenne corre la sua ultima gara, e con questo ci spostiamo sulla musica, perché quell'anno a Sanremo vincevano i Mattia Bazar con la loro Messaggio d'amore.

Sempre nel 2002 continuava la fuga dal piccolo schermo della TV generalista, che si era già registrato in autunno. Iniziano ormai nuovi device a farsi specchio. Certo, parecchi decenni dopo, questi device, computer, PC, smartphone, tablet, ovviamente faranno abbandonare ancora di più la televisione, ma i primi scricchiolii si avvertono già nei primi anni 2000. I programmi di Rai e Mediaset in prima serata, la fascia più importante per gli investitori pubblicitari, segnano appunto un calo notevole, 200.000 spettatori in meno rispetto all'anno precedente. Pensate che nella fascia compresa tra le 21 e le 23 sono stati solo 23.600.000 contro i 24.900.000 dell'anno precedente, in controtendenza i dati di ascolto che riguardano invece la TV satellitare. Nel solo mese di febbraio il suo pubblico è aumentato di oltre 400.000 unità, tendenze che poi diventeranno importanti anche in seguito. Perdono ovviamente i canali generalisti, in particolarmente Rai 2, che perde il 12% di share, ma anche una flessione in termini di audience media, meno 10% per Canale 5. Meno forte il calo di Rai 1 nel 2002, meno 5%, di Rete 4 uguale, e poi invece buona la performance di Rai 3, che guadagna un 7% rispetto all'anno precedente, posizionandosi a 2.800.000 spettatori giornalieri. Oggi questi dati verrebbero veramente pagati a peso d'oro per averli, questi spettatori, oggi che ovviamente le reti si sono moltiplicate con il digitale, e ovviamente l'offerta ha frantumato anche il numero di spettatori che seguono un singolo canale. Noi ci spostiamo ancora sulla musica, questa volta andiamo con Giorgia e la sua Vivi Davvero.

E siamo ormai in chiusura anche di questa puntata, ma prima di lasciarvi con l'ultima canzone, questa volta sarà Anastasia a salutarci, vi parlo di una piccola curiosità. Nel 2002 debutta un grande spettacolo musicale, un musical, Notre Dame de Paris, uno spettacolo musicale scritto da Luc Plamondon, la cui musica scritta da Riccardo Cocciante, tratta dall'omonimo romanzo di Victor Hugo e il libretto di Pasquale Panella in italiano, ottiene un enorme successo, perché Cocciante e Plamondon, come da loro dichiarato, hanno scritto l'opera per il puro piacere di scrivere musica, senza pensare di realizzarla in forma scenica. E il 16 settembre 98 l'opera debutta a Parigi, ma è nel 2002 che a Roma il 14 marzo debutta con testi italiani di Pasquale Panella, cui è seguita una lunghissima serie di repliche fino ad aprile del 2020. 18 anni di enormi successi, Notre Dame di Paris di Riccardo Cocciante. Bene, con questa ultima curiosità vi lascio sulle note di One Day in Your Life di Anastasia e noi ci sentiamo ancora un'altra puntata del 2002, sempre con Nel Blu di Puntino Blu, anzi concluderemo questo anno nella prossima puntata, sempre sulle onde di Radio Orizzonti in Blu. Da Massimi Studio, Antonio alla regia, un saluto e alla prossima.

Un saluto a tutti voi e ben sintonizzati sulle onde di Radio Orizzonti in Blu. Ci colleghiamo ora con la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno per la diretta della Santa Messa. Buon ascolto e a più tardi.

0: Sentiremo nella prima lettura di oggi questa domanda di Dio rivolta a Elia: che fai qui, o Elia? E se dovesse in questo momento il Signore chiedere a ciascuno di noi, a me per primo, che fai qui, Don Giuseppe? Sarebbe bello poter rispondere con le parole di questo canto: veniamo a te attratti dal tuo amore, da quell'amore lì che vediamo su quella croce. E perché attratti dal suo amore, il crocifisso, iniziamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace, la carità, la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Annunzio della risurrezione del Signore nostro Gesù Cristo secondo Giovanni. Tommaso, uno dei dodici, non era con loro quando venne il Signore Gesù. E dicevano gli altri: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non credo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa. C'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo a loro e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio costato, e non essere più incredulo ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gli disse Gesù: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Cristo Signore è risorto.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli.
1: E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
0: Preghiamo. O Dio grande e misericordioso, rimuovi ogni ostacolo dal nostro cammino, perché nel vigore del corpo e nella serenità dello spirito possiamo dedicarci liberamente al tuo servizio. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Benedicimi, Padre.
0: Leggi nel nome del Signore.
1: Lettura del primo libro dei Re. In quei giorni Elia camminò per 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio, l'Oreb. Là entrò in una caverna per passarvi la notte, quando ecco gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: «Che cosa fai qui, Elia?» Egli rispose: «Sono pieno di zelo per il Signore, Dio degli eserciti, poiché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo ed essi cercano di togliermi la vita». Gli disse: «Esci e fermati sul monte alla presenza del Signore». Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Ed ecco, venne a lui una voce che gli diceva: «Che cosa fai qui, Elia?» Egli rispose: «Sono pieno di zelo per il Signore, Dio degli eserciti, poiché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo ed essi cercano di togliermi la vita». Il Signore gli disse: «Su, ritorna sui tuoi passi verso il deserto di Damasco. Giunto là, ungerai Kazael come re su Aram. Poi ungerai Jehu, figlio di Nimsi, come re su Israele. E ungerai Eliseo, figlio di Safat, di Abel Mecolà, come profeta al suo posto. Io poi riserverò per me in Israele 7.000 persone, tutti i ginocchi che non si sono piegati a Baal». Parola di Dio.
2: Beato chi cammina alla presenza del Signore.
1: Beato chi cammina alla presenza del Signore.
2: Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore, mio Dio, mia rupe in cui mi rifugio, mio scudo, mia potenza, potente salvezza e mio baluardo.
1: Beato chi cammina alla presenza del Signore.
2: Il Dio che mi ha cinto di vigore e ha reso integro il mio cammino, mi ha dato agilità come di cerve e sulle alture mi ha fatto stare saldo. Hai spianato la via ai miei passi e i miei piedi non hanno vacillato.
1: Beato chi cammina alla presenza del Signore.
2: Un popolo che non conoscevo mi ha servito, all'udirmi subito mi obbedivano. Viva il Signore e benedetta la mia roccia, sia esaltato il Dio della mia salvezza.
1: Beato chi cammina alla presenza del Signore.
3: Benedicimi, Padre.
0: Leggi nel nome del Signore.
3: Seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, so che un uomo in Cristo, 14 anni fa, se con il corpo o fuori del corpo non lo so, lo sa Dio, fu rapito fino al terzo cielo. E so che quest'uomo, se con il corpo o senza corpo non lo so, lo sa Dio, fu rapito in paradiso e udì parole indicibili che non è lecito da alcuno pronunciare. Di lui io mi vanterò. Di me stesso invece non mi vanterò, fuorché delle mie debolezze. Certo, se volessi vantarmi, non sarei insensato, direi solo la verità, ma evito di farlo, perché nessuno mi giudichi più di quello che vede o senta da me e per la straordinaria grandezza delle rivelazioni. Per questo, affinché io non monti in superbia, è stata data alla mia carne una spina, un inviato di Satano per percuotermi, perché io non monti in superbia. A causa di questo, per 3 volte ho pregato il Signore che allontanasse da me, ed Egli mi ha detto: «Ti basta la mia grazia, la forza infatti si manifesta pienamente nella debolezza. Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimora in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie debolezze, negli oltraggi, nelle difficoltà, nelle persecuzioni e nelle angosce sofferte per Cristo». Parola di Dio.
1: Grazie a Dio.

0: Benedicimi, Padre.
1: Signore, sia nel tuo cuore e sulle tue labbra, perché tu possa degnamente annunziare il suo Vangelo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Amen. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Matteo.
2: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, il Signore Gesù disse ai Suoi discepoli: «Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe, e sarete condotti davanti ai governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire. Infatti, non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi». Parola del Signore.
2: Lode a te, o Cristo.
0: Nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano c'è un ambone antico romanico e vi è scolpito uno spinario, cioè un uomo intento a levarsi una spina dal piede. E questa immagine è presente in molte chiese medievali che sono collocate lungo i vari cammini spirituali, come quello di Santiago, come la via Francigena, perché una spina lungo il cammino, come nel cammino della vita, ti può capitare sempre, come capitò anche a San Paolo, e ce ne parla lui nella seconda lettera ai Corinzi. E avere una spina nel fianco è infatti diventato anche da quella lettera un modo di dire. Non sappiamo in cosa consistesse quella spina che aveva, se fosse un problema caratteriale che non riusciva ad affrontare, o un problema fisico, o una persona molesta, o una tentazione insormontabile. Però quello che capiamo è che anche Paolo, il grande Paolo, apostolo delle genti, nella fede del risorto vive una sofferenza nella vita, come può capitare a ciascuno di noi. E la sua risposta a questa spina nel fianco, a questa sfida, è, la ritrova lui nella fede, nella parola del Signore che gli dice: «Ti basta la mia grazia, la forza si manifesta nella debolezza». E in un'epoca come quella in cui stiamo vivendo, in cui si è titolati a vivere solo se siamo perfetti, dove ogni difetto, ogni debolezza sembra bandita, il Signore Gesù in Paolo ci mostra che c'è un altro modo di vivere. Nella debolezza è allora che sono forte. Ma cosa significa vivere nella debolezza? È un elogio della fragilità? Essere fragili allora è un elogio che Paolo fa? No. Niente di più lontano dal cristianesimo, quasi che la fede cristiana fosse una cosa per fragili e pappe molli. Io userei piuttosto un'altra parola: vulnerabilità, una presa di coscienza che siamo donne e uomini vulnerabili, perché creature creati da Dio. Noi non siamo Dio. E conoscere le nostre spine nel fianco, le nostre vulnerabilità, i nostri limiti, vivendoli nella virtù della fortezza, che vuol dire lotta contro gli impulsi del cuore umano con coraggio e soprattutto con perseveranza. E non è facile, perché ci accorgiamo dei nostri difetti, ci accorgiamo dei nostri limiti, e non è facile neppure per i nostri ragazzi, perché molto spesso abbiamo dimenticato di insegnare nella quotidianità questa lezione di San Paolo: accettare il senso del limite, della debolezza, della vulnerabilità, per vivere pienamente la vita, che è qualcosa di complesso. E infatti nel momento in cui i nostri ragazzi non sono capaci di accogliere il limite, reagiscono o diventano dei bulli, pensano e guardano solo a se stessi, o si ritirano socialmente nella loro stanza, chiusi dentro. Ed è una delle piaghe più grandi e gravi che viviamo nel nostro tempo. Non voglio limiti, ci sono io che sono quasi come Dio. E scordiamo a volte che il Vangelo, che è fonte sapiente, educativa, ci insegna invece l'arte di essere vulnerabili nella fortezza. Allora dobbiamo recuperare e ricordarci che siamo figli di, non ci siamo fatti da soli. Riconoscersi figli significa aprirsi alla gratitudine e al rispetto. E in questo contesto un cantautore come Guccini, che cantava Dio è morto, sembrava quasi aver ragione. Ma questa canzone, che è stata elogiata da Paolo VI, che ne ha colto l'animo inquieto ma aperto alla speranza di ricerca della verità, la correggerei nel senso comune che gli diamo. Dio non è morto nella corruzione, nei falsi miti, nell'ipocrisia. È invece la morte di Dio, l'eclissi di Dio nella coscienza umana, che porta a tutto questo e alla perdita di rispetto che noi abbiamo per la terra e per la dignità umana. Perché non abbiamo smesso di credere o adorare, abbiamo solo iniziato ad adorare altre potenze del mondo fino a pretendere di calpestare la realtà creata da Dio senza riconoscere i nostri limiti. San Francesco, invece, visse questa pagina di San Paolo fino in fondo e compose il Cantico delle Creature, Laudato sì mi Signore, che è all'origine della letteratura italiana, proprio nel momento della vulnerabilità, quasi cieco per la malattia contratta in Oriente, quando il sole all'alba feriva i suoi occhi malati, nel vedere le ombre del creato, quel poco che ancora vedeva, si riconosce figlio e ringrazia Dio con uno degli inni più belli che possediamo. Nella debolezza è allora che lui fu forte. E se volete un'immagine da fissare nella mente, userei quella della ginestra di Leopardi, la ginestra che cresce nel deserto delle pendici del vulcano e che accetta la sua condizione di fiore alle pendici desertiche di quel vulcano, trasformando però il deserto in bellezza. La debole forza posta contro il nulla. Ecco, la sapienza evangelica

0: proprio perché siamo vulnerabili, siamo fragili, abbiamo bisogno del Signore e ci rivolgiamo a Lui con fiducia.
1: Ascoltaci, Padre buono.
2: Ascoltaci, Padre buono.
1: Per la Chiesa, che tra le tempeste del mondo cammina con fede alla Tua presenza, ti preghiamo.
2: Ascoltaci, Padre buono.
1: Per la società civile, alla ricerca del bene comune e della giustizia, ti preghiamo.
2: Ascoltaci, Padre buono.
1: Per le famiglie, rinnovate da momenti di fraternità e di riposo, e per noi tutti chiamati a rendere ragioni della speranza che abbiamo ricevuto nel Tuo Figlio Gesù, ti preghiamo.
2: Ascoltaci, Padre buono.
1: Per i coniugi Gennaro e Roberta, che ricordano il 10° anniversario del loro matrimonio, perché diano sempre testimonianza di un amore fedele e generoso, e il Signore conceda loro salute e serenità, ti preghiamo.
2: Ascoltaci, Padre buono.
1: In questa settimana sono entrati nella casa del Padre Bulgarelli Maria, Bobbo Anna Maria, Bellini Giordano e Persis Regina Angela. Siano accolti nella luce e nella pace di Dio Padre, ti preghiamo.
2: Ascoltaci, Padre.
0: Larga dicendo, oh Padre, la tua desiderata benedizione e confermi il cuore dei credenti, perché non si allontanino mai dal tuo volere e si allietino sempre dei tuoi doni generosi. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
4: Scambiamoci il dono della pace.

0: Ci alziamo e con tutta la Chiesa rinnoviamo la professione della nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
1: creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili.
0: Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio,
1: nato dal Padre prima

0: di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, dalla stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create.
1: Per noi uomini e per la nostra salvezza
0: scese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine.
1: Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita.
0: E procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti.
1: Credo la Chiesa, una, santa, cattolica ed apostolica.
0: Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
1: Fiduciosi nel tuo amore, o Padre, deponiamo sul santo altare le nostre offerte. Questa celebrazione, cui prestiamo l'umile nostro servizio, ci porti il dono di un cuore purificato. Per Cristo, nostro Signore.
0: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: In alto i nostri cuori
0: sono rivolti al Signore.
1: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
0: È cosa buona e giusta.
1: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui, in ogni luogo. A te, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Il Signore Gesù, da tutte le genti, trasse un'unica Chiesa e a lei misticamente si unì con amore sponsale. Questo mistero mirabile, raffigurato nel sacramento del corpo di Cristo, oggi, qui, in questa celebrazione, efficacemente si avvera. Con tutta la schiera degli angeli e dei santi, noi cantiamo a te, o Padre, per questo prodigio di grazia ed eleviamo gioiosi l'inno di lode.

Veramente santo, veramente benedetto è il Signore nostro Gesù Cristo, Figlio tuo. Egli che è Dio infinito ed eterno, discese dal cielo, si umiliò fino alla condizione di servo e venne a condividere la sorte di chi si era perduto. Accettò volontariamente di soffrire per liberare dalla morte l'uomo che lui stesso aveva creato. Con amore che non conosce confini, ci lasciò quale sacrificio da offrire al tuo nome il suo corpo, il suo sangue, che la potenza dello Spirito Santo rende presenti sull'altare. La vigilia della sua passione, sofferta per la salvezza nostra e del mondo intero, stando a mensa tra i suoi discepoli, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese questo glorioso calice nelle sue mani sante e venerabili, ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Diede loro anche questo comando: ogni volta che farete questo, lo farete in memoria di me. Predicherete la mia morte, annunzierete la mia risurrezione, attenderete con fiducia il mio ritorno, finché di nuovo verrò a voi dal cielo.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Il mistero che celebriamo, Padre, è obbedienza al comando di Cristo. Manda tra noi in questa azione sacrificale colui che l'ha istituita, perché il rito che noi compiamo con fede abbia il dono della presenza del Figlio tuo nell'arcana sublimità del tuo sacramento. Degnati, o Padre, di accogliere questo sacrificio pasquale, unite alla Beata Vergine Maria, Madre di Dio, a San Giuseppe, suo sposo, ai santi apostoli Pietro e Paolo, a San Giovanni Battista e i martiri, ai santi Ambrogio e Carlo, San Carlo, San Francesco, San Domenico, Santa Chiara e tutti i santi, insieme al Papa nostro Leone e al Vescovo nostro Mario, noi te lo offriamo con cuore umile e grato per la tua Santa Chiesa, diffusa su tutta la terra e radunata dalla potenza dello Spirito Santo nell'amore del suo Redentore. Te lo offriamo inoltre per i sacerdoti a te consacrati, per questo tuo popolo che in te ha trovato misericordia e per i nostri fratelli che ci hanno preceduto nella fiduciosa speranza della

venuto del tuo regno. Serba scritti nel libro della vita i nomi di tutti, perché tu li possa tutti ritrovare nella comunione del Signore nostro Gesù Cristo. Con lui e con lo

0: elevando le mani verso il Padre che è nei cieli e lasciandoci guidare dallo Spirito Santo che prega in noi e per noi, diciamo insieme la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, Tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma guarda alla fede, all'amore, alla santità della Tua Chiesa e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Sacramento celeste di cui ci siamo nutriti, rinnovi, o Padre, la nostra coscienza e la nostra vita. E poiché abbiamo annunziato in questo mistero la morte di Cristo e ne vogliamo condividere la passione redentrice, donaci di essere nella gloria eterna eredi con Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Facciamo gli auguri a Gennaro e Roberta che oggi celebrano con noi e ricordano il 10° anniversario del loro matrimonio. Ricordo poi che martedì, in questo anno di San Francesco, vogliamo sottolineare un po' la festa di Santa Chiara. Francesco e Chiara sono davvero uno specchio dell'altro e quindi ci ritroveremo alle ore 21 nella chiesa di San Francesco per una veglia di preghiera, di adorazione eucaristica. Poi venerdì è la vigilia della festa dell'Assunta e quindi ci diamo appuntamento alle 18 per questa Santa Messa che è messa vigiliare. Poi c'è sabato, festa dell'Assunta. Qui segue la domenica, giusto? Di solito così. Bene, allora ricordo festa dell'Assunta e sante messe come ogni giorno festivo. Per le messe vigiliari del giorno seguente, ricordo che almeno in 3 delle nostre chiese, il santuario qui è in Regina Pacis, alle 17:30 in Regina Pacis, 18 qui è in santuario, sarà celebrata la Santa Messa. Non mandiamo in vacanza Gesù, non mandiamo neanche in vacanza la sua Santissima Madre, viviamo anche queste 2 giornate di festa attorno all'altare del Signore, pregando e lodando il Signore. Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.

Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonti.

0: deciso di sospendere gli accordi di Schengen per le persone provenienti dalla Spagna, il governo iberico replica da oggi con identici controlli alle frontiere su chi arriva dall'Italia. Inefficace la mediazione europea. Quando i migranti eravamo noi, ieri e oggi celebrazione a Marcinelli, in Belgio, a 70 anni dalla tragica esplosione nella locale miniera di carbone che provocò la morte di 262 lavoratori. 136 di quei minatori erano italiani. Il messaggio del presidente Mattarella. Dalla via Emilia o dalla Pennsylvania Avenue al cielo, isola non trovata forse, ma cercata con ostinazione. Nella natia Pavana, sull'Appennino pistoiese, solo pochi intimi al funerale laico di Francesco Guccini, tra loro anche l'amico cardinale Matteo Zuppi. Buonasera da Andrea Domaschio. Il nodo migranti inasprisce le tensioni diplomatiche dell'ultima settimana tra Italia e Spagna. Alla sospensione parziale di Schengen, decisa dal governo italiano per chi arriva appunto dalla Spagna, oggi l'esecutivo di Madrid ha replicato con un analogo provvedimento di controlli rafforzati alle frontiere iberiche per chi giunge dall'Italia. Vito De Torre.
1: Da oggi la Spagna ha introdotto controlli temporanei su viaggiatori in arrivo dall'Italia. È la risposta di Madrid al rifiuto di Roma di revocare lo stop a Schengen deciso dopo la crisi migratoria di Ceuta. L'esecutivo Sanchez ha motivato la decisione con la pressione migratoria sulla rotta del Mediterraneo e l'attività delle reti criminali legate all'immigrazione irregolare. I controlli dovrebbero restare in vigore fino al 7 settembre, ma Madrid precisa che la data potrà cambiare in base all'evoluzione della situazione. Un modo elegante per dire: quando l'Italia toglierà le restrizioni per chi arriva dalla Spagna, lo faremo anche noi. Per ora, carte d'identità e passaporti vengono controllati subito dopo lo sbarco dagli aerei. In caso di ulteriori accertamenti, i viaggiatori vengono accompagnati negli uffici doganali. Vito De Torre, linea allo studio.
0: 70 anni dopo la tragedia di Marcinelli in Belgio, il presidente Mattarella ricorda i 262 minatori morti in quella sciagura del lavoro. 136 di loro erano emigrati italiani. Il capo dello Stato, nel suo messaggio, rilancia il valore della sicurezza e della dignità del lavoro, un monito che arriva particolarmente forte ancora oggi, mentre le morti sul lavoro continuano purtroppo a segnare il nostro paese. Raffaella Frullone.
2: 70 anni dopo Marcinelli, la memoria di quella tragedia torna ad interrogare l'Europa sul valore del lavoro e soprattutto sul prezzo che non può più essere pagato in vite umane. Le vittime erano cittadini di 11 nazionalità emigrati in Belgio in cerca di un futuro migliore e invece hanno trovato la morte nelle viscere di una miniera. Nel 70° anniversario il Presidente della Repubblica Mattarella ricorda quel sacrificio e lancia un messaggio che guarda all'oggi: rispetto della dignità delle persone, gestione dei flussi migratori fondata sui diritti ma anche sicurezza sul lavoro, che ha rimarcato il capo dello Stato, esprime oggi un principio fondante che accomuna l'intera casa europea, nella quale la protezione dei lavoratori e il contrasto ad ogni forma di sfruttamento sono divenuti patrimonio condiviso. L'8 agosto è anche la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo e dopo l'iniziativa italiana accolta dalle istituzioni europee diventa un appuntamento comune per ricordare le vittime di tutti gli incidenti sul lavoro. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: E appunto, nonostante tante parole e buoni propositi, nel nostro paese di lavoro si continua a morire. Nelle ultime 24 ore sono stati 3 i lavoratori che hanno perso la vita in altrettanti gravi incidenti. Luigi Ferraiuolo.
3: Sembra una provocazione del destino. L'8 agosto diventa la giornata europea delle vittime sul lavoro, in memoria dei minatori morti a Marcinelle 70 anni fa, e muoiono 3 persone nelle ultime 24 ore per incidenti mortali nel nostro paese, tra Toscana, Emilia e Calabria. Un elettricista di 40 anni è morto folgorato mentre stava lavorando al montaggio delle luminarie a Calanna, a Capalle, nel comune di Campi Bisenzio, a 2 passi da Firenze. Nella serata di ieri ha perso la vita un operaio di 61 anni che guidava un muletto in fabbrica. È il secondo incidente mortale sul lavoro in Toscana in 4 giorni. Mercoledì a Carrara, in una ditta del settore dei marmi, è deceduto un 44enne. Infine, a Salto di Montese, sull'Appennino modenese, un operaio 60enne è morto schiacciato da una piccola pala meccanica. I morti sul lavoro dall'inizio dell'anno in Italia sono stati 482, in lieve calo, meno 4,2%, rispetto al 2025, mentre continuano a crescere in modo marcato le malattie professionali. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: Il caldo eccezionale sembra allentare momentaneamente la presa, almeno su alcune regioni del nord e centro Italia, ma la tregua sarà breve e sono in agguato precipitazioni molto intense e anche violente. Lucia Ascione.
4: Improvvisi, di forte intensità, associati a grandinate, i temporali d'agosto che si stanno abbattendo sulla penisola solo all'apparenza mettono in pausa il caldo estremo. Le precipitazioni hanno consentito di ridurre la portata del fuoco che sta interessando una vasta area dell'Abruzzo, nell'Aquilano e nelle province di Pescara e Teramo. Sul fronte incendi resta l'emergenza in Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche e Sicilia. Nonostante le prime piogge, dunque, la situazione resta difficile. Fino a lunedì sono 19 le città da bollino rosso, il massimo livello di allerta che segnala condizioni meteo che potrebbero avere effetti sulla salute della popolazione. Gli esperti chiariscono: la diminuzione da 26 a 19 città non rappresenta una vera e propria svolta, ma un parziale alleggerimento destinato presto purtroppo ad interrompersi, almeno fino a Ferragosto. Lucia Scione, linea allo studio.
0: E il grande caldo amplifica anche l'emergenza siccità che prosciuga fiumi e laghi e mette in difficoltà il settore agricolo. Dopo il Piemonte anche il Friuli chiede lo stato d'emergenza per la carenza d'acqua. Fausto Nicastro.
5: Una delle più gravi conseguenze delle ondate di caldo di quest'estate e del cambiamento climatico in generale è la siccità. Tutti i corsi d'acqua e i bacini d'Italia sono ampiamente sotto i livelli di guardia e in molti casi segnano record negativi. Oltre al danno ambientale, le conseguenze si riverberano sui servizi ai cittadini e sugli approvvigionamenti del comparto agricolo. Secondo Coldiretti è in sofferenza oltre il 60% dei campi sul territorio nazionale, a essere penalizzate soprattutto le coltivazioni di mais, ortaggi, frutta e uva, ma anche i pascoli con la produzione di latte calata del 20%. Dopo il Piemonte anche il Friuli Venezia Giulia è pronto a chiedere lo stato di emergenza per la siccità. Il provvedimento si rende necessario vista l'assenza di piogge e le temperature elevate che causano carenza idrica sulle montagne friulane. E come per tutti gli altri fiumi, il Tagliamento e l'Isonzo registrano una bassa portata mettendo in difficoltà il settore agricolo. Fausto Nicastro, linea allo studio.
0: Parliamo della guerra in Ucraina, 3 morti nei bombardamenti russi su Kiev. L'Ucraina non ha più centrali termoelettriche intatte, denuncia intanto in vista dell'inverno il presidente Zelensky. Giorgia Bresciani.
6: Volodymyr Zelensky parla da Belgrado nel corso della sua prima visita in Serbia, uno dei paesi europei più vicini a Mosca. Oltre all'allarme sulle sfide che l'Ucraina dovrà affrontare quest'inverno, il presidente ucraino, in conferenza stampa congiunta con l'omologo serbo Vucic, annuncia di aver raggiunto accordi di merito in base ai quali gli Stati Uniti forniranno all'Ucraina con cadenza mensile intercettori di difesa aerea Patriot, essenziali per contrastare i missili balistici russi. Zelensky precisa però che queste forniture non saranno sufficienti a difendere completamente il paese. Per ora nessun commento da Washington. Intanto i raid incrociati tra Kiev e Mosca continuano a provocare vittime. Colpiti, secondo il Ministero della Difesa russo, un impianto militare e un deposito di carburante. Attaccate anche 2 navi mercantili che trasportavano armi e attrezzature militari nel Mar Nero. Per parte loro, le forze ucraine fanno sapere di aver colpito 12 navi della flotta ombra russa nel Mar Nero e nel Mar d'Azov nell'ultima settimana. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: E intanto non accenna a schiarirsi neanche la grave situazione nel Golfo Persico e l'amministrazione Trump arranca mentre l'opinione pubblica statunitense è sempre più contraria al braccio di ferro con l'Iran. Marco Burini.
7: Hormuz non riapre, la guerra non chiude, malgrado chiunque dotato di buon senso, civile o militare che sia, non ne possa più di un conflitto che si trascina da più di 5 mesi. Cogliendo ciò che filtra tra le maglie della censura, si può dire che la popolazione iraniana vuole solo essere lasciata in pace, dal regime degli Ayatollah come dai missili americani. Mentre negli Stati Uniti i sondaggi dicono che l'impresa sciagurata di Trump è sempre meno sopportata o supportata. Negli ultimi giorni il generale più alto in grado, il capo di Stato Maggiore Kane, pare stia cercando di convincere la Casa Bianca che le opzioni militari sono ormai scarse e rischiose. Mentre i Pasdaran avvertono, lo stretto di Hormuz riaprirà non appena gli Stati Uniti accetteranno le nostre condizioni. Oggi colpite una petroliera degli Emirati Arabi e una nave cargo. Niente feriti né grossi danni, ma i guardiani della rivoluzione hanno in pugno la situazione. A proposito di islamisti puri e duri, Hamas dice che è pronta a passare alla fase 2 del piano di pace americano per Gaza. Ma Israele non ci sta. Marco Burini di allo studio.
0: Voltiamo pagine. Giunta martedì scorso in Venezuela la delegazione di Caritas Italiana, una missione che durerà fino all'11 agosto per mostrare vicinanza e un sostegno concreto alla popolazione colpita dal devastante terremoto del 24 giugno scorso. Chiara Placenti.
6: La dobleta, così i venezuelani chiamano l'evento catastrofico del 24 giugno, due potenti scosse a pochi secondi di distanza, capaci di portare via in un attimo vite, case, strade, oltre 6.000 morti, 50.000 dispersi ed una devastazione impressionante in un paese economicamente e socialmente già in ginocchio. E in Venezuela è giunta la delegazione di Caritas italiana, guidata dal direttore Don Marco Pagnello, una missione per osservare, conoscere, capire priorità e bisogni e continuare a sostenere concretamente progetti delle diocesi di La Guaira e Caracas, oltre a quelle di Caritas a Venezuela. Ma a distanza di oltre un mese la situazione resta ancora drammatica. Laura Stoppani è responsabile Europa e America Latina di Caritas italiana.
8: Ci rendiamo conto che la situazione è uguale al primo giorno. La domanda che ci stiamo ponendo, stando qui, è che cosa succederà tra un mese, tra due, tra un anno?
6: Chiara Placenti, linea allo studio.
0: Oggi a Pavana, sull'Appennino Pistoiese, è stata una cerimonia laica per pochi familiari e amici, quella con cui si è dato l'estremo saluto a Francesco Guccini, morto a 86 anni d'età. Tra i presenti anche l'arcivescovo di Bologna, il cardinale Matteo Zuppi, diventato da anni un fraterno amico del cantautore emiliano, Cesare Cavoni.
9: Quel vizio che ci ucciderà non sarà fumare o bere, ma vivere, come recitava nel 1972 la canzone della bambina portoghese nell'album capolavoro Radici. E forse ora Guccini ha la risposta che cercava. Oggi il giorno dell'addio. A Pavana, nella casa del cantautore, una cerimonia privata, non un funerale, per poche decine di persone. Presente accanto alla vedova Raffaella il cardinale Matteo Zuppi, che al termine ha impartito la sua benedizione. Servono giganti, quelli che piacciono al Signore non sono i grandi di questo mondo, ma quelli con il cuore grande. Queste le parole del presidente della CEI. La commemorazione pubblica si terrà a settembre a Bologna, ma intanto a Bologna, nella via in cui Guccini ha abitato fino al 2012, via Paolo Fabbri 43, che divenne poi titolo di un suo LP del 76, centinaia di persone hanno cantato le sue canzoni e lasciato fiori per ricordarlo. Oggi le sue ceneri saranno nel cimitero di Bologna, accanto alle croci di altri che lo hanno preceduto e che hanno scommesso, come Pascal, sulla vita eterna. Cesare Cavoni, linea allo studio.
0: In chiusura allo sport, ancora allora per l'Italia, gli europei di nuoto, Elisa Cosetti conquista una splendida medaglia d'argento a Parigi, l'azzurra sale sul secondo gradino del podio nella gara femminile dei tuffi dalle grandi altezze, totalizzando 297,20 punti dalla piattaforma dei 20 metri. E sempre agli europei in Francia, argento anche per la nostra staffetta mista 4 per un chilometro e mezzo, conquistata dal quartetto azzurro Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e dal capitano Gregorio Paltrinieri. E domani invece per la MotoGP a Silverstone, prima fila tutta Aprilia nel Gran Premio di Gran Bretagna. E in conclusione vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del nostro radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Daniele Izzi in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per averci seguito, buona serata e buona domenica.

0: Le spezie raccontano. Un programma a cura di
1: Carla
0: e Niva. Buongiorno, buongiorno amici. Sì, siamo ancora in vostra compagnia e parliamo di spezie. Abbiamo abbandonato la lettera A e ci avviamo verso la lettera C. E indovinate con che cosa partiamo quest'oggi, Carla?
1: Partiamo con una spezia profumatissima, che viene usata abbastanza spesso da noi, no?
0: Sì.
1: La cannella.
0: Wow,
1: ecco.
0: Dai.
1: Allora, l'albero della cannella, della famiglia delle lauracee, appartiene a una specie sempreverde tropicale. In natura, il cinnamomo,
0: sì, che è il nome,
1: che
0: proprio
1: è il nome di questa pianta, raggiunge addirittura 10-15 metri d'altezza, ma come spesso accade nel caso di specie utilizzate per scopi alimentari e commerciali, l'altezza massima degli esemplari di coltivazione è pari a un quarto di quella naturale.
0: E questo, c'è un motivo per cui capita così.
1: Perché? Perché la dimensione ridotta permette un più agevole sfruttamento proprio della pianta.
0: La raccolta, quando viene la raccolta? Viene al termine della stagione delle piogge, esattamente quando il legno è impregnato d'acqua e di succhi naturali. Allora, lo strato esterno della corteccia viene tutto raschiato e per esporre il secondo strato, che è più sottile e più ricco di sostanze aromatiche. Allora, dopodiché si stacca il secondo strato e viene asportato. Poi la corteccia viene tagliata in fasce di lunghezza uguale e poi vengono lasciate al sole e, seccandosi, si arrotolano. Mm-hmm. Vedete che noi le abbiamo come bastoncini.
1: Certo.
0: Si arrotolano su se stesse formando delle piccole canne di colore dorato, da cui il nome di cannella.
1: Vedi che belle cose che si imparano.
0: Ecco.
1: Ecco, per la commercializzazione le canne vengono inserite poi una nell'altra. Esistono vari tipi di cannella e ciascuno ha i propri estimatori. La varietà più diffusa e apprezzata qui da noi, ma anche in Francia e in Inghilterra, è la cannella dello Sri Lanka. Sottile,
0: sì, molto, sì, quelle che usiamo noi è proprio,
1: sì,
0: sottile.
1: Molto,
0: sì,
1: aromatica, lievemente zuccherina,
0: sì.
1: Si sbriciola finemente con le dita. Poi abbiamo invece la cannella cinese o cassia,
0: sì,
1: che è invece più spessa e rugosa, ha un odore invece più deciso e meno zuccherino, con una nota astringente.
0: Allora, questa qui è usata soprattutto in Germania, nei paesi dell'Europa orientale e anche negli Stati Uniti. Ricordiamo che gli antichi consideravano la cannella come la più importante tra le spezie, l'avevano innalzata al rango di dono regale, insieme alla mirra, all'oro e all'incenso.
1: Ecco, attualmente il consumo mondiale
0: annuo
1: di cannella è valutato intorno alle 35.000 tonnellate. La cassia rappresenta il 90% di questa quantità. Poi la cannella è anche una spezia molto aromatica, l'abbiamo
0: detto.
1: Va aggiunta però con moderazione.
0: Sì, perché copre completamente il sapore. Ecco.
1: Infatti si può usare intera, il pezzetto di corteccia va gettato dopo l'uso, quindi non deve essere
0: riutilizzato.
1: Oppure anche in polvere. È adatta per profumare anche i dolci o le bevande calde, ma si addice anche ad alcune pietanze,
0: ecco,
1: per esempio.
0: Gli stufati, il tagina, il curry di carne e verdura. Gli chef, ricordiamo, che classificano la cannella tra le spezie cosiddette dolci. Vale a dire che non sono piccanti. Loro intendono dolci, ma non perché ha un sapore dolce come lo zucchero, ma perché come sapore non è qualcosa di piccantissimo.
1: Certo, certo. E in virtù del suo aroma intenso e avvolgente, la cannella è stata a lungo considerata addirittura un afrodisiaco.
0: C'è una bellissima leggenda cinese,
1: sì?
0: Carla, in cui si narra di una dea della cannella che, per conquistare un giovane filosofo, che secondo lei era impegnato nelle sue lezioni, nei suoi testi, e quindi non la guardava nemmeno. E allora che cosa fece? Fece un filtro d'amore con questa profumatissima spezia.
2: up in our tradition, and it was dark. The Lord was our light.

0: Ecco, avete riconosciuto la voce splendida di Zucchero con la canzone Un'altra storia, che esatto. È sempre bello. Parlavamo di Cannella, carissimi. Sì. Aggiungiamo altre piccole informazioni, magari a volte, Carla, magari riusciamo anche a ripeterci. Pazienza.
1: Vabbè, per chi si è messo in ascolto adesso, in quel momento, ecco, la sente per la prima volta.
0: Ecco, abbiamo già detto, lo ripetiamo, che dall'albero di cannella, Cinnamomum verum, si ricava la cannella sia in polvere che in bastoncini, e anche l'olio essenziale di cannella, attenzione, si prestano chiaramente a degli impieghi diversi. Certo. Abbiamo detto quelle in polvere per i piatti da aromatizzare salati o dolci. I bastoncini sono ideali per preparare anche gli infusi alla cannella.
1: Certo.
0: Mentre l'olio essenziale di cannella è anche ottimo da diffondere in casa o anche a volte veniva usato come rimedio naturale in alcune situazioni. Ma vediamo adesso quali sono le grandi proprietà della cannella. Per esempio, la polvere di cannella.
1: Sì. Così come la corteccia intera, è ricca di principi attivi in grado di ridurre anche i trigliceridi.
0: Che meraviglia!
1: E il colesterolo LDL, cioè il cosiddetto cattivo. Ma le proprietà della cannella non si esauriscono qui. Alcune ricerche hanno mostrato infatti le proprietà antibatteriche di questa spezia, che si comporta a tutti gli effetti come un antibiotico naturale. Ma anche qui, ecco,
0: noi lo ripetiamo sempre, sì, queste sono delle informazioni, non vi consigliamo di curarvi un'influenza con la cannella.
1: Esatto.
0: Anche se dopo sareste profumati. Ecco, secondo la medicina tradizionale cinese, la cannella è utile a combattere il raffreddore. Oddio, se si vuole fare un bel infuso mettendo dentro la cannella bello bollente, non fa male.
1: Poi l'uso della cannella è ottimo anche per mantenere in buona salute l'apparato gastrointestinale. Questa spezia infatti migliora la digestione, sostiene l'intestino e aiuta a contrastare la nausea.
0: Ma questo lo diciamo. Allora, qualche consiglio, Carla? Su come utilizzare la cannella, per esempio,
1: in cucina.
0: Qua
1: siamo già più sicuri. vediamo. La cannella in polvere o la corteccia sempre si prestano in diversi usi in cucina. Una piccola quantità di questa spezia si può utilizzare per dare un sapore inconfondibile ai cibi e si sposa bene soprattutto con i dolci, quindi quei biscotti,
0: la torta di mele o
1: lo strudel, è un ingrediente veramente fondamentale.
0: Esatto. Però devo anche dire questo: una bella cioccolata calda e una spruzzatina di cannella in polvere, guarda, io me la vedo già davanti. È una cosa straordinaria.
1: Qualcosa in più.
0: Esatto.
1: Bene.
0: Oppure, quando, questo io lo faccio anch'io, le mele cotte, che a volte, insomma, le mele cotte, ragazzi, al forno non brillano, ecco. Allora, un po' di cannella, le cambia veramente.

0: sente veramente il sapore, anche nei pancake, quelle, nei frullati, ma straordinaria la cannella in polvere, Carla.
1: Trovata?
0: Sì. Per dove? Aromatizzare il tè, tu metti su una spolveratina di cannella, oppure, ancora più straordinario, col caffè.
1: Lo devo provare.
0: Proprio una spolverata di cannella in polvere, ha un gusto diverso.
1: Bene, bene, la proveremo. Invece, come ricette salate, un piatto tipico a base di cannella è il riso speziato.
0: Oh, chiaramente.
1: Ecco, se volete sperimentare il risotto speziato, potete aggiungere al classico soffritto a base di, chi vuole, aglio piuttosto cipolla, un bastoncino di cannella, un cucchiaino di pepe e uno di semi di cumino, procedendo poi alla preparazione del risotto come di consueto.
0: Beh, certamente un risotto del genere cambia totalmente dal nostro solito risotto.

0: Ecco, i vantaggi dell'uso della cannella in cucina poi sono molteplici.
1: Oltre ad essere buona,
0: aiuta ad essere più digeribili i cibi.
1: Vero, sì.
0: E contribuisce poi ad aumentare il senso di sazietà e ovviamente dona chiaramente un sapore inconfondibile. Poi può essere utilizzata per preparare delle buonissime tisane.
1: Ecco, tutte queste ricette per le tisane si trovano abitualmente in giro, noi non ne diamo.
0: Poi c'è l'olio, ne parlavamo prima,
1: sì.
0: L'olio essenziale di cannella invece è ottimo per il suo effetto positivo sull'umore.
1: Ma secondo me perché ha quel profumo particolare che effettivamente è energizzante, a mio avviso.
0: Infatti, diffonderne un po' negli ambienti, una goccia per ogni metro quadro, renderà l'atmosfera più calda, accogliente e avrà questo effetto, come dici tu Niva, più energizzante.
1: Ricordiamo.
0: Questo olio essenziale si ricava dalla corteccia proprio dell'albero
1: di cannella. Allora io adesso Carla volevo parlare invece di curiosità. Per esempio in Europa ricordiamo che la cannella è nota e diffusa fin dai tempi antichi, ma per molti secoli il suo utilizzo era ristretto esclusivamente a scopi alimentari. Veniva utilizzata, abbiamo già detto, per aromatizzare le bevande, i cibi, i dolci. E anche in campo medico questa spezia era utilizzata principalmente per il suo aroma, era impiegata infatti per rendere meno sgradevole il gusto amaro di alcune erbe medicinali e pensa che gli antichi erbari cinesi la menzionavano già nel 2700 avanti Cristo e consigliavano l'uso in caso di febbre. E dopo aver raccontato tutte queste curiosità, a questo punto siamo pronti, passiamo ad una ricetta con la cannella.
0: Sì, una ricetta abbastanza semplice.
1: Deve essere semplice, se devo farla io che non brillo in cucina,
0: no,
1: carissima.
0: Per dare un tocco in più questa. Allora, la ricetta è la crema di zucca. Penso che...
1: La crema di zucca sì, l'ho fatta.
0: Ecco.
1: Non con la cannella.
0: Non con la cannella. Allora, io do gli ingredienti. Vabbè, la zucca,
1: sì,
0: quantità che si vuole, cipolle, olio, patate, pepe nero,
1: patate anche,
0: sì, patate, pepe nero,
1: sì,
0: cannella in polvere, brodo, sale e noce moscata.
1: Va bene.
0: Allora,
1: come
0: per preparare la crema di zucca, tu che la sai fare, Niva?
1: È l'unica cosa che so fare.
0: No, addirittura, prepariamo il brodo vegetale.
1: Sì.
0: Poi, quindi con dentro le cipolle.
1: Sì.
0: Poi si passa alla pulizia della zucca.
1: Sì.
0: Attenzione a non tagliarsi le dita perché...
1: Guarda,
0: ho già provato
1: la zucca
0: io.
1: È di un pesante, difficile con...
0: Si taglia a fette, si elimina la buccia esterna e anche i semi. A questo punto facciamo 600 grammi di polpa. Si taglia a cubetti e si pelano poi le patate.
1: Ok, ci sono.
0: Sì.
1: Allora, zucca pelata e a cubetti.
0: Patate
1: pelate a cubetti.
0: La metà, ecco, facciamo
1: ecco.
0: 600 di polpa, 300 di patate.
1: Va bene, va bene.
0: Poi la cipolla si trita finemente, quindi si mette in un tegame con l'olio e si lascia imbiondire. Una volta che la cipolla è imbiondita,
1: okay,
0: quindi ha cambiato colore, si unisce la zucca a pezzetti e le patate.
1: Ci siamo.
0: Si unisce anche una parte del brodo fino a coprire poi tutte le verdure.
1: Ok.
0: Ecco, non tutto il brodo, è il brodo che abbiamo preparato.
1: Una parte.
0: Okay. Fino a coprirle. Si aggiusta di sale e di pepe, si lascia cuocere a fuoco dolce per 25-30 minuti.
1: In modo che si sciolga tutto, diventa morbido.
0: Ecco. E si aggiunge man mano del brodo. Una volta che queste verdure sono cotte, si spegne il fuoco, si frulla il tutto con un mixer.
1: Ok, lo faccio.
0: Fino a ottenere una crema.
1: Sono.
0: Quindi si aggiunge un pizzico di cannella in polvere.
1: Ecco, vedi, ecco.
0: La noce moscata.
1: La noce moscata pure, anche.
0: Sì, e si mescola tutto. La zuppa, quindi la crema, è pronta e se si vuole si preparano poi le crostine a parte.
1: Ecco, io aggiungerei, che non c'è nella ricetta, un po' di panna liquida per dare questo gusto tipicamente invernale. Buonissima. Grazie Carla.
0: Va bene.

0: Partiamo adesso con un'altra spezia, il cardamomo, o falso zafferano, o zafferano bastardo, o zafferanone. È così che è conosciuto con tutti questi nomi strani.
1: Certo, è una pianta annuale appartenente alla famiglia delle asteracee. Può raggiungere un'altezza compresa tra i 20 e i 60 centimetri. Presenta anche delle foglie caratterizzate da una forma ovale e allungata, particolarmente spinose, con una colorazione verde chiara e estremamente ricche di vitamina C.
0: I fiori del cardamomo si caratterizzano per la colorazione giallo-arancione e vengono generalmente utilizzati come alternativa allo zafferano o per produrre cosmetici o coloranti naturali. Pensa che, anche questa è una curiosità, le tonache dei monaci buddisti, per esempio, sai che sono arancioni, vengono ancora oggi tinte con l'olio ricavato da questi fiori.
1: E invece in pittura l'olio di semi di cardamomo viene utilizzato per fluidificare i colori e rallentare il processo di essiccazione. Inoltre non ingiallisce nel tempo ed è perfetto per le tonalità molto chiare e pastello.
0: Si tratta di una pianta molto antica di origine asiatica che si diffonde poi anche in Africa orientale. In passato veniva coltivata in Egitto, in Cina, in Etiopia, nel bacino del Mediterraneo. Pensate che pare sia stata ritrovata in tombe egizie risalenti al 3500 avanti Cristo e se ne faccia addirittura riferimento in testi di medicina tradizionale cinese della anno 1000.
1: Ecco, oggi il più grande produttore mondiale di questa pianta è l'India, seguita da Stati Uniti e Messico. In Europa viene coltivata solamente in Portogallo e in Spagna.
0: Esistono diverse varietà del cardamomo che vengono selezionate nel tempo anche in base alla destinazione d'uso. Per esempio, quelle che producono olio con maggior quantità di acido oleico sono destinate all'industria alimentare per la resistenza alle alte temperature e all'irrancidimento, mentre il cardamomo che produce olio con maggiori quantità di acido linoleico è destinato all'industria delle vernici per le sue proprietà essiccative. Quali sono gli utilizzi in cucina,
1: ecco,
0: Carla?
1: Entriamo in cucina. Questo alimento viene utilizzato generalmente sotto forma di semi o di olio. I semi, che si possono trovare in negozi di alimentazione biologica e naturale, vengono aggiunti a crudo nelle insalate oppure per dare più consistenza a yogurt o a degli spuntini cremosi. È spesso utilizzato, come abbiamo detto anche prima, come sostituto dello zafferano, perché è chiaramente più economico, anche se ha un sapore un po' più delicato. Inoltre contribuisce, grazie a un enzima in esso contenuto, a rendere più denso il latte, quindi è perfetto per dare consistenza a creme e budini.
0: Ma l'utilizzo più massiccio del cardamomo è richiesto maggiormente sotto forma di olio. Può essere utilizzato sia per cucinare che consumarlo crudo per condire insalate e carni. È importante perché ha una forte resistenza all'ossidazione e all'irrancidimento, e questa sua particolarità, chiaro, lo rende adatto per fritture che richiedono un'alta temperatura. Viene utilizzato anche per produrre margarine vegetali vitaminizzate e anche integratori naturali per chi soffre di carenze vitaminiche. Non abbiamo, miei cari, nessuna ricetta che prevede l'utilizzo di questa spezia.
1: Andiamo una musica.
0: Certamente.
1: Allora. Bene.

0: siamo arrivati in chiusura, sì,
1: con questa bellissima canzone di Zucchero. Siamo arrivati alla fine della, di questa trasmissione, per cui non ci resta altro che ringraziare tutti voi che ci ascoltate e darvi appuntamento se ne avete voglia
0: alla prossima.
1: Ciao a
0: presto.
1: Tutti.

celebrity. Le celebrità, donne e uomini che sono diventati famosi. Celebrity, un programma ideato e condotto da Gisella Viccardi. Ciao a tutti, bentornati. Siete all'ascolto di Radio Orizzonti in Blu FM 88. Ai microfoni Gisella e alla regia Angelo. Il personaggio famoso di oggi è Brunello Cucinelli, esattamente l'imperatore e l'inventore del cashmere colorato. È uno stilista e un imprenditore italiano. È nato un giovedì 3 settembre 1953 a Castel Rigone. Brunello Cucinelli, imprenditore nel mondo della moda, la cui azienda porta il suo stesso nome. Nasce, come dicevo, il 3 settembre 1953 a Castel Rigone, in provincia di Perugia. È una delle personalità più riconosciute del Made in Italy internazionale, grazie anche a un concetto decisamente peculiare e controcorrente di imprenditorialità. Con aperture nei mercati internazionali più vari, Cucinelli è uno dei nomi che maggiormente si sono guadagnati l'attenzione delle istituzioni e delle elite manageriali degli ultimi anni dal 2010 e i successivi, oltre a godere di molta stima presso il grande pubblico. Scopriamo insieme un po' la sua biografia e qualcosa sui dettagli della sua vita professionale e privata. Naturalmente, come sapete, parlo di un personaggio importante e non posso che avere della musica anche di un certo peso. Quindi iniziamo con un gruppo famosissimo, ABBA, Voulez-vous.

Brunello Cucinelli, il re del Kashmir, le sue origini in un percorso definibile unico. Nasce in una famiglia di estrazione contadina. I Cucinelli vivono a Castel Rigone, che è un piccolo borgo vicino a Perugia. Si iscrive a una scuola superiore per geometri e, conseguito il diploma, prosegue brevemente gli studi presso la facoltà di ingegneria per abbandonarla in seguito, e resterà parecchi anni soltanto al dolce far nulla delle chiacchiere di bar di paese, e solo più tardi riuscirà ad avere questo guizzo e diventare l'imprenditore grandissimo che è diventato. Continuiamo con la nostra musica, Dire Straits, Romeo and Juliet.

A soli 25 anni, sì, ho detto bene, fino a 25 anni Brunello chiacchierava, si sollazzava nei bar e a soli 25 anni nel 1978 fonda un'azienda che rappresenta il frutto di un'idea peculiare. Sin da ragazzo, infatti, assiste il padre mentre lavora in un ambiente difficile, un'esperienza che lo porta a sviluppare il sogno di un concetto di lavoro sostenibile, ovvero di un'attività che permetta all'essere umano di mantenere la propria dignità morale oltre a quella economica. La sua azienda viene costruita in un ambiente campestre, in mezzo alla natura, con grandissime vetrate da cui i propri dipendenti possono lavorare e osservare la natura. Quindi tutto ciò fa parte di questo grandissimo personaggio che ha messo in pratica le proprie idee, ma per un benessere non soltanto suo, perché poi ne è derivato anche l'interesse economico, ovviamente, no? Come imprenditore, ma soprattutto l'interesse di chi lavora per lui. Continuiamo con Depeche Mode, Personal Jesus.

Si tratta di un elemento fondante della personalità di Brunello Cucinelli, che in larga parte determina il successo della sua attività. Dopo il matrimonio, agli inizi degli anni Ottanta, Brunello si trasferisce a Solomeo, paese natale della moglie, e luogo che tratta al pari di una tela bianca, all'interno della quale, per poter dar vita al primo esempio, e forse anche uno dei più riusciti, la famosa cittadella aziendale. La moglie di Brunello Cucinelli si chiama Federica Benda ed è sempre stata al fianco di questo grandissimo imprenditore, supportandolo in tutte le proprie trasformazioni, i propri raggiungimenti in tutto il mondo a livello internazionale. Quindi un personaggio, stiamo parlando di una persona che comunque ha raggiunto una fama e una certa capacità in tutto il mondo. Continuiamo con Michael Jackson, Billie Jean.

Nel 1985 Cucinelli acquista il castello del Borgo, ormai in rovina, per farlo diventare il fulcro della sua visione aziendale. Di fatto il paesino si converte in un vero e proprio laboratorio nel quale prende forma pian piano l'idea di capitalismo umanistico di Brunello Cucinelli. Anni dopo, questa filosofia arriva persino a catturare l'immaginario di grandi CEO della Silicon Valley e di altre multinazionali importanti, quali Amazon di Jeff Bezos, grazie a un mercato che si configura come sempre più globalizzato. I suoi prodotti possono raggiungere una platea variegata, suscitando l'interesse di una fetta crescente di pubblico. In virtù del successo a livello di business, Brunello Cucinelli gode di una spinta importante per mettere in pratica la sua visione imprenditoriale. Ed ora, in conclusione, Rick Astley, She Wants to Dance with Me.

Gentili ascoltatori, la trasmissione finisce qui, ma restate sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Orizzonti in Blu, FM 88, la radio che ascolta me.

a cercare con la scusa di doverti parlare, perché mi piace ciò che pensi e che dici.

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annunzio dell'angelo a Maria Santissima. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: finale. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gioia, contempliamo la visita della Beata Vergine Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: guarisci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gioia, contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: ore. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gioia, contempliamo la presentazione del Signore al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: guarisci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero della gioia, contempliamo il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti.

0: Ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore. Poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.
3: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.it.
4: Radio Orizzonti in Blu,

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Pacalor, Rosana, 1999.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Roma Bangkok, Baby K featuring Giusy Ferreri, 2015.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Killing Me Softly with his song Fugees 1996.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Kalimba de Luna, Tony Esposito, 1984.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Oroscopo. Calcutta featuring Takage Nketra. 2016.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Looking for the Summer, Chris Ria, 1991.

0: Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: We are going to Ibiza. Venga Boys, 1999.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Uptown Funk, Mark Ronson featuring Bruno Mars, 2014.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Vamos a bailar, esta vida nueva. Paola e Chiara, 2000.

0: Summer Collection, il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: I'll Be Missing You, Puff Daddy and Faith Evans, 1997.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Ulalala, Alexia, 1997. To all the people all around.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Vamos alla playa. Righeira, 1983.

0: Stop and Gold, i successi di sempre su In Blue Radio.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare e abbracciami se avrò paura di

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare il mondo.

lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: No, questa è una canzone che

cuore ciò che era noi. Entra se vuoi, ma non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo sia per sempre. Ora semmai viviamo oggi nel presente,

gira dentro un prisma che mi abbaglia e mi colora di ambra e gioia, veri, chiari e limpidi ricordi che mi legano.

ma mi piacesti tu, negli occhi ti guardai, ed ora senza lei

a chi ti fa soffrire, ti posso ben capire, gentil con te sarò. Se tu con me verrai, la vita cambierà, poi

Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e una follia.

lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme.

Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

quelli che sperano e credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi, ascolta, bello, senti qui che c'è.

se il mondo mai più. L'amore è una trappola, ti ingrassa e ti imbambola, sparpaglia i ricordi.